0: cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

Expression of the Groove.

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Kiss Kiss. Kiss.
1: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

0: fanno discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

Se poi seggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Pancerus, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: lunedì e posso dire, meno male, thanks God it's Friday, buongiorno.
1: Buongiorno Adriana.
0: Buon inizio di weekend a tutti.
2: Ma
0: voi.
2: Meno male.
0: Meno male.
1: Il lamento di Adriana stamattina è partito perché ha detto che il suo fidanzato non fa bene all'amore.
0: Ma fidanzato mi sembra un po'
1: il
0: vintage.
1: Il suo compagno non fa bene all'amore, una volta faceva meglio, adesso fa malino.
0: Non è vero, perché fatti personali qua
1: ha
0: non
1: detto,
0: ne diciamo.
1: Mio fidanzato non mi garantisce più prestazioni di un certo
0: adesso
1: tipo.
0: Adesso parliamo anche dei fidanzamenti.

0: E allora, anche oggi il mondo pesa meno di me.
1: Io Adriana, vorrei farmi subito, Pippo, il segno della croce.
0: Ah, perché?
1: Me lo vorrei fare però con... Me lo vorrei fare però con l'altra mano.
0: Vabbè, con la mano storta, la mano smersa.
1: Sì. Non volevo dire la mano storta perché non è proprio storta, cioè nel senso
0: sì,
1: non
0: ma
1: con la mano destra.
0: Il segno della croce.
1: Io vorrei fare il segno della croce, posso?
0: Così, per fare il buongiorno.
1: Vedi, con la mano storta.
0: Allora, parliamo chiaro. Adriana mi ha detto che Luca all'inizio era più focoso, ultimamente
1: ma
0: è una cosa tecnica,
1: vita,
0: matematica, assume una posizione, si mette lì così, e poi finisce. È cosa che invece con gli amanti...
1: Allora, non è vero, perché poi dopo mi scrivete privatamente, mi scrivete qui, volete info. No, info non ne diamo. E no, ma è così che succede.
0: Sì, perché
1: però vogliono le info.
0: Allora,
1: ma
0: Adriana,
1: info
0: si
1: volete?
0: Dice che il partner sia il peggior amante mai avuto, lo
1: beh,
0: sai?
1: Ma quella è la verità.
0: Quindi non sei la sola.
1: Ma quella è una cosa...
0: Diceva che lui all'inizio dà tutto se stesso, però poi dopo un po'... E là, così...
1: Dopo un po' lo mandano pure a quel paese.
0: Sì, poi esattamente.
1: Allora, però quello è fisiologico. Perché vi stiamo parlando di questo? Perché abbiamo scoperto che il partner è il peggior amante mai avuto. Cioè, la persona con cui state adesso, per quanto voi vogliate negarlo per tutta la vita, è il peggior amante.
0: Però posso
1: amante
0: dire?
1: Nel senso proprio di relazione.
0: Esattamente. Adriana, molte e molti non si rendono manco conto, perché non è che provano tutti gli altri come fai tu. Cioè, chi diciamo.
1: Non ho capito, scusa.
0: Andiamo, niente. Stavo dicendo.
1: Poi si fa la faccia storta, cioè diventa The Mask improvvisamente.
0: Stavo dicendo,
1: cioè
0: molti di quelli che ci stanno ascoltando, che hanno una partner o un partner,
1: sì,
0: non se ne rendono conto.
1: Ma perché
0: non è che provano
1: abituati,
0: altre esperienze.
1: No,
0: stanno lì e pensano
1: e
0: che poi sia.
1: E dimenticano anche gli esordi della relazione. Perché molto spesso all'inizio la fase dell'innamoramento è quella un po' più
0: chi
1: intensa.
0: Chi se ne accorge? Se ne accorgono quelli che, diciamo, provano le esperienze extra.
1: No, ma tu vuoi sapere questa indagine da chi è stata condotta?
0: Anna Chiara?
1: Cioè, come siamo...
0: Anna Chiara.
1: Siamo arrivati a pensare e a dire questa mattina che il partner è il peggior amante mai avuto?
0: Come siamo arrivati?
1: Un'azienda molto grossa che si occupa di...
0: Profilattici?
1: No. Sex toys.
0: Sex toys, vabbè, siamo là.
1: La gente... siamo là su due cose diverse.
0: Vabbè, sempre la sfera è quella.
1: Però il sex toys lo utilizzi quando non sei più probabilmente soddisfatto. Dico una delle ipotesi, perché non me ne perché lo so che poi c'è tutto un mondo. Un mondo che è anche davanti a me.
0: Va bene. Allora, che domanda facciamo stamattina agli italiani?
1: Siete soddisfatti oppure vi possiamo rimborsare in qualche modo?
0: No, perché voi siete soddisfatti, non vale, perché tu. Allora, se tu provi, faccio per dire, solo un hotel 3 stelle, nella vita sei soltanto stato negli hotel 3 stelle, non saprai mai.
1: Non conosci
0: i
1: 5 stelle,
0: il lusso,
1: 4 stelle,
0: 5
1: lusso,
0: stelle lusso.
1: Okay.
0: Non sei mai stato, quindi pensi che l'hotel 3 stelle sia l'hotel migliore del mondo.
1: Pippo, tu cosa hai provato? I 3 stelle, i 4 stelle,
0: 5 stelle lusso.
1: Pippo, e 5 stelle lusso.
0: 5 stelle lusso.
1: Pica, gli puoi mettere
2: allora,
1: là.
0: Quindi se provi 5 stelle lusso,
1: poi...
0: dopo fai fatica a pensare che il 3 stelle sia quello migliore per te.
2: Sì.
0: Esatto.
1: Sì, è vero.
0: È pregnante, calzante l'esempio che ho fatto?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: È abbastanza dipende. Chiaro? Tu Adriana, ha provato 6 stelle superior.
1: Allora, dipende.
0: Addirittura.
1: Questa potrebbe essere anche una cavolata. Perché quando sei con una persona, magari è ovvio che dopo un po' di tempo, diciamo, impegni, tante preoccupazioni, e allora. Però magari all'inizio era 5 stelle,
0: è
1: era 6
0: sempre
1: stelle.
0: Ma per tutti
1: dai,
0: questo, sicuramente. Che sennò non è che ti vai a mettere a vivere con una persona
1: con la quale non è
0: 5 stelle.
1: Allora, voi siete soddisfatti in generale della vostra relazione sentimentale e sessuale? Senza andare troppo nei dettagli, parliamo all'inizio di questo. In questo piccolo spazio vogliamo parlare di questo con voi e quindi ci mandate
0: oppure
1: un messaggio
0: possiamo
1: vocale.
0: Possiamo dire anche questo, Adriana.
1: Sì.
0: Mi è capitato di, mentre eravate sempre nel 3 stelle, un giorno andare nel 5 stelle, capisci a me? Tu ascoltatrice, tu ascoltatore, un giorno
1: diranno?
0: Hai provato il 5 stelle lusso, Peppi,
2: e poi
0: hai fatto fatica a tornare nelle stelle più piccole, le 3. Ha detto,
1: di un numero minore. Che...
2: lui piace essere dominato.
0: 5 stelle lusso. Allora.
1: Vabbè dai, 347-490-0042, quello che ci volete dire, noi siamo qua. Garantiamo
0: pronti
1: anche la privacy con la voce trasformata. Va benissimo.
0: Va bene.
1: Andiamo
0: allora,
1: sotto la doccia.
0: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. sotto la doccia.
4: Pedro. Adriana di Santa Fe. Pedro.
1: Fidati di me. Bella, questa la cantiamo, magari se ci avete voglia potete anche ballarla. Grazie a tutti quelli che ci guardano in TV, il canale 158 del Digitale Terrestre. Stella Luce. Dai, si parte dal 1980.
0: Ah, Pedro, sì.
1: Stamattina ce l'ha bello arzillo, eh.

0: Fidati di me, Petro.
1: Ma mi fido.
0: Signori,
1: di te.
0: La regina dei 5 stelle lusso, Adriana Petro.
1: Ma su quello ci puoi scommettere.
0: Ah,
1: cioè, lo
0: tu
1: sai.
0: Non sai come Max e Laleti, che dicono tutto il giorno di essere il ceto medio, il ceto basso. Tu sei 5 stelle lusso.
1: Pippo, ma nelle cose ci devi credere.
0: È vero.
1: Se ci convinciamo di essere poveri, poi alla fine finisci per esserlo davvero.
0: Davvero.
1: Se
0: esatto.
1: Ti convinci di essere ricco, poi prima o poi otterrai la vita, insomma, che.
0: Io mi sono più convinto di essere Rocco.
1: Ma tu sei convinto, tu sei ricco e mo ti stai convincendo di essere Rocco, non so su quale basi.
0: Allora,
1: andiamo avanti.
0: Fabio ha scritto da Biella che lui è d'accordo con questa
1: Vedi?
0: Ricerca, perché con la sua compagna fa l'amore, con le altre fa sesso. Buongiorno Fabio.
1: Le altre
2: buongiorno,
1: o un'altra?
2: Buongiorno,
1: ciao Fabio.
2: Buongiorno
0: Fabio.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Pippo, una parentesi, perché non sono riuscito prima, volevo farti gli auguri anche se in ritardo.
0: Grazie,
2: però.
0: Sei molto gentile,
1: grazie,
0: sono ben
1: grazie.
0: Accetti sempre gli auguri tutto l'anno, perché ci mancherebbe.
1: Lui vorrebbe festeggiare il compleanno ogni giorno.
0: No, volevo soltanto che la mia festa non finisse più.
1: Infatti non sta...
2: Chi non lo vorrebbe, Pippo, però purtroppo.
0: Purtroppo
2: non
0: si va avanti. Allora
1: caro Fabio, tu sei d'accordo con la ricerca, perché hai una compagna con la quale insomma hai un'attività, chiamiamola sudombelicale, discreta, mentre hai un'altra partner fissa, ovviamente clandestina, giusto?
2: No. Sì, diciamo che, che nella fattispecie, diciamo che tu con la tua compagna di vita ti fai semplicemente l'amore, nel senso che non ti spingi oltre. Non fai determinate cose che invece con la tua non compagna fai.
0: Ci puoi dire una cosa in modo elegante, però una cosa che
1: visto
0: fai,
1: che siamo in fascia molto protetta,
0: esatto, una cosa
1: ecco.
0: Che fai, diciamo, con l'amante che non fai con la compagna, per esempio.
1: Se puoi dirlo e se puoi renderlo, diciamo,
0: elegante.
1: Ecco, meno
2: elegante.
1: D'impatto.
2: Semplicemente posso dire le posizioni.
0: No. Vabbè, a posto allora.
1: Abbiamo già capito, non c'è bisogno.
0: Vabbè,
1: no, non c'è bisogno di andare in dettaglio.
0: Me le stava raccontando, per cui già so più o meno.
1: Io sto facendo i disegnini, quindi siamo a posto.
0: Come
1: lui
0: funziona,
1: sta partendo dalle basi.
0: Io so come funziona il 5 stelle rispetto al 3, capito?
2: Esatto.
0: Hai capito Fabio, bravo, sì, vabbè.
1: Allora, quindi, vabbè, non sei mai stato scoperto dalla compagna fissa?
2: No, mai, perché ci vuole anche... devi sapersi fare, va.
1: Ok, quindi tu hai un'altra, hai l'amante proprio per poter dedicarti, diciamo,
0: ogni tanto,
1: a una serie di cose che sono più entusiasmanti per te, giusto?
2: Esatto.
1: Ok,
2: esatto.
1: Va bene.
0: Cioè, quando sei con l'altra sei nei 5 stelle, quando sei con lei sei nel 3 stelle, giusto?
2: Bravissimo, sì.
1: Quindi con tua moglie sei nel 3 stelle.
0: Certo. Esatto. Adriana, tu sei nel 5 stelle con tuo marito nel 3 stelle.
1: No, non puoi. Io quando non... non mi posso esprimere come vorrei, non parlo.
0: Ah, non parli, va bene.
1: E quindi non voglio parlare.
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: Fabio per la tua
0: Fabio,
1: testimonianza.
0: Grazie.
2: A voi, figuratevi ragazzi, buon proseguimento.
1: Chi schissa
0: a
1: te.
0: Saluti a Fabio da Biella. È partito
1: Le
0: il
1: stelle.
0: Pezzo già? No, volevo parlare ancora.
1: Metterei fuori casa? Subito, non farei proprio entrare.
0: Ma scusa, lui deve andare ogni tanto a provare il 5 stelle.
1: Noi ascoltiamo e non giudichiamo.
0: Noi non giudichiamo.
1: Per cui io non vorrei proprio giudicare.
0: No, ma che vuoi giudicare? Infatti, è stato.
1: Ma voglio. Olivia Dave.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Kiss

0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con Dedica.
0: Siamo soli, sei magnifica.
2: Che poi è una canzone interamente dedicata alla sua città del cuore, quella che l'ha visto crescere, che è Milano.
1: Eh sì, assolutamente sì.
2: Allora, la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo partiti col parlare del fatto che...
1: che l'amante, diciamo, è sempre meglio della persona, della vita.
2: O possiamo girarla...
1: da un punto di vista, diciamo, sessuale.
2: Sì, o possiamo dire che il partner che abbiamo scelto nella vita, il partner che abbiamo accanto tuttora, non è proprio il miglior amante che potessimo avere.
1: Perché subentra la routine,
2: subentra la
1: quotidianità,
2: la routine che distrugge
1: l'abitudine,
2: tutto,
1: eccetera,
2: sì,
1: eccetera.
2: Sì.
1: Ricordiamo che io, per essere, diciamo, più edulcorato, perché sono le 7:20 del mattino, 7:24 in questo momento, ho detto, ho fatto un parallelo. È come, diciamo, avere sempre un hotel 3 stelle, uh-huh, e non andare mai in un 5 stelle. Quando vai poi nel 5 stelle, ti rendi conto che tu in realtà stai vivendo una vita a 3 stelle. Adriana mi ha detto che lei vive una vita a 5 stelle L.
2: Beh,
1: 5
2: sì,
1: stelle lusso,
2: sì,
1: da quel
2: sì,
1: punto di vista, eh.
2: Mm-hmm.
1: Prego, Adriana.
2: Andiamo da Claudia da Pescara. Poi
1: perché vuoi andare
2: sapere...
1: subito da Claudia?
2: Vuoi andare da Claudia perché vorremmo sapere anche di te.
1: Ho detto già, 5 stelle lusso.
2: Pippo, sei 5 stelle
1: certo,
2: lusso.
1: Io sono single. Ma è chiaro. Allora, essendo single.
2: Che cosa dice Anna Chiara? Voglio sentire.
1: È
2: lusso, ha detto Anna Chiara, lusso perché?
1: E poi lo spiega.
2: Vorremmo saperlo.
1: Lo sapevi.
2: Lui vuole sapere, vuole ficcare il naso nelle nostre faccende. Ma
1: Claudia,
2: nelle sue...
1: aspetta che spegniamo il microfono, poi spiego.
2: Hai capito, Claudia? Poi che vuole andare da Claudia. Allora,
3: andiamo.
2: Claudia, sei d'accordo? Lui ficca il naso e noi non possiamo.
3: Sì, lui è curioso, però non parla.
2: Però non vuole far sapere la sua vita.
1: Andiamo avanti, Claudia, prego.
2: Allora, Claudia da Pescara, buongiorno, divorziata.
3: Buongiorno.
2: Hai un amico speciale, lo chiamiamo così.
3: Sì.
2: Ok.
3: È io vicino di casa.
2: Veramente?
1: Sì.
3: Sì.
1: E lei vive sempre in 5 stelle lusso, brava!
2: Senti, ma...
1: brava!
2: Questo vicino di casa...
3: assolutamente sì, ragazzi, voi non potete capire, io spero che voi possiate capire, io
1: allora,
3: spero proprio.
1: Ah, ma bellissima,
2: è figo, è figo?
3: Sì, sì, sì, assolutamente, tutte e due, e nessuno dei due vuole una storia.
2: Sì, quindi, lui
1: due.
2: Vive da solo?
3: No, lui ha i figli e io pure.
1: Okay.
3: Ma nessuno sa, cioè una cosa, nessuno nemmeno si mai immaginerebbe.
1: Nessuno immaginerebbe mai niente.
2: Okay.
3: No, no.
1: Ricordiamo che
3: no,
1: la sua vita è stata per lunghi anni giusto nel 3 stelle, vero?
3: Beh, oddio, era bravino.
1: Però poi a un certo punto poi siete finiti nel 3 stelle.
3: Stelle plus.
1: Ora ha trovato
3: sì,
1: il 5 stelle
2: beh,
1: plus.
2: Ognuno a casa sua, poi mi sembra una cosa come, proprio come nei migliori film. Apri
1: non so
2: altri.
1: Esatto. Non so se Camilla sta ascoltando la radio, ma anche Pica mi dice.
2: No, non ho capito,
3: io
2: scusa.
3: Lo auguro a tutte le donne nelle mie condizioni. Ovviamente c'è tanto rispetto, ci ha messo un po' per convincermi, perché vicini
2: certo,
3: di casa. Ci ha messo un bel po', poi mi dovevo fidare.
2: Certo.
3: Però ti faccio prima fidarmi e ho perso 5 stelle plus per un po' di tempo.
1: Hai perso il 5 stelle
2: plus. L'importante è averle recuperate
1: in tempo. È rimasta nel 2 stelle per un po' di tempo.
3: Sì, esatto.
1: Sai quegli alberghi,
3: esatto,
1: diciamo un po' vintage della Riviera Romagnola, quelli 2 stelle, una stella, che ti danno
3: esatto,
1: l'acqua, te la conservano nel frigorifero col tappo di plastica, quella roba lì, insomma, più o meno.
3: Esatto, esatto.
1: E poi adesso invece è vero, adesso ha le bottiglie
3: sì,
1: d'argento.
2: Vabbè, ma è carina proprio, è, diciamo, è sfiziosa proprio la situazione, no?
3: Sì, sì, tanto,
2: vicino
3: tanto
2: di
3: rispetto,
2: casa,
3: noi
2: appena è possibile, ok.
3: Pochissimo, adesso siamo amici, ovviamente, però ci sentiamo pochissimo, ci sentiamo solo in quei momenti in cui vogliamo...
1: In cui volete stare in hotel 5
3: evadere
1: stelle.
3: Evadere
2: dalla routine, diciamo, e dai
1: cioè,
2: doveri.
1: Sicuramente sia lui che tu vi siete tolti una rottura di palle di torno.
3: Sì, assolutamente.
2: Vi siete tolti i vostri comò. Da noi si dice il comò.
3: Ah, no, non lo so, da noi no, la croce, da noi si dice la croce.
1: Da voi si dice la croce a Pescara.
2: Chiamatela come
1: senti,
2: volete.
1: Claudia, io ti ammiro molto perché a volte non ci si racconta su queste cose, invece tu l'hai fatto, per cui massima stima, veramente.
3: Certo, comunque bisogna fidarsi perché
1: E ti fidi pure di noi, giusto? Sei una nostra ascoltatrice.
3: Sì, assolutamente, sanno che ci sta sentendo nessuno, insomma.
1: No, dico, tu sei
3: un'ascoltatrice
1: fedele.
3: Fedelissima, fedelissima.
1: Brava, grazie. Grazie.
3: Sì, da tanti anni. Sì.
1: Brava.
2: Allora, Claudia, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per tutto. Stai sempre con
3: grazie,
2: noi e quando vuoi,
3: grazie,
2: quando vuoi confidarci un segreto, noi siamo qua. pronti a custodirlo.
3: Grazie, penso che dopo questo penso che mi sto un po' zitta.
1: E ricordati, Claudia, che il Pippo Pelo Show va in onda ogni giorno dalle 7 alle 9, vabbè, da lunedì al venerdì.
3: Esatto. Siete sempre con me, grazie.
1: Meno male, grazie mille. Ciao,
2: te,
1: grazie.
2: Ciao, ciao.
1: A te, ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Un po' di notte.
4: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana e chischis a tutti.
1: Grazie,
4: immagina chi non ha avuto nemmeno il 3 stelle.
1: Veramente.
2: In che senso?
5: Sì, dai, tutto sommato soddisfatto della mia vita sentimentale.
1: Allora Anna Chiara ha detto che per me al momento va bene pure una pensione. Una piccola pensione, diciamo così,
2: una
1: un po' arrangiatella. Completa.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Salvatore da Bologna.
2: Ciao, Pippo, da Bologna.
4: Ma le 5 stelle, ma quanto ci costano?
1: Le 5 stelle cosa? Ma che vuoi? L'hotel 5 stelle è costoso.
2: Dipende. Dipende da chi sei.
6: Posso dirti
2: che cosa
6: una cosa?
2: Fai?
6: Di solito i 5, 6, 7, 8 mila stelle superior. Però sono poi persone che nella vita quotidiana non potrebbero reggere una routine, gli impegni, eccetera. Sono
1: ma chi
6: quelli,
1: se ne frega?
6: Come dire, botte di vita, botte in tutti i sensi, che però non vanno bene sul lungo periodo.
1: Sì, vabbè, sto
2: ma
1: lungo
2: proprio
1: periodo...
2: perché non appartengono alla vita di tutti i giorni o alla routine.
1: No, poi...
4: Buongiorno. Chissà a tutti, io vi devo smentire perché ci ho provato e ti trovi male, perché l'affinità che trovi con il partner non la trovi occasionalmente.
1: Vedi?
2: Beh, certo, hai assolutamente ragione. Noi stiamo ascoltando tutte le versioni di questa realtà che ci fanno conoscere attraverso le statistiche. Guarda, certo. I fogli.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
7: Quello che dite, diciamo, è in parte vero, perché in pratica sono poche le coppie che sono aperte in tutto l'uno con l'altra. Magari stanno insieme con quell'idea, con quegli ideali dell'amore puro e quant'altro, e poi col passare degli anni si rendono conto, guardandosi attorno, che si rendono conto di quello che gli mancava, ecco. Secondo me è così.
1: Allora Adriana, noi non riconosciamo il nostro Picca perché da qualche mese è nella fase 5 stelle.
2: È nella fase dell'innamoramento.
1: Fase 5 stelle L, che potrebbe finire da un momento all'altro. Quando diventerà 3 stelle ce ne accorgeremo subito. Basterà guardarlo in faccia,
2: subito,
1: che è tornato
2: subito.
1: Sì.
2: Dai, c'è Timbaland, bello questo pezzo con Katy Perry, If We Ever Meet Again, ed è del 2010. Buongiorno.

0: visto che stiamo per parlare del segno di Anna Chiara,
1: stanotte ne avete solo tre.
0: No, ne ha portati altri.
1: Le ha portati Anna Chiara?
0: Ne ha portati, ha detto porto io degli amici miei perché domani non possiamo sbagliare.
1: Sono tutti astrologi?
0: Astrologi, sì, principalmente sì, laureati in astrologia.
2: Tutti 5 stelle.
0: Tutti 5 stelle.
1: Anna Chiara sono amici 5 stelle.
0: Sì, ha detto porto io perché domani dobbiamo fare il segno dei gemelli.
3: Ma come si permette sta signora? Scusa.
0: Intanto.
1: Frequenta Peppino D'Amelia, per dirne una. Anna Chiara frequenta 5 stelle, vai.
0: Sì, sì, allora siamo pronti. Oroscopetto. No, ma chi è?
1: Anna Chiara.
0: Non è carino, signora.
4: Oroscopetto. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Vai Adriana, prego.
0: Allora, capite sempre quello che volete, ma prestate massima attenzione alle stelle, perché loro parlano sempre. Dateci i vostri feedback.
1: Perfetto.
0: Non ve ne dimenticate.
1: Qual è il segno, hai detto?
0: Gemelli.
1: Gemelli, prego.
0: Allora, andiamo dai re del multitasking e della battuta pronta. I gemelli.
1: Sì.
0: Chi è nato sotto il segno dei gemelli?
1: Anna Chiara.
0: Ok, me l'abbiamo appena detto. No, sì, altrimenti dovevo preoccupare.
1: Se me l'avessi chiesto 5 minuti fa, ma manco.
0: Andiamo a fare una visitina.
1: Sì, sì, vai.
0: Allora, cari amici guidati da Mercurio, questa settimana la vostra testa va a 200 all'ora e la batteria dello smartphone non basta mai. Ecco, questo vale anche per me. Sul lavoro lanciate 10 idee insieme, 8 sono geniali, capito Anna Chiara? 2 sono folli, ma intanto avete conquistato la scena, ok?
1: Anna Chiara vuole sapere stasera se fa qualcosa. Ma ha chiesto, ha fatto questa domanda nelle cuffie.
0: Ah, non lo so.
1: Ognuno... Vuoi sapere se stasera quaglia?
0: Un attimo solo, ci voglio arrivare.
3: Io sono allergica alle bicocche.
1: È allergica alle mie cuffie.
0: Ah, non lo so. Ognuno...
1: Vuoi sapere se stasera quaglia?
0: Un attimo solo, ci voglio arrivare.
3: Io sono allergica alle bicocche.
1: È allergica alle bicocche.

0: giorni, no, questo l'ho aggiunto io, ma penso ci stia. Punteggio un pirotecnico 9 per le idee, ma un 3 per la concentrazione su una cosa sola. Iperattivi.
1: Hai visto?
0: Grazie gemellini miei.
2: Allora.
1: Gemellini miei, ma che è sto linguaggio? Questo sta impazzendo.
0: Pippo, ma tu riguardi gli astrologi, quelli seri?
1: Oh, quelli veri, bilanci, gli astrologi.
0: Ma che bilancine sia, mie,
1: ma perché tu sei astrologo?
0: Torelli miei, gemellini miei.
1: Il mondo sta andando al contrario.
0: Ma io devo utilizzare la terminologia, insomma, quella dell'astrologia.
2: Ah,
0: no, la verità.
1: Allora, cari amici proprio... dei gemelli, in tanti quanti ce ne sono dei gemelli all'ascolto? Così curioso, faccio l'appello, siete gemelli, avete riscontrato affinità
0: qua
1: con l'oroscopo di Adriana, l'oroscopo Petro, fatecelo sapere.
0: Qui mi accusano che non hanno mai sentito parlare dell'Ariete, ma scherzi, noi andiamo a rotazione, domani facciamo l'Ariete, lunedì.
1: Ace.
0: Lunedì faccio l'Ariete.
2: Brava.
0: Grazie.
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: vinci.
1: Rispondi e vinci. Per avere la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, quella che li celebra, cosa fare? Interagire con noi tra le 7 e le 9 durante il Pippo Pelo Show. E poi che succede, Adriana?
2: E poi potreste ricevere una telefonata così a sorpresa. Pronto? L'unica. Esatto, pronto? Che radio ascolti?
1: Radio è Kiss Kiss da 50 anni.
2: E l'unica risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. No, non la volevo da te, figa, la risposta. Stai tranquilla. ok, quindi altra risposta non viene contemplata. Stiamo per chiamare a sorpresa qualcuno, ovviamente tra chi ha interagito a partire dalle 7 con noi. Va bene?
1: Ricordate che questo momento è dedicato ai 50 anni della meravigliosa, fantastica, stupenda, adoro radio, Aura Radio di che appunto è nei cuori di tutti.
2: Vabbè,
1: voi.
2: Sì, abbiamo capito.
1: Compie 50 anni, che compie 50 anni e spegne le candeline proprio in questi giorni, eh?
2: Allora, sentiamo, sta squillando.
1: Attenzione.
3: Pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Sì! Quanti anni hai?
3: 38.
1: Quindi bene. Non ti diamo i gadget perché non è possibile. Mi dispiace, no, i gadget, non ti diamo la t-shirt.
2: La t-shirt. Come ti chiami?
3: Lilia.
2: Lilia, complimenti, hai esitato un po', ma ci hai dato la risposta giusta, per cui la t-shirt di Radio Kiss Kiss è tua.
3: Complimenti a voi, siete straordinari, ragazzi.
1: Grazie. Lilia, baci. Ciao, complimenti. Ciao, a te. Ciao, ciao, ciao.
2: Kiss Kiss a te.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi e vinci.
1: E Adriana, adesso come sempre accade tra le 7 e le 9 c'è la storia della musica che diciamo chiude un'ora del Pippo Pelo Show, no?
2: E noi intanto vi suoniamo un pezzo meraviglioso, appunto come dicevi tu, un grande successo del 1987, ma vi ricordiamo che tra pochissimo, subito dopo le 8, arriva il nostro momento dance, quindi preparatevi.
1: Mamma mia, non vedo l'ora.
2: Mettetevi.
1: Mi sto ballando sotto.
2: C'è George Michael nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss e questa è la meravigliosa Faithless Request.

0: Pronti a ballare? Invitiamo come sempre gli ascoltatori a tirare fuori il proprio gas. Tu lo farai nel corso di questi minuti dance qui a Radio Kiss Kiss.
1: Noi ci conserviamo tutta la settimana per arrivare al venerdì.
0: Mamma mia, Adriana,
1: scarichi,
0: gas
1: ma
0: di una
1: carichi.
0: Settimana fa.
1: Ma carichi per il weekend, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: sta
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Partire. Sono le 8 in punto. Il nostro momento dance è in diretta su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, con tutti i video che accompagnano poi la nostra selezione musicale. Quindi mi raccomando, cominciate a prepararvi. Radio
0: Kiss Kiss. Ricordate che il momento
2: la
0: dance.
2: La cosa più bella dell'orosco, Petro, è la sigla. Quella iniziale e quella finale.
0: Eh sì, è molto vintage. Bella, sì, veramente bella.
1: Ha detto che è la cosa più bella dell'oroscopetro.
0: Ha detto una cosa giusta.
1: Va bene.
0: Perché cosa sarebbe?
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, poi?
0: Stavo dicendo, il gas che avete conservato lo tirerete fuori adesso nel momento dance. Cos'è il gas? I gas sono dei messaggi che dovete inviare pieni di energia, no? Perché noi dobbiamo ballare con voi sentendo "Vai ragazzi, è venerdì!" Sta roba qua. Perché il Pippo Pelo Show ogni venerdì, ricordatelo, in questo programma che si chiama Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 ascoltate il momento dance con Pika DJ che è sempre pronto, va bene? Allora 347 490 0042, il nostro numero per mandare i messaggi.
1: Dai che si parte!
3: Momento dance.
4: Momento dance. Kiss kiss.
3: Momento
4: dance. Momento dance. Kiss kiss.
1: E si parte, siamo pronti? Aspettiamo i vostri messaggi.
4: Quindi
1: vocali.
4: Ci piacciamo oppure no?
0: Guarda quelle mele luci cominciano già a fare effetti. L'effettistica.
1: Molto anni 90.

0: cazzo la bocce di Adriana,
1: non so posso fare mai
2: la bocce, la bocca
3: in questo momento, dai,
2: yeah.

0: Viva il momento dance!
1: E mica solo la busti, Adriana.

0: Grazie.
1: Ne hai orgato già abbastanza, Pippo.
0: Ok, allora.
1: Va bene
2: ragazzi,
1: così.
2: Qui si vola, ragazzi, che qui bomba si vola. Questa musica. Viva il momento dance.
1: Bella,
2: viva
1: vero?
2: Radio Kiss Kiss.
0: Allora,
2: siete i migliori. Vi love.
0: Vi love. Questo è il momento dance del Pippo Pelo Show. Lo ricordiamo. Signori, è arrivata.
1: Sono io.
0: La bouche.
3: Mamma
0: la bocca.
3: Che bouche che hai.
0: La bocca.
4: È mica
0: Adriana.
4: Solo la bouche.
1: È mica
4: Adriana,
1: solo la bouche.
0: Allora,
1: il
0: stavo dicendo
1: del secondo messaggio mi piega in due.
0: Fammi
1: dire,
0: ogni
1: dici,
0: venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 c'è il momento dance. Ricordiamolo qui a Radio Kiss Kiss.
1: Ma certo, sì sì, quindi potete partecipare perché noi vogliamo la vostra partecipazione attraverso le note vocali, che è l'unico modo per accorciare le distanze tra voi e noi.
5: Radio Kiss Kiss. Oh.
0: Sì, bravissimi, grazie.
2: Grandi!
0: Grandi, bravi! Okay.
2: A tutta cassa, ragazzi!
0: Bravi!
6: Evviva Radio Kiss Kiss!
0: Grande,
6: Pedro,
0: grazie!
6: Pedro.
2: Bimbi, la maestra arriva con un ritmo nel sangue!
1: Brava!
2: La giornata svolta!
0: Bravissima, così
7: ciao,
0: ci piaci!
7: Radio. Vi sto ascoltando.
0: Ciao radio.
2: In
0: ciao.
2: Questa giornata uggiosa di Napoli il sole siete voi.
0: Sì, brava.
8: Viva Kiss Kiss, finalmente è venerdì.
0: Finalmente venerdì,
1: dai,
0: grazie.
8: Ragazzi, mi state donando una carica infinita, finalmente.
0: Che belli che siete, ragazzi.
2: Questa sì che è vera musica dance. Vai.
0: Vai.
2: Kiss Kiss a tutti.
1: Anche
0: kiss kiss a te,
1: a voi,
0: grazie.
1: Tutti.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Che cosa bella, è venerdì. Qui piove, ma con voi c'è sempre il sole.
0: Grazie, ciao, grazie. Kiss Kiss a voi,
1: kiss a tutti, a quelli che
9: vai
1: sono nel traffico.
9: La bouche di Adriana.
0: La bouche di Adriana. Sì.
9: Bellissimi.
1: Cosa?
8: È mica solo la bouche di Adriana.
0: Certo.
1: Questi toni sono anche inquietanti.
0: Andiamo.
1: Devo dire.
10: Viva il momento dance!
1: Certo!
0: Bravi, grazie!
11: Sto ballando nel traffico!
0: Bravissima!
11: La gente mi prende per pazza!
0: Lo sei!
11: C'è il traffico e piove!
0: Perché sei pazza di noi!
11: Siete unici, vi amo!
0: Grazie,
1: anche noi! Questo
0: anche
1: è un
0: noi.
1: Modo per drenare la fatica del traffico, del maltempo, degli impegni.
0: Sì, però fate
1: e delle
0: sapere
1: rotture.
0: A tutti che la mattina tra le 7 e 9 nel Pippo Pelo Show c'è il momento dance il venerdì.
1: Ditelo in giro!
0: Diffondete la voce, perché voi siete in tanti felici, facciamo diventare felici a tutta l'Italia! Grazie mille!
3: Mamma Adriana, che bush che hai!
0: Che bush!
8: È mica solo la bush di Adriana.
12: Momento dance. Momento dance. Kiss, kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Che schissa te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo. Ma prima c'è il calcetto. Che schissa te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con: ragazzi, questo giro offro io. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.

0: The Vows con Magnetic su Radio Kiss Kiss. È il momento del pacco gadget che Adriana ha già preparato, li prepara lei.
1: È già
0: Adriana,
1: pronto con i fiocchi.
0: Posso fare i complimenti?
1: Grazie.
0: Hai fatto sul pacco di stamattina dei fiocchi, guarda.
1: Quando mi concentro.
0: Ha preso il pacco tra le sue mani e l'ha reso oro. Cioè
1: hai
0: con,
1: visto?
0: Sì, con dei ghirigori veramente meravigliosi.
1: Speriamo vada la persona giusta, vi facciamo ascoltare una voce. E
0: come
1: dovete individuare di chi si
0: è
1: tratta.
0: Sei così brava, Adriana, veramente.
1: Vuoi un paio di ghirigori pure tu?
0: Sì.
1: Ti posso infiocchettare e impacchettare pure se vuoi, eh?
2: Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica,
1: sì,
2: gentile,
1: sì,
2: è anche veramente una gran bella figa.
1: Ma non è una brutta parola, figa. Ah, brutta parola.
0: Se l'ha un po' mangiata perché le dispiaceva evidentemente dire che sei una gran bella figa, ma non ci senti
1: no,
0: male.
1: No, forse pensavo fosse volgare, ma non è una cattiva parola,
0: no,
1: dire.
0: Prego.
1: Allora, sentiamo la voce.
0: La voce, sentiamo, prego.
3: Prego, non credo che lascerò mai.
0: Okay. Non credo che lascerò mai.
1: Risentiamo, dai.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Allora, di chi è questa voce? Se indovinate, portate a casa il pacco gadget. Mi raccomando, scatenatevi con i messaggi vocali, perché solo quelli possiamo ascoltare. 347-490-0042. Adriana, tu hai idea di chi possa essere?
1: Io no, all'inizio pensavo fosse Ilary Blasi, scopriremo
0: sì,
1: se è lei oppure no.
0: Io invece non riesco proprio ad immaginare.
1: No,
0: giuro,
1: no, non è facilissimo.
0: No, zero per
1: non
0: me.
1: Non è facilissimo.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Allora, 347-490-0042. Sono arrivati 2200 messaggi nel giro di un minuto. È impressionante, guarda.
1: Vai.
0: Sta impazzendo il nostro
1: sentiamo
0: WhatsApp.
1: Se qualcuno ha già indovinato. Un po'
4: ciao,
1: difficile.
4: Kiss, buongiorno, sono Gabriella. Secondo me è Mara Maionchi.
0: Mara Maionchi?
1: Allora, no, non è Mara
0: molto...
1: Maionchi.
0: Ma tra l'altro ha una voce riconoscibilissima, Mara Maionchi.
1: Sì,
0: eh,
1: completamente diversa, anche la timbrica vocale. No, non è lei.
0: No.
5: Secondo me può essere Ambra Angiolini, Fabio Gabriella.
0: È Ambra Angiolini? No, questo sarebbe il no di Pica. Questo suono, diciamo.
6: Miriana Trevisan.
0: Non è Miriana Trevisan. Adriana Petro, no, non è Adriana Petro.
1: No, Adriana Petro l'abbiamo fatta,
0: sì,
1: però.
0: Sì,
1: eh?
0: No, perché stanno parlando di personaggi un po' vintage.
1: Vintage. Di quelli che non lasceranno mai, che però forse hanno anche lasciato.
0: No, qualcuno ha anche lasciato. No, la Miriana no, c'è sempre in TV, ha voglia.
7: Ci
1: no, Miriana
7: tutti,
1: sì.
7: Sono Gaetano da Napoli, la voce di oggi è di Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, no.
1: No, no, non è Giorgia Meloni. No, credo che Giorgia Meloni abbia una voce molto riconoscibile.
8: Sono Sara da Napoli e la voce è Federica Sciarelli.
0: Federica Sciarelli,
8: no? La presentatrice di Chi l'ha visto.
0: No, possiamo risentirla un attimo,
1: però, Pica? Però secondo me lei non ha,
0: allora,
1: ha delle similitudini.
0: Il settore è un po' quello. Non proprio, diciamo, quella materia lì, però un po' quello. Andiamo avanti.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Ecco, questa è la voce.
1: Vabbè, dai.
0: Vai,
1: andiamo a dare Pica.
9: Ciao,
1: no,
9: sono Fina da Scalea. Secondo me è Rita dalla Chiesa.
1: No, è Rita dalla Chiesa.
0: E non è nemmeno Pica. Volevo dirlo a chi ha scritto è Pica. No.
1: Allora, possiamo dare già un
10: buongiorno,
1: indizio.
10: Buongiorno, Susi da Casetta. La voce è di Paola Cortellesi.
0: No. Pica ha una voce leggermente più maschile. Leggermente. Andiamo avanti.
11: Ciao, Pippo. Ciao, Adriana. E Laura Pausini. Kiss,
0: non
11: kiss.
0: È Laura Pausini.
1: No.
0: Dice una frase, non credo lascerò mai, quindi potrebbe
1: da
0: essere...
1: Da lì qualche intenditore potrebbe anche capire qual è l'inflessione e quindi
0: no,
1: di quale
0: anche,
1: regione...
0: Anche la carriera, perché è un po' sparita
1: sì,
0: per
1: sì,
0: un periodo
1: un
0: ogni tanto appare. Prima era sempre in televisione tutti i giorni.
1: È vero.
0: Sì,
1: dai, aveva dato un indizio.
0: Aveva dato un indizio.
1: Però si capisce anche qual è l'inflessione, non dico dialettale, ma la sua cadenza.
12: Kiss, sono Rosa da Reggio Emilia, secondo me è Paola Cortellesi.
1: No, non è Paola Cortellesi.
0: 347-490-0042, diamo un'altra mano, facciamo sentire la voce ancora, Pica, per favore.
13: Secondo me è Caterina Balivo, Barbara da Bernaretto.
1: No,
0: ciao,
1: non
0: Barbara
1: è Caterina
0: da Bernareggio, ma non è Caterina Balivo.
1: No,
0: allora andiamo avanti.
3: Non credo che lascerò mai.
0: Ecco, è lei. Ora la riconosco. Ora
1: però con Caterina Balivo ha qualcosa in comune.
0: Più o meno sì.
1: Più o meno sì.
0: Sì, più o meno.
1: Ha
0: sì.
1: Fatto agli esordi.
14: Che sei un'icona della radio italiana.
0: Sì. Questa è la Balivo.
1: Questa è la Balivo.
0: Cosa dice la Balivo, scusa?
14: Pippo, tu che sei un'icona della radio italiana.
0: Ecco, brava.
1: Quindi
0: bene.
1: Ce l'avevi ancora, mettilo più spesso.
0: Sì, grazie.
1: Allora, no.
15: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Pippo Velo e Adriana, sono Vincenzo.
0: Ciao,
15: ma
0: Vincenzo.
15: Secondo me è Adriana Volpe?
0: Non è
1: Adriana Volpe.
0: No.
1: No, dicevo, questo personaggio misterioso con la Balivo hanno sicuramente qualcosa in comune in, in qualità di esperienze fatte agli esordi.
0: Nella vita.
1: Vabbè, hanno fatto una stessa esperienza.
0: Solo che
1: molto
0: una,
1: importante.
0: Una quell'esperienza l'ha vinta, l'altra no.
1: Esatto.
0: Esattamente. Non diciamo però, non diamo più aiuti.
6: Ciao, buongiorno, sono Milena da Matera.
0: Ciao Milena.
6: E secondo me la voce è di Annalisa, la cantante.
0: No, non è Annalisa. 347-490-0042. Nessuno ha ancora indovinato.
16: Ciao, Francesca della Fagnani.
0: No, la Fagnani non è.
1: No, non è la Fagnani, no.
0: No, no.
17: Ciao,
1: assolutamente
17: ragazzi,
1: no.
17: Da Napoli la voce è Alessia Merz.
0: Qualcuno nei messaggi di testo ha indovinato.
1: Ah,
0: adesso
1: sì, hai già
0: ma
1: visto?
0: Bisogna mandare il vocale, non valgono i messaggi di testo. Mi
1: allora
0: dispiace.
1: Mandate
17: buongiorno
1: il vocale. Tipo,
17: buongiorno Adriana, secondo me è Emma Marrone.
1: No.
0: Emma Marrone, no, non è Emma Marrone, attenzione, attenzione.
18: Ciao, sono Natalia da Voghera, secondo me è la voce di Laura Pausini.
0: Non è Laura Pausini, mi dispiace molto, grazie, no.
19: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Bergamo, secondo me la voce è di Levante.
0: Non è Levante.
1: No.
0: Non è Adriana Petro, lo ricordiamo?
1: No.
20: Chiara da Torino, secondo me è Paola Iezzi.
0: Ricordiamo che anche Adriana ha provato a partecipare, ma è stata eliminata, diciamo,
1: sì, vero.
0: Proprio all'inizio.
1: No, non proprio all'inizio.
0: È andata un po' perché il padre sognava per lei una carriera da bella della TV.
1: No, non proprio all'inizio, però ho partecipato anch'io.
0: Ha partecipato anche lei. Anche lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo
1: e con
0: Roberta Capua.
1: Hai visto? Vabbè, loro...
0: aveva detto però che
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: una
1: sì.
0: cosa loro anche
1: è un'esperienza
0: tu,
1: fatta
0: anche tu sei una star esatto andiamo avanti
1: dai
0: prego.
1: Sentiamo
21: da Palermo per me è la cucinotta
0: non è la cucinotta no. Che credo abbia anche lei quegli esordi
1: sai che non lo so
0: sì,
1: ma forse anche
0: sì.
1: La coetanea del nostro personaggio misterioso
0: sì vai
22: la voce credo sia di Selvaggia Lucarelli
0: no. Lei proprio quegli esordi non ce li ha fortunatamente andiamo avanti
23: è Miriana Trevisan
0: non buongiorno, è Miriana Trevisan
24: per me è Caterina Balivo
0: non è Caterina Balivo l'abbiamo già detto
25: buongiorno Radio Kiss Kiss sono Giada dalla provincia di Bergamo
0: ciao,
25: secondo
0: Giada.
25: Me è Paola Cortellesi
0: non è Paola Cortellesi non è Max Vitale attenzione ha la voce simile certi suoni della voce ricordano Max Vitale
1: beh,
0: ma non è
1: allora ma ragazza cucinata
25: Roberta Capua
0: sì
1: Roberta Capua
0: brava
1: che è stata Miss Italia nel 1986
0: sì
1: classe 1968 quindi coetanea di Maria Grazia Cucinotta mentre lei ha partecipato nell'87 l'anno successivo
0: la
1: a Miss
0: Cucinotta,
1: Italia
0: esatto.
1: Facendo il terzo posto
26: la voce
1: posto.
26: Di Roberta Capua
0: Roberta Capua sì
1: okay.
0: Salutiamo che è una nostra amica
1: la salutiamo
0: le
1: sì con grande affetto
0: che ha lasciato la città di Napoli
27: ciao,
0: dove è nata ha vissuto ma vive a Bologna
27: Lina, e secondo me è Roberta Capua
0: Roberta Capua che salutiamo
28: ciao Ilario da Milano, secondo me è Roberta Capua.
0: Grande Roberta Capua.
1: Dai, non era facile
29: ciao,
1: a sto giro.
29: Sono Federica da Mantova, per me la voce è Roberta Capua.
0: Bravo,
30: ma scusa Pippo, l'aveva spoilerato.
1: L'aveva spoilerato?
0: Quando?
1: Dobbiamo tenergli la bocca chiusa.
31: Hai detto Roberta Capua a un certo punto, sì.
1: Ma
0: veramente?
1: Io non me ne sono accorta.
0: Ma manco io.
1: Cioè, ma veramente... The Big Brother.
32: Ciao, sono Barbara da Crema e Roberta Capua.
0: Ma quando mai
33: Pippo l'aveva detto? Non ve ne siete accorti?
1: No, io non me ne sono accorta, giuro.
0: Veramente?
1: No, vabbè, non gliele dire più, Pica. E questo qui.
0: No, non so quando.
33: Ma guardate che Roberta Capua l'aveva detto pure Pippo Bello.
1: Cioè, vabbè, lo facciamo visitare
0: beh,
1: da uno bravo.
0: Fortunatamente non. Va bene.
34: Pippo, ma l'hai detto tu no. In radio.
0: Oh, l'altra volta l'hai detto tu e l'ho detto io.
34: Della Malivo. Ora siamo uno. Nominato anche Roberta Capua.
0: Hai
34: cioè,
0: visto?
34: L'hai detto tu.
1: Cioè, l'ha detto.
0: E manco hanno indovinato,
1: ma
0: pensa
1: quando?
0: A te.
1: Non è rivolto a me.
0: Ma comunque,
1: sto giro.
0: Bellina, non fare la bellina perché siamo 1-1. L'altra volta hai spoilerato tu.
34: L'altra volta.
0: Questa volta ho spoilerato
33: sì,
0: io.
33: Hai detto due nomi consecutivi tra cui hai inserito Roberta Lascia.
1: Non ci credo.
33: Comune qualcosa con Roberta con la Capua. Questo è tipo.
0: Veramente? Ah, la Capua. Ah,
34: sì,
0: è vero.
34: Pippo l'ha detto.
0: Ora mi ricordo.
34: Ho mandato un audio col nome Pippo l'ha detto.
0: È
34: ecco
0: vero,
34: perché
0: è vero.
34: Ho scritto
0: confermo.
34: Roberta
0: ora mi ricordo
34: Capua.
0: Quando l'ho detto.
34: Sì, Pippo, lo hai detto
0: stronze.
34: Tu e poi l'hanno detto gli ascoltatori.
1: Penso se regalassimo milioni di euro. Grazie mille a tutti.
0: Grazie a tutti.
35: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre su Kiss.

0: Lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
0: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Yes.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
6: Kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Jason Trey di Adriana per tornare in palestra, però ci sono tornato.
1: Però ci sei tornato?
0: Il mio corpo non era pronto.
1: Ma non è vero, sei tornato indietro però, perché eri fuori orario.
0: Sì.
1: Quindi sei andato in palestra come idea.
0: No, sono già andato una volta, sono già tornato.
1: Meno male,
0: e ci rivado domani mattina.
1: E ci riva domani mattina. Allora.
0: Allora, sentiamo il momento in cui ho spoilerato, però...
1: Ha spoilerato il personaggio misterioso.
0: Non sembrava uno spoiler, prego, vai.
2: Che lei ha gli esordi in comune con Caterina Balivo
1: e con
2: Roberta Capua.
1: Hai visto?
0: Ho detto che Adriana ha gli esordi in comune, perché anche lei ha fatto Miss Italia, quindi ha gli esordi in comune con Caterina Balivo e Roberta Capua. Adesso poteva essere...
1: Per me è passata inosservata, vedi? Invece
0: sì, ma
1: tutti l'hanno colta.
0: L'hanno detto quando si è scoperto il vincitore.
1: No, sto morendo.
0: L'hanno detto dopo che si è scoperto il vincitore, perché non avevano capito che trattavasi di lei.
1: Vabbè, non ti giustificare, siamo
0: così.
1: Umani e capita.
0: Vai,
1: questa cosa ci ha fatto anche molto ridere.
0: Non vedere palle, prego.
1: Ma guarda come si arrabbia.
0: Certo.
1: Pippo Pelo non è per maloso, meno male, perché
0: vai.
1: Se fosse per maloso. Allora, in Lettonia, caro Pippo, c'è una carenza di uomini.
0: Sì.
1: Che non vai un po' in Lettonia? C'è una carenza di uomini, sappiatelo.
0: Lo so.
1: Per cui le donne sono disposte a pagare fino a $3,000 al mese per affittare uomini, proprio
0: proprio per
1: un fatto, diciamo, sentimentale, affettivo, che poi che tristezza.
0: Allora,
1: posso
0: ci
1: dire?
0: Sono molte più donne che uomini, diciamo.
1: Sì.
0: C'è un uomo, non so, per ogni quante donne in Lettonia.
1: Sì,
0: è una
1: cosa,
0: è una roba che è una notizia che già gira da anni, ma questa storia del pagamento è nuova.
1: Sì, le donne alla fine sono disperate e sarebbero disposte anche ad affittarlo un uomo.
0: Ma secondo te cosa è successo, diciamo, alle coppie che hanno prodotto figli in Lettonia?
1: Ma non lo
0: che a un certo punto hanno prodotto solo femmine. Come mai?
1: Sono scappati via.
0: No, che sono nati proprio, sono nate solo femmine.
1: Lettonia è anche, diciamo, insomma, nota per il turismo, per un bel turismo, no? Ci sono anche delle donne molto belle.
0: Sono spesso a Lettonia le persone lì e quindi fanno figli, ma fanno femmine soltanto. Quindi €3,000 al mese le donne della Lettonia ti pagano, tu gli fai compagnia,
1: sì.
0: Gli fai pure...
1: Sì, fai quello che vuoi. Però, diciamo, in pochissimo tempo si è diffusa questa notizia, per cui pare che stiano procedendo bene anche le prenotazioni da parte del pubblico maschile per i viaggi in Lettonia.
0: Italiane, prenotazioni
1: sì,
0: in Italia?
1: Sì, anche
0: vedi?
1: Da parte di tutto il mondo, ovviamente.
0: Io ho un paio di amici che non riescono a trovare una, manco se li ammazzano, ma io adesso li consiglio.
1: Ma sono quelli che conosco io?
0: In Lettonia, sì.
1: Ma manco in Lettonia la troveranno.
0: Ma pure se gli dà. Adriana, pure se gli danno €500, non necessariamente €3,000 al mese, gli danno 500, cioè $3,000.
1: Ma manco se pagano loro, Pippa, trovano il letto. Poi gli amici dicono che io me la tiro, capito?
0: Esattamente.
1: Ah, meno male che ci sono i fazzoletti.
0: No, era un'amica che mi ha detto di tirarti. Tra l'altro una che non ha manco problemi a trovare, diciamo...
1: Uomini.
0: Quindi non era un amico.
1: Allora, Anna Chiara, la ricerca si diffonde sulle fighe della festa. Allora, no, però diciamo questa cosa di fittare gli uomini o in generale delle presenze umane proprio è già partita dal Giappone,
0: è vero.
1: Sono sempre avanti.
0: Fighe,
1: lì
0: no.
1: Vuoi una coccola, te la paghi.
0: In Giappone c'è il problema della solitudine.
1: Vuoi un abbraccio?
0: Sì, in Giappone il problema è che la gente è sola, sia gli uomini che le donne sono soli, per cui per incontrarsi si pagano a vicenda.
1: Sì, l'abbraccio si paga, la carezza, i grattini.
0: In Lettonia sono tutte donne. E quindi chi ha degli amici, diciamo, che hanno difficoltà, possono organizzargli un viaggio in Lettonia con la scusa che di portarli là, se li portano lì, magari io ho detto voglio organizzare con i miei amici, Adriana ride, ma perché?
1: Te l'ho già detto perché
0: andiamo in Lettonia, ti faccio vedere che si Adruam.
1: Allora, giusto per confrontarci con voi anche su questa cosa. Poi voi, in effetti, paghereste per un abbraccio, una carezza, una presenza umana. Oggi, anche se vuoi, che ne so, compagnia al cinema, per esempio, poi ci arriveremo anche in Italia, mi auguro di no, perché questa cosa è triste. Cioè, tu paghi una persona, paghi il cinema e te ne vai al cinema con una persona.
0: Sai che a Salerno hanno aperto la grattineria?
1: Me l'hai detto, ma dove?
0: In 20
1: centro?
0: Euro, mezz'ora di grattini. Te li fanno qui sulle braccia, dietro la schiena, davanti, solo sopra. ti fanno 30 euro mezz'ora di grattino.
1: Il grattino proprio, che non è il massaggio.
0: Non è il massaggio,
1: ma proprio il grattino.
3: Sì, certamente, ci sono tanti.
0: Non c'è Renata, no, Renata fa un'altra cosa, Peppino, che non sono propriamente dei grattini, è comunque 20 euro. Cioè la cifra.
1: Vabbè, sì, sono dei servizi. Cioè, oggi, per esempio, cioè in Giappone sempre puoi pagare anche per un papà finto, una mamma finta,
0: mamma
1: devi
0: mia,
1: andare
0: ragazzi,
1: al matrimonio, ti devi sposare. Cioè, paghi per una presenza che magari nella tua vita non hai,
0: allora,
1: e la affitti.
0: Organizzo un pullman per la Lettonia. Tutti i maschi che vogliono venire possono mandare un messaggio al 347-490-0042. Chi si unisce? Via, andiamo.
3: Sto facendo l'amore.
0: Che c'entra?
4: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna. Ti senti, Adriana, una donna, una domanda seria adesso, una donna fortunata o una donna sfortunata?
1: Fortunata.
0: Anch'io fortunatissimo, fortunata. Devo dire la verità. Proprio fortunato.
1: Che poi uno si lamenta.
0: Finora
1: durante...
0: fortunato.
1: Che ho poi avuto. Uno si lamenta delle piccole, grandi frustrazioni, sì, che possono, sì, esserci, sì, nel corso di una giornata, di una settimana.
0: Di una vita.
1: Beh, siamo umani.
0: Di una vita, ma
1: siamo
0: anche
1: umani.
0: Dei momenti molto brutti che
1: siamo
0: abbiamo vissuto
1: umani.
0: Tutti e viviamo tutti, purtroppo, nella vita. Però,
1: siamo insomma, umani, però diciamo. Siamo grati. Vai, sentiamo.
2: Pippo, Adriana,
1: sì.
2: Buongiorno. Sono Mary, ma siete fantastici. Guarda,
0: grazie.
2: Io stamattina da ridere non avevo proprio voglia perché ho mal di schiena, però
1: ecco,
2: sto
1: vedi?
2: Morendo da ridere con voi.
1: E noi siamo,
2: guarda,
1: felici.
2: Siete proprio fantastici. Un bacio grande.
0: Grazie. Grazie. Ciao.
3: Pippo, ti do il numero del mio compagno. Per favore, ti porti pure lui?
1: Vedi?
0: Lettonia,
1: vedi?
0: Sì,
1: sì. Donne,
0: Pippo,
1: che vogliono scaricare i propri
4: quando
1: uomini.
4: Partiamo?
0: Quando partiamo? Vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Eccomi, io ci sto per il giretto in... in Lettonia.
1: In Lettonia c'è, vedi?
0: Questi sono Pullman
1: pronto.
0: In Lettonia, prego.
5: Buongiorno Pippo, io ci sono.
0: Mamma mia.
5: Mi raccomando, tu alla guida, eh?
0: Pica.
5: In quel caso le vesti di autista.
0: Allora,
5: vai Pippo.
0: Vuole venire anche Peppino? Quanti posti ci sono in un autobus? 50? La facciamo, voglia, facciamo una
1: spedizione.
0: Una spedizione di.
1: Lì in Lettonia.
0: In Lettonia, ricordiamo, abbiamo detto che c'è carenza di uomini, le donne spendono fino a $3,000 al mese,
1: sì,
0: per avere un uomo accanto perché non si trovano uomini, sono tutte donne.
1: A voi non vi daranno un euro, però, eh? Cioè, che sia chiaro.
5: Buongiorno, no, non è una novità questo in Lettonia, te lo dice, non c'è il nome della nazione, Letto.
0: Vedi.
5: Quindi già si sa quello che si va a fare.
0: Anche perché
1: abbiamo uno scienziato.
0: Allora, un abitante della Lettonia si chiama Lettone. E se,
1: sì,
0: lo leggi con un accento diverso, è Lettone.
1: Lettone.
0: Vorrei stare nel tuo Lettone, no?
1: Claudio.
0: Che c'entra?
1: Che c'entra adesso questo?
0: Non per assolare.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Per similitudine di suoni. Allora, Claudio, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a voi, chi sta a tutti.
0: Claudio, sei pronta? Hai fatto la valigia già?
6: Allora, io sto già preparando la valigia, sì.
0: Allora, Claudio, tu quanti anni hai?
6: Io ne ho 53.
0: Non riesci a trovare una donna in Italia?
6: No, non è che non la riesco a trovare, però sai, la diversità è sempre
0: ben venga. Poi se ti danno €3,000 al mese per stare un po' in compagnia di una bella Lettone, perché no, giusto?
6: Magari non torno proprio più se è così. Ma...
1: allora, senti Claudio, a occhio e croce, facendoti un piccolo esame personale, un autoesame,
6: sì,
1: €3,000 te li danno? Secondo te c'è in Lettonia una donna disposta a darti €3,000?
0: Ma se li danno a tutti,
6: che...
0: sì.
1: No, non li danno
6: prima
1: a tutti.
6: Volta, ecco, c'è un po', ma dopo, secondo e poi, mi danno anche qualcosa in più, dai.
0: Vedi, parte con €3,000, poi gli danno anche qualcosa in più.
6: Il rilancio sarà molto più alto,
1: sicuro,
6: credo.
1: Sicuramente.
0: Io sono convinto, no, ma guarda che faremo i soldi in Lettonia, facendo niente, perché dobbiamo solo andare a fare compagnia a ste donne.
6: Ecco, quello è quello che alletta ancora di più, ecco.
1: Alletta in Lettonia, giustamente.
6: Poi, se alletta in Lettonia, ho detto già tutto.
0: Allora, Claudio, ti faccio sapere quando si parte. Va bene?
6: Va benissimo. Calcola che il bagaglio è già pronto.
1: Però
0: va bene,
1: il controllo,
0: grazie,
1: qualità lo faccio io. Quindi comincia a inviarci una foto. Se no,
0: allora,
1: le togli queste brutte figure.
0: Posso dire
1: io
0: una cosa, Claudio?
1: Fare.
0: Le donne italiane sono schizzinose. Per cui noi poi andiamo a cercare le mogli altrove.
6: Sì, poi si lamentano
0: che le ucraine gli rubano i mariti. Ma è chiaro?
6: Infatti, perché c'ha ragione Pippo.
0: Perché voi siete tutte schizzinose. Chi sta da una panza? Chi le fa schifo? E invece.
6: Scegliere troppo,
0: e invece,
6: dai,
0: Claudio, che sarà anche un cesso, è un uomo che in Lettonia sarà apprezzato in quanto italiano. Bravo Claudio,
6: dillo un po', Pippo, viva Pippo,
0: bravo Claudio, grazie.
1: Vabbè, io sto zitta, non posso aggiungere nient'altro.

0: Claudio,
1: va
0: grazie.
1: Bene, ragazzi, complimenti per la trasmissione e per tutto. Chi schissa a tutti.
0: Grazie mille. Chi schissa a te.
2: A tutti gli amici che ascoltano il Pippo Pelo Show ogni mattina dalle 7 alle 9. Grazie.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Allora, io oggi faccio doppio turno.
2: Sì.
0: Quindi dalle 14 alle 16 ci sarò ancora io insieme a Raul.
2: Bene.
0: In TV e in radio.
2: Sei proprio Petrosino ogni minestra.
0: Al posto
2: oggi.
0: Di Kiss di Marco e Raff. Va bene?
2: Perfetto.
0: Vi ho avvertito.
2: Io invece torno lunedì,
0: sì.
2: Ci sentiamo lunedì alle 7. Grazie mille a tutti per essere stati con noi. Vi lasciamo col grande re del pop,
0: Michael Jackson, Human Nature dal 1982. Kiss, kiss a tutti.
2: Kiss a tutti, ciao.

0: Ringraziamo la replica del Pippo Pelo Show. Da questo momento siamo live. Salve a tutti, buongiorno. Su questo Michael Jackson Human Nature dal 1982, linea alla redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buon sabato.
1: Buona giornata dalla redazione. Per contenere l'aumento dei carburanti, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina, iniziativa che cade alla vigilia della riduzione a meno 6,1 centesimi dello sconto sulle accise per il diesel. Le nuove tariffe, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, saranno in vigore per un mese dal 28 settembre. Il governo ringrazia l'ENI, plaudono le associazioni dei consumatori che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Critico invece il segretario della CGIL Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Lo sconto potrebbe estendersi fino a dicembre. Medio Oriente si allontana la possibilità di una soluzione su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe infatti respinto la proposta dell'Iran per una soluzione in 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa del negoziato sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. Intanto si è conclusa la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, chiara la volontà di dialogo tra Washington e Pechino. Prolungata la tregua sui dazi e terre rare, ma restano in sospeso le questioni come intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Trump conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 a dicembre. Ucraina, Vladimir Putin, parlando a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere intenzione di attaccare l'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev avanzata dalla Casa Bianca. E intanto Zelensky incassa il via libera americano ai missili Patriot. In Lettonia, 4 militari italiani del reggimento bersaglieri in servizio presso la NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione, uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno in pericolo di vita. La visita di Leone XIV in Francia, accolto dal presidente Macron, il Papa ha incontrato i vescovi, il corpo diplomatico e ha fatto tappa al quartier generale dell'UNESCO. Il primo giorno di visita di Prevost si è concluso con la grande veglia con i giovani allo Stade de France, durante il quale il pontefice ha lanciato un appello per la pace, contro le armi e per il rispetto della vita. La cronaca a Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, fermate dalla polizia per l'omicidio di un 39enne Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. La svolta nella tarda serata di ieri. L'uomo è gravemente indiziato del delitto, le 2 donne, tra cui un insegnante, sono accusate invece di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Lo sport calcio inizia con una sconfitta, il cammino della nuova Italia di Roberto Mancini in Nations League, battuta 2-0 all'Olimpico dal Belgio. Gozze, Luque Bacchio e marcatori. Molto male gli azzurri nel primo tempo, un po' meglio nel secondo, con occasioni fallite da Esposito e Ken, ma in generale una prova non esaltante, accompagnata alla fine da qualche fischio. Ci sta, commenta Mancini, quando si perde nessuno è contento. Ora l'Italia torna in campo lunedì a Bursa contro la Turchia, sconfitta ieri in casa dalla Francia 1-0. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

E grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, da questo momento, ore 7 del mattino, buongiorno, buon sabato 26 settembre, Andrea Cimino in regia e tutta la redazione, buongiorno a voi. No, sembra ieri quando ho esordito, siamo ritornati in onda per la nuova stagione, ed era il 2 settembre, è volato già settembre, quindi come al solito tra un po' ottobre, novembre, poi ho ho ho, dicembre, ragazzi è Natale, quindi prepariamoci già, poi Pasqua e estate 2027. Si parte con la più bella musica, Saif con Parlar d'Amore, questa è Radio Kiss Kiss. We'll be right back.

Pezzo Boon, Mystical Magical, ancora Eagle Eye Cherry con Falling in Love Again e ancora Safe con Parlare d'Amore, la tripletta di Radio Kiss Kiss, dove suona sempre solo la più bella musica in questo bel sabato mattina. Buongiorno da Raul ancora, e siamo pronti per lanciare l'argomento di questa mattina. Sapete che facciamo l'appello di solito il sabato e la domenica mattina, e questo giorno speciale, cioè questo 26 settembre, la redazione ha scelto un argomento simpatico. Allora vediamo un po': se poteste cambiare una vostra parte del corpo, quale cambiereste e perché? A meno che non l'abbiate già fatto, oppure no, io sto bene così, quindi non voglio cambiare niente. Ok? Il tema è molto vago. 347, molto vasto. 347 490 0042. Facciamo un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Claudio, io sono di Roma, io in realtà ho un naso particolarmente importante, ho sempre pensato di ricorrere a un intervento di rinoplastica, così avere un nasino all'insù. Boh, che ne so. Oppure ciao Raul, sono Francesca, che ne so, sono di Milano, io sono nata fortunatamente con un seno molto abbondante perché ho una nona misura e vorrei fare una mastopessi, che ne so, per ridurre una terza misura oppure una seconda che entri in una coppa di champagne. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Luca, sono di Roma, io sono alto 1,72, peccato, vorrei essere 1,85 m, quindi mi regalerei 10 cm in più. Qualcun altro potrebbe dire non per l'altezza ma per qualcos'altro. Quindi 347 490 0042, se potessi cambiare una parte del tuo corpo, quale cambieresti e perché? Oppure no, sto bene così, quindi raccontateci anche la vostra serenità se volete. Ripeto il numero: 347 490 0042. Il messaggio più simpatico vince un gadget.

0: Grande gioia insieme ad Achille Lauro con Per Noi su Radio Kiss Kiss. Se poteste cambiare una parte del vostro corpo, cosa cambiereste? Perché? Oppure va bene così?
1: Ciao Raul, sono Patrizia. Ciao, io del mio corpo cambierei l'altezza, un pochettino in più.
0: Un poco più alta, va bene.
2: Maura da Modena,
0: sì.
2: Ciao Raul.
0: Ciao Maura.
2: Senza dubbi cambierei le mie gambe, sono troppo grosse.
0: Laura da Modena, va bene, un po' di sport in più magari, ok, e poi arrivare a quello che vuoi.
3: Buongiorno Raul, sono Buongiorno. Stefano dalla Puglia. No, a dire la verità non voglio cambiare niente, quello che vorrei cambiare è questo stomaco che ne soffro assai, con tutti i suoi disturbi.
0: Disturbi?
3: Vorrei metterne uno nuovo,
0: disturbi
3: uno
0: di accoglienza.
3: Vergine, da resettare, da riprogrammare.
0: Bellissimo, bello.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Silvia da Porto Maggiore. Io vorrei cambiare i miei piedi. Se ci fosse un intervento chirurgico per rifare i piedi, lo farei immediatamente. Non mi piacciono, sono bruttissimi.
0: Sono brutti.
4: A parte il numero, non mi importa. C'ho un 41 da Cenerentola.
0: Bello.
4: Non mi piacciono i miei
0: perché
4: piedi.
0: Perché?
4: Sono brutti.
0: Ferma, attenzione, c'è una categoria. Insomma, ci sono persone che amano particolarmente i piedi. E questo 41 adesso è molto allettante. Va bene. Questo è il messaggio. Quindi 347-490-0042. Cosa cambiereste se doveste cambiare qualcosa del vostro corpo? Insomma, del vostro aspetto fisico, ok? Non necessariamente chirurgia plastica, in generale proprio, cioè voi vi vedete allo specchio, io cambierei oppure come vorrei, che ne so, avere più capelli, se uno meno capelli, oppure come vorrei, sicuramente molti essere un po' più magro, nel senso avere la bacchetta magica per riuscire a togliere, insomma, che ne so, quegli accumuli di cellulite in giro per il nostro corpo, insomma, sia uomo sia donna che sia, ragazzo, giovane, vecchio, cioè anziano. 347 490 0042, il messaggio più simpatico, quindi datevi da fare, vincerà i nostri gadget.

0: dalla nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Ciao, sono Andrea da Roma. Io ho perso i capelli e sono ricorso a un intervento di micropigmentazione. Ah, certo, assolutamente. Quindi adesso sono sì pelato, però perlomeno do una parvenza di capelli. Certo, micropigmentazione, quella sorta di tatuaggi piccoli, piripiripiripi, che coprono insomma l'intera calotta cranica, soprattutto davanti, per coprire, diciamo, una alopecia. Ecco, sentiamo i vostri messaggi, vai.
1: Ciao Raul, sono Federico da Bologna.
0: Ciao.
1: E a proposito di cambiamenti,
0: sì,
1: di parti del corpo,
0: sì,
1: io a breve sarò Laura. Chi schizza a tutti.
0: Ah, ok.
1: Ti seguo sempre.
0: Grazie, grazie mille, grazie. Chi schizza a te. Ciao Laura.
2: Buongiorno Raul, Carmine dalla provincia di Caserta.
0: Sì.
2: Che cosa cambierei?
0: Sì.
2: I miei occhi, per fare in modo che ritornino in asse. Ma è solo una questione estetica, perché per fortuna a livello visivo
0: riesce
2: non
0: a vedere
2: ho problemi.
0: Bene. Ok, ok. Va bene, bocca al lupo.
3: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
3: Io in tutta sincerità cambierei la proliferazione dei peli, perché non è possibile, sembro sempre in piena pubertà.
0: Grandioso questo, scusate, la redazione si sta illuminando, perché sapete che tutti i messaggi che arrivano sono vagliati dalla nostra redazione, capeggiata da Andrea Cimino, che ha brillato improvvisamente. Quindi potresti essere tu la potenziale vincitrice, perché ricordiamo che il messaggio più simpatico che arriva tra circa un'oretta sarà premiato con i nostri gadget, le t-shirt di Radio Kiss Kiss. Sentiamo.
4: Ciao Rao. Ciao a tutto lo staff di Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno
4: a tutti i radioascoltatori.
0: Sì.
4: Sono Daniela da Pistoia.
0: Ciao Daniela.
4: Allora,
0: perché tu i peli?
4: Praticamente sono 1,86 m.
0: Alla faccia.
4: Capelli lunghi.
0: Sì.
4: Vorrei cambiare qualcosa,
0: tipo?
4: Nel carattere.
0: No, no,
4: vorrei
0: carattere
4: avere
0: no.
4: Più cazzimma.
0: No,
4: vorrei
0: no,
4: essere
0: no, no,
4: un
0: no.
4: Pochino più, no. Stronza.
0: No, no, no, no, no. Dan, dan, dan, dan. Scusate, escluso questo messaggio. No, non per te, sei simpaticissima. Figurati, poi sei una bella sventolona. Parti del corpo, non cambiare carattere, personalità. No, no, tutta questa cosa lasciamola da parte. Cosa cambiereste del vostro corpo?

Ciao, sono Veronica. Sono di Lecce e io ho fatto un intervento di mastoplastica additiva, ok, da una seconda era veramente piccolino il mio seno, adesso è diventato una quarta misura, va bene, grazie mille, ciao, grazie per il tuo messaggio, stanno arrivando tanti messaggi chiaramente anche di chi è ricorso a vari interventi di chirurgia plastica, insomma, per vedersi un po' meglio, uomo o donna che sia. Sentiamo i vostri intanto al 347-490-0042. Bella novità, Annalisa un giorno incontra Madame, si fanno un bel aperitivo insieme, uno sprizzino e poi dice: ehi, vogliamo fare un pezzo insieme magari? Sì, perché tutto sommato io credo nell'amicizia. Sì, anch'io, quindi Annalisa ha detto a Madame. Morale della favola, hanno sfornato un pezzo straordinario, si intitola Amica.

0: Analizza Madame, amica. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno, ben ritrovata la nostra Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento praticamente ovunque. In mattinata avremo cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud, eccezion fatta per qualche addensamento e locali rovesci che potranno interessare la Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni, con gli unici disturbi a carico ancora della Sicilia, specie meridionale. Massime tra 23 e 30 gradi al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Good morning kiss kiss.
3: Good morning.
2: Con Max e Max. Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
2: Kiss kiss!
4: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno?
7: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
13: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Yes, yes.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss kiss.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss kiss.
18: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
19: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
19: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
19: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

0: Ed out there featuring 54 Ultra con Talk to You su Radio Fischi. Suona la musica più bella. Ancora buon sabato a tutti quelli che sono in giro a zonzo, a quelli che ci stanno raccontando al 347 490 0042. Se proprio doveste cambiare una parte del vostro corpo, quale cambiereste e perché? Molti messaggi, sentiamo, vai.
1: Ciao Raul, ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Sandra, io se potessi prenderei un'impastatrice e rifarei tutto da capo.
0: No, perché?
1: Ciao, Kiss Kiss.
0: No, non è vero, che esagerazione. Dai, dai, Sandra.
2: Buongiorno, io sono Michela.
0: Michela.
2: No, fortunatamente non cambierei nulla. Sono non perfetta, ma quasi.
0: Quasi perfetta.
2: Forse un pochettino più alta, ma è una cosa che non è che cambia molto, anche perché essendo donna mi metto i tacchi e arrivo a che altezza voglio.
0: Bravissima. Fai bene, fai bene. Non solo le donne, anche gli uomini. Insomma, ci sono queste zeppe, insomma, che alzano anche di 20 centimetri. Va bene così, vai.
3: Ciao Raul, ciao. Sono Mary da Cinisello.
0: Mary.
3: Se potessi cambiare qualcosa del mio corpo, cambierei sesso. Cambierei sesso per due semplici motivi. A, in estate poter andare in giro anche senza maglietta
0: per comodità,
3: e soprattutto senza dover mettere il reggiseno
0: ecco.
3: Con 40 gradi.
0: E B?
3: B, cosa più importante di tutte, poter fare la pipì ovunque in piedi.
0: Oddio, alcune ragazze, alcune amiche la fanno, l'ho visto fare in piedi. Va bene, tra un po' altri messaggi, intanto la musica più bella, Gaia con Bossa Nostra.
4: È

Che bella Gaia, Bossa Nostra, concludere questa prima ora. Si torna indietro nel tempo, esattamente 1982, film di maggior successo di quell'annata. Io ero piccolissimo. E ti telefono casa. E.T. l'extraterrestre, Steven Spielberg, ancora Conan il Barbaro con Arnold Schwarzenegger, Blade Runner con il grande Harrison Ford e poi Rocky 3, Rambo con il grandissimo Sylvester Stallone. Beh, 1982 è una gran bella annata anche dal punto di vista musicale, perché arrivano loro con i Culture Club e Do You Really Want to Hurt Me, una ballad straordinaria. History Kiss.

0: Bel tuffo nel passato, 1982, Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me? Ed ora lì nella redazione dove per noi ritorna Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Grazie Raul e buona giornata a tutti voi. In primo piano il caro carburanti. Per contenere gli aumenti di questi mesi, l'Eni ha deciso per i suoi distributori di fissare un tetto massimo di 2,19 euro al litro per il prezzo del gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire da lunedì 28 settembre, ma potrebbero essere prorogate con scadenza a fine anno. L'iniziativa alla vigilia della riduzione a 6,1 centesimi dello sconto sulle accise per il diesel, ma con i prezzi alla pompa già vicini a 2,40 euro al litro. Il governo ringrazia l'Eni, azienda ricordiamo partecipata dallo Stato, plaudono le associazioni dei consumatori che calcolano fino a 11 euro il risparmio per un pieno. Si è conclusa la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, che ha messo in chiaro la volontà di dialogo tra Washington e Pechino. Prolungata al 10 gennaio la tregua su dazi e minerali critici, restano in sospeso le questioni di Taiwan, dell'intelligenza artificiale e del rapporto con l'Iran. Trump annuncia che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida a dicembre per il G20. Intanto si allontana la possibilità di una soluzione su Hormuz. Il piano di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto, presentato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea ONU, non ha fatto breccia in Trump. Lo stop al blocco navale e agli attacchi sulla Repubblica Islamica, più lo sblocco degli asset iraniani all'estero senza garanzie concrete sul programma nucleare, sono condizioni troppo sbilanciate verso Teheran, secondo il Tycoon, che ad alcuni suoi collaboratori avrebbe confidato di voler riprendere a bombardare l'Iran subito dopo le elezioni di metà mandato. Ucraina, Vladimir Putin, parlando a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non voler attaccare l'Europa, ma non apre all'ipotesi di un trilaterale con Kiev avanzata dalla Casa Bianca. Intanto in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri in servizio presso la NATO sono rimasti feriti durante un'esercitazione. Colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. La cronaca, 2 giostrai arrestati dai carabinieri di Savona per la morte di un 15enne a Luna Park di Spotorno a metà luglio. Sono marito e moglie, gestori dell'attrazione accanto al calciometro dove rimase folgorato Alessio Colletti. Si sarebbero allacciati con la loro giostra alla stessa colonnina elettrica abusivamente con un cavo comune e dopo la tragedia avrebbero nascosto la modifica. Ora sono accusati di omicidio colposo e frode processuale. Lo sport calcio, esordio con sconfitta per l'Italia in Nations League. Azzurri superati 2-0 all'Olimpico dal Belgio con un gol per tempo. La squadra di Van Bommel domina per mezz'ora, trova il vantaggio con Gozze, sfiora il raddoppio 3 volte e ci salva Donnarumma. Nella ripresa l'Italia cresce, Esposito e Ken falliscono le occasioni per il pari e Luke Bacchio trova il gol in contropiede. Qualche fischio dagli spalti, Mancini a bozza, ci sta ma diamo tempo a questi ragazzi, commenta il CT. La nazionale torna in campo lunedì a Bursa contro la Turchia di Montella, battuta ieri in casa 1-0 dalla Francia. Formula 1, George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Azerbaigian che si anticipa al sabato per questioni organizzative. Nelle qualifiche a Baku, il britannico della Mercedes precede la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Poi un sorprendente Hajar su Red Bull, Hamilton con l'altra Ferrari è sesto ma non velocissimo. Kimi Antonelli finisce contro le barriere in Q1 e monoposto danneggiata. Il bolognese della Mercedes partirà dalla 16ª posizione. Era l'ultima notizia, ora torna Raul da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, grazie alla redazione. Giro di boa, nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss con Raul. Salve, sono io, sono quello del weekend con Andrea Cimino in regia, tutta la nostra redazione. La domanda che abbiamo lanciato questa mattina è: se poteste cambiare una parte del vostro corpo, quale cambiereste e perché? 347 490 0042. Tra circa 40 minuti il messaggio più simpatico sarà premiato. Intanto Gianna Nannini arriva con Io, Dua Lipa con Training Season, subito Peggy Hugh and Aira Star con Warm.

0: Ciao Raul, sono Sonia dalla provincia di Ancona, buongiorno. Cambierei pancia per la gravidanza passata, scrive, e naso perché ho dormito molto col dito in bocca e mi è sceso. Buona giornata a te, va bene, grazie mille Sonia. Cosa cambiereste nel vostro corpo? 347 490 0042.
1: Buongiorno, sono Tonia da Lecce.
0: Ciao Tonia.
1: Io cambierei le gambe subito.
0: Perché? Tipo qualche giorno fa ho visto un'intervista fatta da Alba Parietti e ha detto che spesso lei ha camuffato, insomma un po' nascosto questa sua, queste gambe, perché ha un po' di valgismo, giusto? Si chiama valgismo e varismo, cioè le gambe a X per intenderci, però ha sempre dissimulato nel corso degli anni. Stessa dichiarazione fatta qualche tempo fa anche da Alessia Marcuzzi, attenzione.
2: Ciao Raul, ciao Kiss. Andrea da Pombia, cosa cambierei di me? 15 kg di grasso in meno.
0: anch'io, siamo nella stessa scuderia, vai.
3: Buongiorno. Kiss, sono Sara da Cesena, importata da Praso.
0: Sì.
3: Io cambierei nel mio corpo le zinne.
0: Perché?
3: Attualmente sono una specie di tavola da surf,
0: no,
3: dove le mie studentesse praticamente ne hanno più di me. E quindi ecco, vorrei due belle zinne enormi per la soddisfazione di sembrare una donna fatta e finita. Buona giornata.
0: Grazie per la gioia anche dei maschietti o in generale per chi può apprezzare questa bellezza, queste zinne nuove. Vabbè, chissà mai se la prossima estate le puoi sfoggiare. Intanto la bella musica continua, Ariete, Agilia Mango con Che bella vita.

0: Ariete, Angela Mango insieme con Che Bella Vita, le 8:15 in questa bella mattinata firmata Radio Kiss Kiss. Cosa cambiereste nel vostro corpo? Vai.
1: Se potessi io cambierei il mio sedere. Ah. Il mio sedere è un sedere alla Jennifer Lopez.
0: Bello.
1: Senza chirurgia.
0: No, no, non cambiare.
1: Però
0: non cambiare.
1: Per quanto mi riguarda, essendo molto magra, troppo vistoso.
0: No, no, no, no, no, no.
1: Quindi,
0: tranquilla.
1: Chiaramente questa cosa la trovo disarmonica.
0: Non ti preoccupare, zio Raul ti consola, tranquilla, a nome di tutti quelli che ascoltano Radio Kiss Kiss. Viva il lato B dalla Jennifer Lopez. Clean Bandit, Mabel and 45 Golden.

0: chissà te che oggi non ne vuoi sapere di svegliarti. Chissà te che oggi in bus hai trovato il posto perfetto per ammirare la tua splendida città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
1: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Raul, sono Angelica da Firenze. Dopo 6 gravidanze ho fatto l'intervento di addominoplastica e questo è il risultato. Mi ha dato una foto, complimenti, gran bel risultato e complimenti anche per aver sfornato 6 bambocci e bamboccine. Grazie per il tuo messaggio. Cosa cambiereste del vostro corpo e dell'aspetto fisico? Sentiamo.
1: Ciao Raul, buongiorno. Sono la panza. Vabbè. La panza di Rosario da Tivoli. Per favore, visto che a voi vi ascolta tutti i giorni, glielo dite voi che la smettesse.
0: Anche la tua panza.
1: Mi sta facendo sempre più piccolo, ho paura che mi sciolgo.
0: Ma dai. Chissà te, guarda, ricordati il mio motto da quando ero piccolino: è finché c'è panza, c'è speranza.
2: Ciao Raul, io la parte che cambierei del mio corpo è il naso, perché a un incrocio rischio di ciecare l'occhio a qualcuno. Chissà a tutti.
0: Va bene, grazie per il tuo messaggio, la vostra ironia, ancora messaggio, vai.
3: Buongiorno Radio Kiss. Io del mio corpo cambierei soprattutto i capelli, perché non ne ho.
0: Non ne hai, quindi metteresti i capelli, va bene. The Last Good Night su Radio Kiss Kiss, tra poco premieremo il messaggio più simpatico. Arriva intanto Pictures of You. This is

0: Karol G, Manu Chao e Viajando por el Mundo su Radio Kiss Kiss 8:31 insieme fino alle 9, quindi mancano circa 20 minuti per premiare il messaggio simpatico. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul, sono Riccardo da Catania.
0: Buongiorno.
1: Se potessi cambiare una parte del mio corpo, cambierei le mie corde vocali.
0: Certo.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te, sentiamo questo leggero falsetto. Ecco, in realtà vorresti essere un po' baritono, se vogliamo, quindi vorresti arrivare a un la grave e al sol acuto, quindi avere quel vocione tipo ciao.
2: Sicuramente i polpacci.
0: Ah.
2: Sono troppo cicciotti. Io vorrei molto più sottili. E anche le caviglie più sottili.
0: Va bene, quindi.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Gambe, anche tu, gambe. Dite il vostro nome, mi raccomando, eh.
3: Io vorrei invertire il processo secondo il quale
0: mangiando,
3: passati 50 anni i peli cadono dove vorrei e spuntano dove non serve.
0: Stesso problema che ho anch'io. Intanto la bella musica, sì, 2022, arriva The Weeknd con Sacrifice.

Tahoe. Sacrifice, S-I-C-R-I-F-S-C. Bella novità firmata Radio Kiss Kiss, un nuovo singolo di Ultimo intitolato Tutto, uscito il 18 settembre, mentre il film Concerto dei Record, Ultimo, Tutto, live a Tor Vergata, è sbarcato nelle sale cinematografiche italiane il 22 settembre e posizionandosi subito in vetta al box office. Beh, grande novità e l'ascoltiamo. Il titolo

11 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Yes.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Yes, yes.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
3: Kiss, kiss.
9: I'ma love you like never been loved before.
3: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Radio Kiss Kiss compie 50 anni, stiamo per preparare un concerto straordinario, un grande party, ma soprattutto 50 anni di grandi emozioni, 50 anni di grande, grande musica, 50 anni di amore per la radio, 50 anni che vi danno la possibilità di vincere i nostri gadget. Stiamo per chiamare qualcuno, se rispondete ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincete gadget. Sentiamo. Bella. Rispondi, rispondi e vinci, rispondi e vinci. Squilla e non risponde e non vince. Peccato. Ultimi due squilli.
1: Buongiorno.
0: Pronto, sì, pronto, stavamo per attaccare, sette squilli.
1: No.
0: Chi sei?
1: No, scusami,
0: chi
1: che sei? Sono a lavoro, sono
0: chi
1: Antonella.
0: Sei? Antonella, sì.
1: Sì.
0: Attenzione, Antonella. Che sì. Radio ascolti?
1: Radio Kiss Kiss da più di 50 anni.
0: Hai vinto, Antonella! Ce l'hai fatta veramente per il conto della cuffia! Vinci gadget di Radio Kiss Kiss, torna al lavoro, vai, torna. Hai rischiato
1: grazie
0: di non
1: mille.
0: Vinci. Ciao, Antonella.
1: Grazie, ciao.
0: Kiss Kiss a te, ciao. Vi premieremo durante questi giorni, questi mesi, perché Radio Kiss Kiss vi regala le t-shirt. Ascoltate Radio Kiss Kiss da 50 anni? E noi vi premiamo. Gary Go, da 2009, questo è Wonderful.

Samara J con Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta tanta musica. 8:52, arriva uno dei miei pezzi preferiti del 2016 perché ho bei ricordi in merito a, non posso dirlo, Ragged Man Human.

0: Racket Man, human.
1: A concludere questo bel sabato, per quanto mi riguarda, tra poco Max Giannini, Max Vitale per la seconda parte di una bella giornata da vivere con la più bella musica. Grazie ad Andrea Cimino e regia, a tutta la sua grande squadra, la redazione. Torniamo domani, sempre dalle 7 alle 9. Ci sei tu, Andrea, domani? Ok, anche bella puntatona. Non vi dico la domanda qual è, però già vi dico, insomma, vi incolleremo alla radio perché scopriremo.

Vedete, e non posso dire, non posso spoilerare l'argomento, insomma, che sceglieremo. Si torna indietro nel tempo, 1987, Susan Vega con Luca, da Raul e tutto, fate buoni, fate bravi, buon sabato e chissà a tutti.

0: Grande canzone del 1997, Zizambega con Luke. Quanto? 87, appunto.
1: E l'ha detta in euro. E play, play. Non c'è neanche bisogno di dirlo che lo speciale del Saturday, l'avete già capito, il bene inizia.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, aspettando la luna piena, la luna rossa, la luna piena, piena, aspettando, luna rossa,
1: vero?
0: Luna rossa, piena, piena.
1: Tanto la luna rossa è già lì, già vinto la sua, ha fatto la sua parte, la luna piena arriverà, complimenti, ci fanno già i complimenti per la sigla del sabato, ma ci tengono, non si accontentano di guardare il

0: Miley Cyrus, Miley.
1: Good morning, Kiss Kiss, Max.
0: Buongiorno.
1: E intanto sente già il profumo di pane. Hanno fatto una pagnotta al forno vanilla da apricena con la nostra faccia.
0: Dai,
1: sì,
0: bella.
1: Ci hanno mandato la foto. Alle 9 del mattino già parlare di mangiare, bella, ragazzi.
0: Salutiamo tutti coloro che ci stanno mandando già messaggi spontaneamente. Sappiate che siete quelli privilegiati perché entrano nel database.
1: Potresti uscirci estratto all'improvviso e avere una bella sorpresa.
0: Ma... Salutiamo anche il nostro piccolo Andrea. Noi all'inizio di questa nuova stagione abbiamo chiesto al nostro editore di rinforzarci anche dal punto di vista tecnico. Ecco,
1: infatti,
0: la sua presenza è proprio la testimonianza.
1: È la conferma che non ci ascolta. Lo so, però non siamo duri a mollare.
0: No. Signore e signori, abbiamo parlato di luna piena, di luna rossa. Perché?
1: C'è un motivo,
0: no?
1: Luna e mare, ci sta...
0: Qualcuno ieri ha alzato gli occhi al cielo e avrà detto: porca miseria, ma tra poco c'è la luna piena.
1: E infatti, qualcun altro ha alzato gli occhi al cielo e ha cominciato a fare.
0: Allora ve lo chiediamo: siete team, ovunque voi siate, rispondate, che vi conviene.
1: Sì.
0: Siete team luna e notte o sole e giorno?
1: Ecco, siete amanti del buio vampiro o siete dei fotovoltaici senza sole e non vi muovete?
0: Siete di quelli arriva la notte, comincia la vita, o di quelli la notte è fatta per dormire, va bene? 347-490-0042. Mandate i vostri messaggi audio, tra poco li ascolteremo.
1: Magari dice anche perché la notte, perché mi piace così.
0: Siete creature della notte o creature?

0: La solo, non me l'aspettavo.
1: Negramaro, non abbiamo capito perché loro sono del Salento.
0: Sì, come no.
1: Dovrebbero dire parlami da amore, sì. Le parole.
0: Sì, sono un po' imborghesiti. Sono un po' imborghesiti. Però ultimamente vedi che tante canzoni che parlami d'amore, c'è anche l'altra, parlami d'amore. Nessuno che lo fa, se ne parla. E
1: siete creature della notte o viva il sole e la luce tutta la vita? Sentiamo.
2: Ciao, sono Elena da Mondovì. Io lavoro principalmente tutte le notti, perché di giorno amo rompere i coglioni a mio compagno.
0: Così si piace, onesta.
1: Poi famosi coglioni attivi.
3: Buongiorno, Rajkis Kiss.
0: Ciao.
3: Io sono per la notte.
0: Sì.
3: Luna piena, vampiri e lupi mannari. Tanto.
0: Tanto no, e chi si avvicina al Tamur? Che paura!
1: Tamur
0: fa paura.
4: Ciao Max e Max.
0: Ciao.
4: Sono Daniele da Lecce.
1: Ciao.
0: Sì?
4: Io sono team sia Luna che Sole. Il Sole perché la mattina lavoro e la Luna perché la notte abbiamo un hobby io con la mia compagna
1: che
4: e il fratello.
0: Non puoi finire così il messaggio, cazzo. No, adesso ce ne frega niente. Richiama e dici qual è l'hobby, cosa
1: adesso,
0: fate
1: guarda,
0: e dove.
1: C'ho il numero di telefono, chiamiamo noi.
0: Perfetto. New York

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Sento un rumore.
1: È il parcheggiometro quando si...
0: Good morning, Kiski, speciale Saturday. Voi scherzate, ma è vero. Alla retromarcia, quella è il rumore, il beep, no? Della tua retromarcia fa proprio come Billie Eilish.
1: Siete di quelli quelli della notte? Siete quelli della notte oppure ma la notte no?
0: Siete arborelliani.
2: Ciao, assolutamente. Ciao. Team sole. Il sole rallegra la vita. Al solo pensiero che il mese prossimo cambiano l'ora e alle 4 mamma. Già buio di pomeriggio, mamma mia, aiuto.
1: C'è gente che sta male per sta roba.
0: Ragazzi, comunque un'ora di sole in meno di
3: Tutto. Sicuramente una volta ero per la notte, ma dopo i 45. Mi sa che sono passato al giorno tutta la vita.
1: È venuto
3: la sua notte, ormai si dorme. Forse.
0: Dopo i 50 è la notte, punto.
4: Ciao, sono Angela.
0: Ciao.
4: E a me piace vivere più di giorno, ma anche la notte non mi dispiace.
0: Non vale, bisogna scegliere.
4: È bello, soprattutto in estate, la notte, in inverno è più bello stare a casa e uscire durante il giorno con la luce del sole. Poi una meraviglia quando in inverno, il giorno proprio, puoi guardare il sole
0: Giacomo,
4: e stare al mare.
0: Pure.
1: E già dorme poco.
0: Infatti. Sì, sì.

0: rispondi e vinci. Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes, yes.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola, Maxi 9:27 del mattino su Radio Kiss Kiss in diretta. E avevamo lasciato in sospeso un messaggio di radioascoltatore.
1: Sì, ci ha colpito, ma tanti amici ci hanno chiesto. Era Daniele, da lei ci ha detto:
0: noi di notte abbiamo un hobby.
1: E poi ha detto: io, mia moglie, mio cognato, quello che ha detto, andiamo di notte, e ci ha lasciato in sospeso.
0: Ecco, ma sentiamo che hobby ha.
2: Sono di nuovo io, Daniele da Lecce.
1: Eccolo.
2: Il nostro hobby è andare la notte nei luoghi abbandonati e fare ricerca sul paranormale. Noi siamo i Ghost Angels.
1: Oh mamma.
0: Senti a girare di notte, perché poi ragazzi, dopo uno gli prende.
1: No, però ragazzi, Ghost Angels. Bravi, ma anzi, però siccome noi siamo un po' ficcanaso, ci vai a mandare un messaggio anche da un fantasma, uno qualsiasi,
0: a proposito di notte e luna, stasera c'è la luna piena del raccolto, alle 18:49 ora italiana, praticamente in coincidenza col tramonto, sorgerà la Harvest Moon. La luna è raccolto. Fammi fare.
1: Harvest.
0: Harvest, perché ci stanno gli americani adesso ci ascoltano. Perché ad inizio autunno la sua luce permetteva agli agricoltori, quando si
1: lavorava
0: la terra, non facevamo venire le cose dall'estero, di continuare a lavorare nei campi anche dopo il tramonto e finire prima dell'arrivo del freddo, capito?
1: Infatti, era sempre per comodità.
0: Quando sorgerà la luna apparirà gialla, addirittura arancione in alcuni posti, non servono telescopi, basta scegliere un posto con l'orizzonte verso est. Noi siamo sul golfo di Napoli, ci sarà la luna rossa in acqua.
1: Pensa, noi esageriamo con le lune,
0: È la luna arancione in giro,
1: sì. E la luna nera invece era allo stadio olimpico ieri, quindi un'altra luna ne parleremo poi.
0: Ed Sheeran.

0: con Sofia. Ci hanno appena chiamato Gigi e Max.
1: Sì, adesso c'è scatta un problema. Chi dei due è Gigi, chi dei due è Max?
0: Ma sappiamo
1: chi è.
0: Cesare Cremonino, sappiamo ben chi è.
1: Sì, ma sai che ultimamente con chi ce l'ha?
0: Con chi?
1: Ma non ce l'ha così, coi paparazzi. Eh sì, ed è anche New Kiss.

0: ragazzi, sono Cremonini, New Kiss.
1: E adesso il meteo, Giannini?
2: Ci sarà quel tempo che fa sembrare, diciamo, notte il giorno o viceversa?
0: È freddo.
2: Ma che c'è? L'acqua minerale nelle vene. Buongiorno agli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ci attende una rapida rimonta anticiclonica sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Nelle prossime ore avremo infatti cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud, fatta eccezione per qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, con qualche residuo disturbo ancora possibile sulla Sicilia, soprattutto sui settori meridionali. Massime tra 23 e 30 gradi al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
6: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss Kiss.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Kiss Kiss.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Kiss Kiss.
13: Risparmia alla grande con Expert Grand di Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Kiss Kiss.
15: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: Kiss Kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sono amico del DJ, posso entrare, conosco Giannini.
1: Una volta si faceva lo sketch sui pezzi, facevi il film.
0: Che fastidio! No, quella era dopo la discoteca, questo.
1: Vabbè. Madonna, Dance Trivia, questa Radio Kiss Kiss, ma attenzione, perché interagire con noi? Perché siamo in diretta innanzitutto.
0: Primo, secondo perché siamo i più belli, siamo i più bravi e poi soprattutto perché?
1: Perché da un momento all'altro potrebbe squillare un telefono in qualche parte d'Italia. Va bene.
0: Il tuo? Perché no, potrebbe succedere, perché anche noi interagiamo, scusa.
1: No, faccio squillare il mio telefono. No. Allora, un telefono delle persone che hanno interagito fino ad ora potrebbe squillare e vincere la maglia, la t-shirt 50 Years Special Edition. Vedi?
0: Preparatevi, attenzione.
1: Per un attimo mi sono spaventato.
0: Sì, il telefono. Però attenzione, quando vi chiamiamo poi vi facciamo subito a secco una domanda.
1: 50 anni di Radio Kiss Kiss, proprio in questo mese di settembre i fedelissimi radioascoltatori sono ogni giorno premiati con questa maglietta veramente molto molto bella che stasera potrete indossare guardando la luna piena, vedi?
0: Ma che figata, oppure guardando luna rossa perché siamo anche sul lungomare.
1: Tu la metti, la metti e dici al tuo amato o amoroso, oppure alla tua amorosa, guarda, tocca, senti che bella.
0: Ma che senso ha? Perché la prima cosa che vuole fare il tuo amoroso è levartela. Quindi, fagliela solo vedere.
1: State bene attenti e interagite con noi. Vedi, non ha risposto.
0: Non ha risposto.

0: Gucci.
1: E vediamo chi la vince questa t-shirt 50 Years Special Edition, questa bella maglietta per premiare i radioascoltatori che hanno fatto in modo che in questi 50 anni, perché noi festeggiamo il compleanno questo mese, in questi 50 anni ci hanno fatto arrivare dove siamo.
2: Perché
1: grazie.
2: Radio Kiss Kiss siete voi, lo
1: adesso
2: sapete.
1: Adesso squillerà un telefono in Italia e nel mondo. Okay. A tra poco a questo telefono risponderà una persona radioascoltatore. Tu farai una domanda.
2: Sono pronto, eccolo. Tanto vediamo se risponde.
1: Bravo. Vediamo un po'.
2: Chi è?
1: Vediamo.
2: Niente.
3: Pronto?
2: Lucia?
3: Sì, pronto.
2: Sì, scusami se ti disturbo, volevo farti una domanda al volo. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Grande! Ciao Lucia Mazze, ormai va bene, avrai capito, complimenti.
3: Grazie,
2: complimenti.
3: Sono molto emozionata, grazie
2: ma
3: mille.
2: Perché sei emozionata? Dai.
3: Perché è la mia radio preferita.
1: Brava. Ma che bello.
2: Senti questo accento non è proprio di Milano.
1: No, questa è una radio veramente
2: speciale. De dove ci chiami, Lucia?
3: Sono in Tolle Quadoregna.
2: Ma dove vivi, per saperlo così?
3: A Milano,
2: Colonia Monsette. Sei in provincia di Berlusconi, perfetto. E allora noi ti ringraziamo, ti salutiamo e complimenti.
1: Lucia, grazie. Stasera guarderai la luna piena e penserai a Radio Kiss Kiss.
3: Certo, sempre.
1: Ciao.
2: Kiss Kiss a te.
1: Ciao.
3: Grazie, ciao a tutti. Kiss Kiss a tutti.
0: Rispondi e vinci.
2: Da 50 anni! Cosa ho vinto?
1: No, da 50 anni.
2: Ci siamo
1: andati quasi a
2: ragazzi, che è vero, perché siamo all'history.
1: 1995.
2: Dai, no, pochi.
1: Mike è il mio mechanic.
2: Sì, e ce l'ho tutto sulle mie spalle intanto il conto dei lavori.
1: Mi si è accesa la luce del raboccolio.
2: No, ragazzi.
1: Saluto il mio meccanico, ciao.
2: Se si accende la luce in macchina è meglio la notte, a proposito del tema di oggi.
1: Il raboccolio. Mike and the Mechanics.
2: Yeah.
1: 1995 fecero questa bellissima canzone.
2: Yeah.
1: Che si intitola Hold My Shoulder.
2: Bravo, vieni qua da un bacino, te lo sei meritato, dai.

0: Over my shoulder, Michele
1: e i suoi meccanici. Che sono a Baku adesso con la Ferrari e ci sarà anche Antonio Mercurio, lo sai?
0: Esatto.
1: Fra poco, eccolo lì. Ah no, eccolo. Buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Donald Trump respinge il piano iraniano per una soluzione del conflitto in 7 giorni. Avrebbe riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato, lo scrive il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale americano e dello svincolo degli asset iraniani già previsti nel memorandum di intesa, poi superato dai nuovi raid statunitensi. Discordanti invece le informazioni sulla questione del programma nucleare iraniano, un punto fondamentale secondo la Casa Bianca. La proposta si parlerebbe solo di una generica ripresa dei colloqui successiva alla tregua, mentre fonti della Repubblica Islamica avevano fatto trapelare la disponibilità a rinunciare all'uranio arricchito al 60%. Intanto si è conclusa la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, chiara la volontà di dialogo tra Washington e Pechino, prolungata la tregua sui dazi e terre rare, ma restano in sospeso le questioni come intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Trump conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 a dicembre. Veniamo in Italia. Per contenere l'aumento dei carburanti, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina, iniziativa che cade alla vigilia della riduzione a 6,1 centesimi dello sconto sulle accise per il diesel. Le nuove tariffe, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, saranno in vigore per un mese dal 28 settembre. Il governo ringrazia l'ENI, plaudono le associazioni dei consumatori che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Critico invece il segretario della CGIL Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Lo sconto potrebbe estendersi fino a dicembre. Si è aperta con la tappa al centro di integrazione sociale per migranti Maison Bakita a Parigi, il secondo giorno della visita di Leone XIV, che prosegue incontrando i membri dell'assemblea sinodale, catecumeni e neofiti all'istituto cattolico della capitale francese. Appuntamento clou della giornata, la messa in Place de la Concorde alle 15, attese tra le 600 e le 800.000 persone. La cronaca: 3 persone, un uomo e 2 donne fermate dalla polizia a Torino per l'omicidio di un 39enne Fabio Colapietro, ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. L'uomo è gravemente indiziato del delitto, le 2 donne, tra cui un insegnante, sono accusate di favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere, da chiarire il movente. Condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie Lavinia Limido e di aver assassinato il padre della donna, Fabio Limido, intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi 3 ore di camera di consiglio. L'aggressione il 6 maggio 2024. Lo sport calcio: inizia in salita il Mancini bis dell'Italia, sconfitta 2-0 all'Olimpico dal Belgio all'esordio nella Nations League 2027. Prestazione non esaltante, accompagnata alla fine da qualche fischio. Ci sta, commenta il CT, quando si perde nessuno è contento. Gli azzurri torneranno in campo lunedì a Bursa contro la Turchia di Montella, battuta ieri sera in casa dalla Francia 1-0. Mbappé segna ed esce per un problema al ginocchio sinistro, entità dell'infortunio da valutare. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Eccola lì, c'ha la luna storta anche lei. Luna storta, perché lei è un po' giorno, un po' notte.
0: A proposito, io so sicuramente ce l'avranno i giocatori della nazionale italiana, una sorta dopo ieri sera.
1: No, il problema è: abbiamo la nazionale italiana, quella è la domanda. Però, ragazzi, dai, almeno così abbiamo conosciuto i prossimi ragazzi che non andranno ai mondiali. Almeno li conosciamo.
0: Tra poco segnate il nostro numero 347-490-0042 perché c'è caccia alla bufala.
1: Le sorprese non sono finite qua, lo speciale Saturday.
0: E a proposito di animali, cazzeie.
1: Animali.

0: caccia alla bufala.
1: A proposito di Animal, che fai? Non ci presentiamo io e te, Max?
2: Buongiorno.
1: Inizia. Caccia alla bufala, preparatevi. Attenzione, perché noi leggeremo tre notizie. Una è una bufala. Oggi è sabato, mi raccomando, organizzatevi, che sabato è uguale agli altri giorni.
2: Allora, preparatevi, perché ci sono già i gadget ancora. No, quelli autunnali adesso ci sono. Gadget autunnali.
1: Sono in pelle di pecora.
2: Che stanno già per partire. Siamo pronti?
1: Noi sì, voi lo siete.
2: Aspettate il mio via, il più veloce. La più veloce, oltre i gadget, vincerà anche una notte di luna piena gratuita, va bene?
1: Sì. Certo. Voglio vedere come la impacchetti. Siamo pronti? Notizia numero uno. Vedi, a proposito di animali, nel Somerset, in Inghilterra, una pecora di nome Betty? Si chiama Betty, e mica è colpa mia, avrebbe imparato ad aprire, senti qua, questa secondo me ha vissuto con te per un po', ha imparato ad aprire da solo il cancello della fattoria. Dici, per uscire? Sì, ma non per fare la passeggiata, per andare fino al pub del paese.
2: Ha
1: imparato per il cancello. Sì, e ormai il proprietario ha cercato di rimediare, poi alla fine, quando hanno capito cosa faceva, è diventata ovviamente la mascotte del pub. Oh, a lei della pecora, mi piace bere. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Negli Stati Uniti, durante un'asta di beneficenza in Michigan, è stato acquistato un quadro pagato appena $30. Sembrava uno dei tanti quadri finiti in soffitta perché non piacciono a nessuno, ma successivamente l'opera è stata identificata da un appassionato come un dipinto dell'artista surrealista americana Gertrude Abercrombie. E il suo valore è compreso tra i $150,000 e
1: $200,000.
2: Questa è la notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. In Florida, gli automobilisti si sono trovati davanti a un ostacolo decisamente insolito. A un certo punto ha bloccato tutta la Florida Highway Patrol, questo animale al centro della carreggiata. Praticamente era un emu. Sai cos'è l'emu?
2: Certo che lo so.
1: È un cugino dello struzzo, no? È un cugino. Che fra l'altro tutti gli automobilisti sono fermati. Emu, dove andiamo? Che sta l'animale in mezzo alla strada. Però grazie a Dio non si è fatto niente l'emu. Gli automobilisti non lo sappiamo. Notizia numero 3. E adesso preparatevi al via di Giannini. Vogliamo sapere qual è la bufala. La 1, la 2, la 3. Non vi dico neanche quali sono, perché già lo sapete.
2: E allora pronti? Partenza. Via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome. Da dove ci ascoltate? E qual è la bufala? Yeah, yeah! Let's

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: No, non è Colin, che lui dice Colin, non è Colino, è Alessio il vincitore.
1: Alessio, buongiorno.
0: Pronto.
2: Buongiorno, chischis a tutti.
0: Ma chischis a te, senti che bello carico, da dove ci chiami Alessio?
2: Io vi chiamo da Brescia, Ome.
0: Ah, da Ome, sei un omese tu.
1: O un omino.
0: No, un omese, sì, però adesso ci devi dire se è un mese febbraio o un mese gennaio. Perché Ome... Eccolo lì, agosto, perché si va in ferie. Allora Alessio, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La bufala è la numero 1.
0: Bravo Alessio! Grande Ale, ma figurati. Betty, non apre la porta.
1: Non c'è nessuna pecora che scappa dal suo recinto per andare al pub. Ecco, sì. Le altre due sono
0: no. Chiama il pub, se la fa portare ormai Betty. Senti Alessio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti arriveranno tutti i gadget lì a Dome e proprio in piazza, va bene?
2: Va bene, perfetto.
0: Kiss kiss a te.
1: Kiss kiss a te, Ale.
3: Ciao. Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: Partenope.
1: Partenope si sta dando un grande affare.
0: Oggi a Partenope è una festa bello, sul lungomare. Ne parleremo.
1: Ne parleremo subito dopo Good Morning Kiss Kiss. Ci sarà tutta una serie di collegamenti, programmi in diretta da Via Caracciolo, perché? La zona dove il villaggio dove si
0: ragazzi,
1: svolge.
0: Che spettacolo! Fra l'altro, bellissimo. Che gli unici che non possono entrare siamo io e te, Max, per sicurezza.
1: Per vedere Luna Rossa. A proposito di Luna, stiamo parlando della Luna piena, stasera quella del raccolto. E ci sono, a proposito di luna piena, tanti falsi miti, no?
0: Ah, vero, dai, sì.
1: Allora, quello più diffuso: con la luna piena aumentano i parti. Se un po' ci credevo anch'io a sta roba.
0: E da che dipende? Perché c'è più luce, vedi meglio? Non lo so. Cioè
1: infatti non è vero, non è scientificamente provato che con... No, perché noi siamo fatti quasi interamente d'acqua, no?
0: È ovvio, di liquidi.
1: E allora, siccome la luna influisce sulle maree, si presupponeva che uno
0: quando... Che ti succhi il liquido, te lo porta... Perché scusami, la marea, no, la luna, praticamente è veramente come se fosse una cannuccia che aspira e tira sull'acqua. Tutte le... e
1: la marea tirava su un sacco di benzina, guarda, veramente, guarda, mamma.
0: Quindi se tu sei lì in quel momento e la luna ti tira indietro, non puoi far figli.
1: Altro falso mito è che i pronto soccorso impazziscono nelle notti di plenilunio.
0: No.
1: Anche questa è una leggenda, non ci sono dati significativi, aumenti significativi, niente, niente.
0: L'unica cosa ufficiale è che per colpa nostra impazziscono i pronto soccorso, non per la luna.
1: Ve lo chiediamo, conoscete qualche leggenda o qualche cosa che succede con la luna piena? 347 490 0042, che voi sappiate.
0: Sei un lupo mannaro, chiama!

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss Kiss.
9: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Kiss Kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
8: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Elisa Kinsui.
1: Attenzione,
0: Kinsui. Perché Elisa lo dice come lo dicono a Kagoshima, che nel sud del Giappone. A Kagoshima, nel sud, lo sai, noi allarghiamo le vocali. Kinsugi.
1: Invece su al nord del Giappone fanno Kinsushi.
0: Kinsugi.
1: Anche sì, perché sushi c'hanno i soldi. Però, gente bene.
0: Elisa non è giapponese, queste cose. No. No, allora vi abbiamo chiesto se conoscete delle leggende o delle cose vere che secondo voi succedono quando c'è luna piena. Ascoltiamo, dai.
2: Sono un'onicotecnica da 11 anni e le signore della vecchia scuola, chiamiamole così, hanno sempre sostenuto e continuano a sostenere che le unghie allungano di più con la luna piena.
1: Ah,
2: quindi organizzano i loro appuntamenti mensili in base alle lune.
1: Capito? Qual è l'unghia piena allora?
3: Anche io ho notato questa cosa, che le persone quando c'è la luna piena cambiano umore, diventano più irrascibili.
1: Ma no, dai,
3: non so se è una
1: queste cose,
3: o cosa, ma comunque
1: queste cose.
3: Con quelle che ho a che fare io succede proprio così.
1: Non è vero, cavolo. Andiamo
3: avanti.
0: Ciao, lo fai ragazzi, anche senza luna piena.
4: Allora, io so questa leggenda che praticamente si dice che quando c'è la luna piena si possono concepire delle figlie femmine con la luna piena.
0: C'è qualcuno che dice il contrario.
4: E niente, baci.
0: Allora,
4: Maria da Reggio Emilia.
0: Ecco, che è stata concepita con la luna piena.
1: Sì.
0: Qualcuno dice
1: contrario,
0: il contrario, cioè maschio.
1: Cioè,
0: maschio.
1: Ma è il detto, no? Così dice luna piena, luna galante, alla fine levi le mutande. Poi non maschio, femmina.
0: Non è così.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: lose myself. Ah. Myself.
1: E allora loro sono i Bau.
0: Stiamo parlando di luna piena che stasera sarà nel cielo. Sentiamo qualche altro messaggio.
2: Dai. Buongiorno, Cristina.
1: Ciao.
2: Non so se sia leggenda o meno, però io con la luna piena ho partorito. Mi sono i due ori. Due parti con la luna piena.
1: Due parti. Una curiosità, i bimbi adesso piangono o ululano? No, così per sapere.
0: Allora, l'abbiamo già detta questa cosa, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino, o statistiche, che dimostrano che durante la luna piena o precedentemente la luna piena aumentino i parti.
1: Però non si sa mai. Comunque dobbiamo fare il distinguo fra la verità e la leggenda.
0: Poi c'è
1: un amico che ha detto che c'è un gallo che fa chicchirichi, inizia a mezzanotte e finisce alle 6 del mattino. Ce l'aveva anche Giannini. Com'era il tuo? Era un gallo?
0: Un gallo mannaro.
1: No, il gallo mannaro.
0: Il gallo mannaro.
1: No.

0: nulla.
1: E mi dite, oh, guarda
0: chi
1: che...
0: torna. Sì, lo sai chi torna?
1: Chi torna?
0: Lo sai?
1: Biagio Antonacci e lo sai.
0: Ah, allora lo sai. Che bella accoppiata,
1: bellissima.
0: Biagio Antonacci, sei. Però attenzione, il titolo è particolare perché non è spirituale, è spirituale. New Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: com'è? E babba. Babba step.
1: Olivia Dina.
0: Signore e signori, tanti messaggi abbiamo sentito a proposito di quello che si dice che, della luna piena, però
1: sfatiamo. La leggenda e la verità qual è?
0: Sfatiamo tutto, nel senso, poi se uno ci vuole credere ci crede.
1: Vabbè,
0: no?
1: Quello su tutto ci mancherebbe.
0: Allora,
1: però,
0: non
1: la
0: c'è,
1: marea.
0: La marea, sì, è vero. Che la luna influenzi le maree, questo sì. Lo sappiamo scientificamente provato. C'è un'altra evidenza scientifica che nei giorni precedenti, uno o due giorni precedenti la luna piena, compreso il giorno della luna piena, si dorme un po' meno.
1: Sì,
0: cioè si va a dormire leggermente più tardi e ci si sveglia un po' più presto la mattina. Questa è un'altra
1: fatica, sì.
0: Cosa scientificamente provata. Poi non è scientificamente provato che i capelli crescano prima, che in determinati periodi della fase lunare bisogna tagliarsi le unghie, i capelli. Sì. Le semine, le potature, non ci sono evidenze scientifiche che.
1: Anche se alcuni contadini dicono no,
0: lo
1: non
0: fanno,
1: si, se non si fa, però.
0: C'è addirittura il calendario lunare per i contadini. Naturalmente non ci sono lupi mannari.
1: Beh, su questo aspetta, perché io la mattina alcuni.
0: Le donne non partoriscono di più nel periodo di luna piena.
1: Anche se a sentire i messaggi di donne che hanno partorito e ostetriche hanno detto che aumenta il numero.
0: Però non è scientificamente
1: infatti,
0: provato, attenzione. E non c'è nemmeno un aumento significativo delle emergenze psichiatriche. Quindi uno non va via di testa, anche se si usa dire. Quante
1: sì.
0: volte si dice ma quello è un po' lunatico, hai visto?
1: Oh, c'è la luna, c'è la luna, c'è di traverso,
0: c'è la luna storta,
1: c'è la luna storta, sì. Ma poi probabilmente alla fine, Max, non esiste la luna e non ci siamo neanche mai andati. Questo è scientificamente provato, no?
0: Scientificamente lo sanno tutti che è tutta una
1: sì.
0: montatura.

0: Ciao, sono Luciano Di Capua e anche io ascolto Maxi Max.
1: Ah, ecco perché ti sei ridotto così.
2: Signore e signori, la ragazza della porta accanto, la ragazza
1: insomma,
2: del...
1: la ragazza della porta, punto. Ultimamente. Però sei ripresa.
2: Siamo stati tutti innamorati di Britney Spears. 1999, quando era proprio...
1: Chi è?
2: La ragazza della porta accanto. Baby One More Time. Gli appassionati di questa torna presto, Britney. Perché
1: nel 99 volevamo tutti tornare a scuola.
2: Ti amiamo.

0: one more time.
1: Britney Spears 1999.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, Max e Max, questo splendido, possiamo dirlo, ma splendido sabato.
1: Sì, pieno di vento, cioè per chi fa vela voglio dire la giornata ideale, per chi non la fa un po' meno.
5: Sì, beh, problema anche per me, ragazzi, quando c'è troppo vento, il capello nell'occhio ha sempre dato fastidio.
1: Guarda, si scompigliano tutti i capelli.
5: Sì, non fare battute, io non ho occhi ma ho capelli.
1: Signore e signori, tra poco si gioca,
5: no!
1: Per vincere, ragazzi, qui si regala. Giocheremo a senza fare nome.

0: Mancini nei casini dice dopo una partita.
1: La canzone dice così, ma restiamo speranzosi e parliamo di altro. Adesso è preparatevi. Perché?
0: Perché? Perché siamo per giocare, anzi state. State per giocare.
1: Ma anche noi, partecipi, io ci provo, magari lo indovino.
0: State per giocare a senza fare nomi. Senza fare nomi.
1: Ho capito, ma spendili 2 euro e cambia la sigla. Hai usato la stessa dello speciale.
0: È la sigla nuova.
1: Ah, scusa,
0: non hai colpi. Allora, attenzione, adesso vi daremo degli indizi non facili, perché è la prima tornata di indizi.
1: Certo.
0: Su un personaggio storico o non storico, attuale oppure del passato, vivo.
1: Personaggio.
0: O ha purtroppo passato a miglior vita. Sta, uomo o donna, sta
1: vale
0: a voi indovinare. Nella prima tornata di indizi cerchiamo di essere vaghi. Per evitare che andiate lì con l'intelligenza artificiale per fare furbati.
1: No, non vale.
0: Allora, il numero è questo: 347-490-0042. Sappiate che se mandate, provate a mandare la soluzione di quale personaggio sia,
1: quella resta, perché è one shot.
0: Potete provarci una e una sola volta. Quindi sta a voi cercare di rischiare, se avete già capito, oppure aspettare ulteriori indizi ancora più che facilitano l'indovinare, capito?
1: Quindi, caricate il telefono. Colpo in canna, ma è un colpo
0: diamo
1: solo.
0: I
1: parate
0: primi
1: quando volete.
0: Diamo i primi, dai.
1: Ci siamo?
0: Allora, è una donna.
1: Ah, attenzione, è nata in Spagna.
0: Olè.
1: Sì, olè. Vai.
0: Però parla benissimo l'italiano.
1: Sì, meglio di noi sicuramente.
0: Tra i vari lavori che ha fatto, ha avuto un negozio di abbigliamento.
1: Allora così è regalata, Giannini, dai. È
0: se avete
1: adesso
0: capito di chi si tratta, subito al 347-490-0042. Se non avete capito, desistete, perché avete una sola possibilità.
1: Ok, one shot.
0: Tra poco vi daremo altri indizi più
1: mirati,
0: ficcanti.
1: Dai, mirati. Dai.

0: Top, grazie, questo è Radio Kiss. Yeah. Buongiorno, ovunque voi siate.
1: Mentre continuano ad arrivare migliaia e migliaia di messaggi che stanno giocando al senza fare nomi, arriva il secondo turno.
0: Esatto, adesso. Seconda tornata di indizi. Allora, ve li diamo subito. Abbiamo, giusto per fare un recap, ha detto che è una donna, è nata in Spagna, tra i vari lavori che ha fatto ha avuto un negozio di abbigliamento.
1: Okay.
0: Aggiungiamo, ha iniziato la carriera come modella a 17 anni.
1: Ah, e allora adesso dai, ve la regalo, vai. Nel 2003 ha presentato un film in cui era protagonista ai Golden Globes a Los Angeles.
0: Pensa un po'. E chiudiamo con quest'altro inizio. Ha condotto numerosi programmi televisivi, in particolare uno show comico per tantissimi anni.
1: E allora è fatta, dai, su.
0: E allora via! 347-490-0042, se l'avete capito.
1: Ma
0: titolo!

0: Anna, no, dico, no. Anna è quella
1: che ha cantato.
0: La Baddie che ha cantato. Però
1: anche noi siamo Baddie. Ma c'è un'altra persona che adesso chiameremo.
0: Chi c'è? Chi c'è?
1: Perché fra tutti quanti, sai che ha rischiato col messaggino nel senza fare nomi? Christine,
0: buongiorno.
2: Ciao a tutti.
1: Ma chi sa te? Da dove ci chiami, Christine?
2: Dall'autostrada.
1: Ah, che provincia è? Che paese strano? Dall'autostrada. Perfetto.
2: Allora, stiamo andando in Liguria.
0: Ah, perfetto. A che altezza siete? Giusto per fare un po' anche il...
2: A che altezza siamo?
1: 30-40 centimetri.
2: Vignole Barbera.
0: C'è traffico?
2: No, non molto.
0: Perfetto.
1: Vignola Barbera, attenzione, ciliegie bere, a posto. Mentre il premio ve lo diamo noi se ci confermi. Qual è, siamo pronti a fare la domanda, qual è il personaggio misterioso di oggi?
2: Vanessa Incontrada.
1: Ma grande! Grande!
0: Vanessa Incontrada, bravo.
1: Sei stata velocissima,
0: brava.
1: Fortunella, perché l'hanno indovinato il 99%, o lei o l'estrada, quando abbiamo detto spagnolo.
0: Senti, stasera ti fai, sei col tuo compagno, marito, fidanzato, cosa?
2: Marito,
0: ti fai portare.
2: E tre figli.
0: Allora, stasera fatti portate, parcheggiate i tre figli da qualche parte, fatti portare a guardare la luna piena da tuo marito, va bene?
2: A guardare, scusa?
0: La luna piena.
2: Ah, sì, giusto.
1: Ecco.
0: E fagli spendere 100-200 euro. Oh, porca
1: 100-200. Tre figli già ce li avevi, la luna piena l'anno prossimo sono in quattro. Evitiamo.
2: Esatto, no, basta, grazie.
1: Kiss a voi tutti.
0: Christine.
1: Ma soprattutto ai tre bimbi. E al povero marito lì nell'angolo.
0: Arrivano col play. Che bella.

0: Kiss a te che danzi liberamente ovunque e quando vuoi, esprimendo te stessa in ogni movimento. Kiss a te che ti dichiari esperto di vino dopo una semplice degustazione gratuita al supermercato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: @fileni.it.
1: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
0: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Yes, yes.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss. Non voglio essere fritto!
6: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh,
1: oh,
0: oh,
1: oh,
0: oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh.
2: Occhio questa
0: quando
2: macchina.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Con Ernia l'altro giorno, sì, sentendo la canzone, ha imparato...
2: Sì, che ha fatto la retro in macchina e è andato a sbattere contro la Claire.
1: La Claire. I negozianti la Claire, che chiudono, sì, chiudono le Claire.
2: Che sono quelle, sai, anche comunque a... come si chiama? A Raggiera.
1: Sì,
2: quelle
1: sì,
2: tutte
1: sì,
2: uniche, la cinesca, la, anzi no, la Serranda. Invece la Claire è quella lì.
1: Salutiamo tutti coloro che le stanno alzando in questo momento, casomai stanno aprendo, no? Alle 11
2: e mezza. Allora, se te derva sulla Clara, le 20 e mesa, le che te sera sui.
1: Allora, prima abbiamo fatto senza fare nomi, e il personaggio era Vanessa Incontrata. Perché? Perché abbiamo scelto lei? Perché si è sposata.
2: Ah.
1: Si è sposata questa settimana. Si sposano tutti in Toscana, sì, anche.
2: Nel 2026 c'è gente che si sposa, meno male, bravi.
1: Si è sposata a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, con il suo compagno di una vita, Rossano Laurini, imprenditore toscano, al quale è legata dal 2007. Pensa, hanno fatto quanto?
2: Sì.
1: 19 anni di fidanzamento e poi dopo
2: ha
1: hanno
2: fatto
1: deciso
2: la prova, ha fatto la prova tecnica, soddisfatto e rimborsato.
1: Che i genitori lo dicono sempre, andate un po' a vivere insieme, insomma, cercate di conoscere prima di fare il grande passo. 19 anni mi sembra anche...
2: Si saranno conosciuti, si saranno del tu ultimamente, credo. Però ragazzi, complimenti alla Vanessa perché è brava, bella e ha dovuto sopportare un periodo di body shaming inutile.
1: Ah,
2: cioè tutti i body shaming sono stupidi. Lei in maniera particolare, proprio stupidamente.
1: Però non ha mai mollato, bravissimo.
2: Grazie.
1: Sienna Spyro.

0: Material Lover, Siena Spyro. Prima parlavamo del matrimonio della Vanessa Incontrada,
1: sì.
0: E ho scoperto che se ti sposi con la luna piena è un matrimonio nato sotto il simbolo del massimo splendore,
1: che
0: la
1: bello.
0: Pienezza emotiva, la forte connessione spirituale.
1: E senza luna
0: cose così.
1: È uguale. E se non ti sposi
0: è meglio.

0: Che bella, Harry Styles, Apache, questa è Radio Kiss Kiss, ma
1: ecco,
0: arrivano.
1: Bellissimo, lui ragazzi è geniale, allora, il nome dovrebbe essere 22 Simba.
0: O anche 20 Simba.
1: 22. 22. Però credimi, te lo dico così col cuore in mano. Secondo me ascoltare 22 Simba ne vale la pena.
0: Ne vale la pena?
1: Sì, è il titolo, ne vale la pena.
0: È il titolo.
1: Kiss. Ah,

Tappo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss

0: Oltranate, mamma mia che bella canzone. More into the sun, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di matrimoni, prima abbiamo parlato del matrimonio di Vanessa Incontrada, ma anche Damiano, sì. Damiano Davide.
1: Però Vanessa si è sposata a Chianti, provincia di Firenze, non mi ricordo mai il nome.
0: Greve in Chianti.
1: Perché è delicata? Beh, lui, Damiano, si è sposato a Montalcino.
0: Bravo.
1: C'è il Brunello lì, non il Chianti.
0: Tutti
1: tu c'hai i soldi.
0: Mi sposi, tu dove sei sposato? Un po' in Toscana, non capisco perché.
1: Dove sei sposato? In base ai soldi, ad acqua fredda.
0: A Capretone, mi sono
1: a Capretone mi piace, però. Dai.
0: Allora, signore e signori, c'è una bella storia che vogliamo condividere con voi, sì. Riguardo a Sal da Vinci, perché quando si è, a proposito di matrimoni, si è esibito
1: all'Eurovision
0: sì. Music Song Contest, c'era chi l'ha vista all'esibizione, c'era un abito da sposa bellissimo, ma soprattutto
1: una sorpresona, poi, perché non si aspettavano quella cosa lì.
0: Esatto. Francesca Tocca, che sì. È lei la modella che l'ha indossata, e siamo tutti rimasti a bocca aperta per il vestito, ovviamente.
1: Ebbene,
0: il vestito sarà messo, anzi da ieri è all'asta online, ecco. Su una piattaforma di aste online, si concluderà il 5 ottobre. Il ricavato andrà in beneficenza in favore di un'associazione che si occupa delle vittime della mala sanità.
1: Grande Sal, grandi tutti quanti, bellissima iniziativa.
0: La valutazione di base, sì, è intorno ai 10.000 euro.
1: Vabbè, è un'asta, poi si spera.
0: Un vestito,
1: no?
0: Artigianale, 10-12 strati di tulle, 33 metri di gonna, 15.
1: Poi lo apri e diventa tricolore.
0: Bravo, bravo.
1: È stata una bella sorpresa, no? Sul palco. Sì.
0: Quindi, se volete fare un regalo ad una futura sposa, comprate un bel vestito da almeno 10.000 euro, così fate anche beneficenza.
1: Che comunque, vedendo i prezzi di altri vestiti, è regalato 10.000,
0: ti viene subito da dire: Derulo!

0: Deciderà.
1: Genova e Napoli, ma soprattutto Napoli, perché tra poco ci colleghiamo con Via Caracciolo e ci sarà la puntata speciale di Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino.
2: Giorgia Rossi, bravi. Allora dobbiamo ascoltare e imparare qualcosa.
1: Parleranno di tante cose della partita di ieri sera, le sfumature che non abbiamo colto.
2: Ma perché? Ma parliamo d'altro, per forza dobbiamo parlare.
1: Ma
2: Carmine e Giorgia, non
1: soprattutto
2: parlatevi
1: della Louis Vuitton Cup. Beh, che c'è da parlare.
2: Siamo lì, che spettacolo.
1: Vi lasciamo con i Pet Shop Boys, Go West 1993. Vi auguriamo un buon weekend.
2: Assolutamente sì, grazie Andrea, grazie a tutti quanti voi. Torniamo lunedì e Max.

0: E questa è musica da stadio con i Pet Shop Boys e Go West. Infatti fra poco arriverà Kiss Kiss Play Sport, ma tra poco linea alla redazione con le ultime notizie.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La storia non è scritta da chi si impone, ma da chi fa spazio. Così Leone XIV, visitando a Parigi il centro di accoglienza per migranti intitolato a Giuseppina Bachita, la suora sudanese naturalizzata italiana e proclamata santa ottobre 2000 da Giovanni Paolo II. Nel riconoscere il ruolo fondamentale della donna nella costruzione di una civiltà dell'amore, il Papa ha esortato a seguire chi avvia alla pace e incoraggia alla vita. Unica alternativa, ha detto, alla cultura che disgrega le comunità e rende le città malate di solitudine. Dopo l'incontro con i catecumeni all'Assemblea Sinodale, l'appuntamento clou della giornata del Pontefice, la messa in place della Concordia alle 15, attese tra le 600 e le 800.000 persone. Medio Oriente, il capo dell'intelligenza egiziana Kamel Abbas avvertì Israele della possibilità di un attacco di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, lo scrive The Atlantic, citando anche fonti arabe.

0: sedi europee. Secondo il magazine statunitense, Abbas andò a Tel Aviv il 26 settembre e avvisò del pericolo direttamente i funzionari israeliani. Nei mesi scorsi il quotidiano Haaretz ha rivelato che il presidente emiratino Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito il premier Netanyahu che Hamas preparava una grande offensiva, ma che il suo alert non fu preso in considerazione. Donald Trump respinge il piano iraniano per una soluzione del conflitto in 7 giorni e, secondo il Wall Street Journal, avrebbe riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. La proposta di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale americano e dello svincolo degli asset iraniani, ma nulla di concreto sul programma nucleare. Caro carburanti, oggi scatta il dimezzamento del taglio delle accise sul diesel, che ormai alla pompa supera i 2,40 euro al litro. E allora, per contenere gli aumenti, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina nei suoi distributori: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese e da lunedì, non esclusa una proroga fino a dicembre. Il governo ringrazia l'ENI, azienda, lo ricordiamo, partecipata dallo Stato, e plaudono le associazioni dei consumatori che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. La cronaca, forse motivi di droga dietro all'omicidio a Torino di un 39enne, Fabio Colapietro. Il corpo fatto a pezzi e chiuso in alcuni sacchi. Sono stati i carabinieri allertati da una telefonata a fare la macabra scoperta in un appartamento. Vi risiede un insegnante di 47 anni, originario della provincia di Rieti. Lei e un'altra donna sono accusate di favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dell'omicidio è indiziato invece un uomo. Nuovi disagi all'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 16 a causa dell'emissione di cenere lavica dall'Etna. Dal vulcano si alza una nube alta 4 chilometri. Lo sport, calcio, la sconfitta, i fischi dell'Olimpico. Inizia male la Nations League 2027 dell'Italia. Si sperava in qualcosa di meglio per il nuovo esordio di Mancini sulla panchina azzurra, invece è arrivato un brutto 0-2 con il Belgio. È forse già tempo di mischiare le carte in vista della sfida di lunedì a Bursa contro la Turchia di Montella, battuta ieri sera dalla Francia 1-0. Ma brutte notizie in casa Zidane. Mbappé, autore del gol vittoria, è uscito subito dopo per un problema al ginocchio sinistro. Per l'attaccante del Real Madrid, oggi gli esami, probabile lesione a un tendine. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

0: La Serie A in vacanza, ma noi siamo qui puntuali per raccontarvi le sensazioni dopo il debutto amaro della nuova Italia di Roberto Mancini. Ma è già tempo di primi bilanci, Giorgia?
1: È proprio così, Carmine, parleremo della Serie A, ma non solo, perché qui a Kiss Kiss Play Sport parleremo anche di arbitri, del mercato degli svincolati e...
0: In questi giorni Napoli è la capitale mondiale della vela con l'America's Cup, quindi con il vento in poppa siamo pronti anche noi per strambare. Tra poco!

0: Per la nazionale invece bisogna parlare di un quadro della disperazione quasi. Era il pezzo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. E beh, facevamo riferimento a Mancini perché non parte con il piede giusto la nazionale all'Olimpico. Fischi per gli azzurri dopo la sconfitta per 2-0 con il Belgio. Apparso solido e quadrato, Giorgia. L'Italia invece...
1: È vero, è così, però io sono l'unica, probabilmente Carmine, che in questo momento vuole essere un pizzico ottimista, perché è vero, la strada è in salita, è lunghissima per gli azzurri di Roberto Mancini, ma bisogna cadere per riuscire a rialzarsi, quindi inizio di un percorso. Ieri all'Olimpico l'Italia ha dimostrato di non essere all'altezza di queste nazionali, per ora io aggiungerei, perché lo si era detto anche prima, non si possono fare miracoli, è l'Italia che reduce dalla mancata qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva, dobbiamo darle tempo, dobbiamo dare tempo a Mancini di fare anche i suoi esperimenti, di sbagliare qualcosina, perché ieri anche lui probabilmente ci ha messo del suo con le scelte di formazioni. Nel gioco ancora non si vede granché, la testa secondo me nel primo tempo era veramente molto molto bloccata degli azzurri. Io so che tutta l'Italia vorrebbe un'altra nazionale, auspica ad un'altra nazionale, in questo momento bisogna essere un po' pazienti. Tempo non ce n'è tanto, ma bisogna in qualche modo trovarlo, Carmine, perché altrimenti non se ne esce, non si può ogni volta ripartire da zero.
0: Hai ragione, ma vogliamo coinvolgere anche i nostri ascoltatori?
1: Soprattutto loro sono i protagonisti, hai accennato ai fischi ieri all'Olimpico, e allora sono loro i protagonisti, vediamo come.
2: Il sondaggio del giorno.
0: Eh sì, vogliamo ascoltare anche il vostro parere sulla prestazione dell'Italia, ed è questa la domanda del sondaggio. Vi convince la nuova Italia di Mancini? Inviate i vostri messaggi audio al numero 347 490 0047. Diteci la vostra, insomma. Ah, 42.
1: Eh sì, cosa cambiereste?
0: Scusami Giorgia, 347 490 0042.
1: Giusto, hai fatto bene a puntualizzarlo, sì. Carmine, altrimenti avrebbero mandato i messaggi a chissà chi. Ecco, si sarebbero un po' dispersi nell'etere, mettiamolo in questo modo. Cosa serve all'Italia? Cosa serve alla nostra nazionale? Ve lo stiamo chiedendo in un momento sicuramente complicato, valutazioni che poi riflessioni che andremo a fare anche insieme con i prossimi ospiti. Prima però sentiamo le riflessioni, le valutazioni, le impressioni del CT Roberto Mancini.
2: Press conference.
3: Non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene, ha tenuto le distanze più corte, abbiamo recuperato le seconde palle che nel primo tempo non riuscivamo a prendere e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti. Abbiamo fatto secondo me un errore sul gol, sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito. Sicuramente posso essere certo che in due allenamenti non potevamo mettere insieme 11 giocatori e cercare di fare 90 minuti perfetti, ecco. Noi speravamo di fare un po' meglio nel primo tempo, come ho detto le cose buone del secondo tempo ci sono state, quindi non è stato tutto negativo.
2: Press conference.
0: È stata una sfida contro un'avversaria forte e ne parliamo con chi? Italia-Belgio, l'ha raccontata ieri alla radio, infatti è qui con noi Francesco Repice. Ciao Francesco.
4: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno.
0: Grazie a te. È il Belgio che è squadra forte o è l'Italia che deve dare di più?
4: No, dei ragazzi già abituati al calcio di alto livello, faccio un piccolo riferimento a Mica Rezza, che era stato inseguito da alcuni club italiani, evidentemente sul quale il Paris Saint-Germain, tanto per dire, ha investito una cifra che è nelle nostre latitudini impossibile poter
1: Francesco, perdona, ci abbiamo qualche problema con
0: sì,
1: il collegamento.
0: Purtroppo Francesco non arriva bene chiara, soprattutto la voce di Francesco, che normalmente è chiarissima, anzi precisissima e puntuale, direi.
1: Sì, è riconoscibilissima, diciamo, da tutti i radioascoltatori che lo sentono durante le telecronache. Carmine, approfondiremo adesso in questo momento, permettiamo a Francesco di sistemare il collegamento. È inevitabile che è difficile vedere in questo momento il bicchiere mezzo pieno, perché se pensiamo ad Alessandro Romano, messo lì insomma in regia, in un ruolo veramente molto delicato per la nostra nazionale, lui che di fatto ha giocato soltanto 5 partite con il Cagliari, prima era allo Spezia, ecco, lui però non è il colpevole, ecco, questo secondo me è giusto sottolinearlo, è giusto ribadirlo, è giusto contestualizzare in questo momento, perché noi dobbiamo riuscire a guardare più ad ampio raggio quello che è accaduto ieri sera alla nostra nazionale. La verità è che poi noi non ci siamo rinforzati negli anni, al di là degli allenatori che sono cambiati, di Gravina che si è dimesso, l'arrivo, ecco, anche un po' con dei punti interrogativi di Giovanni Malagò, poi ne parleremo, sì, legati ad un possibile commissariamento. Sono tutte questioni che fanno da corredo, ecco, a quello che è il problema reale della nostra nazionale, quella di produrre giocatori, di crescere, perché se vediamo il Belgio negli anni 90, il Belgio non era una nazionale, poi negli anni si è cresciuta, abbiamo detto è vero, il Belgio è in una fase galante, però è arrivato ai quarti di finale dell'ultimo mondiale e ha perso con la Spagna, che poi avrebbe vinto il mondiale.
0: Sì, Giorgio, abbiamo di nuovo Francesco.
4: Sì, aggiungerei, sono d'accordo con Giorgio, che però il Belgio del grande talento non ha mai vinto nulla. E l'Italia, l'Italia ha vinto un europeo nel 2021. Quindi evidentemente c'è una scuola, c'è una tradizione che vanno comunque rispettate, no? Al di là del valore intrinseco della squadra e dei giocatori che si riescono a produrre. Io credo che parlare, e ha ragione Giorgia, di tutto quello che c'è accanto a questa nazionale in questo momento sia assolutamente inutile, anzi sia dannoso, anche perché ho l'impressione che siano questioni che tutto riguardino meno che il campo. E in questo momento noi dobbiamo invece pensare al campo, quindi pensare a calciatori che ieri sera ci hanno fatto vedere almeno 20-25 minuti di buon calcio contro una squadra obiettivamente più forte. A me veniva il nome di Micah Gross, che è un calciatore, ripeto, inseguito da alcuni club nel corso dell'ultima campagna trasferimenti, ma che evidentemente poi ha preferito i soldi che sono arrivati, e tanti, dal Paris Saint-Germain. Questo per dire che un grande club come quello di Al-Khelaifi si è proprio soffermato su questo ragazzo, che ieri infatti ha fatto vedere tutto il suo valore. Bisogna tirar fuori delle cose positive da quei 25 minuti. Io ho visto qualche ingresso in campo, quello di Dumbia, che sinceramente mi ha colpito, è entrato bene in partita, è riuscito a prendersi le chiavi del centrocampo che erano state date a Romano, giusto per cercare di forgiare questo ragazzo a dei livelli un pochino più alti rispetto a quelli a cui è abituato a confrontarsi. Con i quali è abituato a confrontarsi, quindi insomma io aspetterei e non farei processi sommari. Quello che di più brutto c'è quest'oggi sono i processi sommari, con le solite banalità e le solite frasi fatte a danno di una nazionale. Che cosa ci aspettavamo di vedere, sinceramente?
0: Sì, Francesco, poi bisogna tener conto anche del calendario, perché iniziare, certo, debuttare col Belgio e poi giocare lunedì in Turchia contro, esatto, la nazionale di Montella, e poi il 2 ottobre in Francia, esatto, contro i Blues di Zidane, insomma non è proprio, ecco, cosa semplice.
4: No, non è una cosa semplice per nessuna nazionale. Ieri la Turchia ha perso di misura in casa proprio contro la Francia di Zidane, e ci sono dei problemi per Mbappé, da quello che ho visto. E quindi non so come stanno le cose, potremmo trovare una Francia magari un pochino stanca, magari un pochino anche appagata dal successo esterno. Successe questa cosa un paio di stagioni fa, lo ricorderete, della partita che l'Italia di Spalletti giocò al Parco dei Principi, una vittoria per 3-1 che ci aveva in qualche modo ringalluzzito, ma poi siamo stati riportati drammaticamente alla realtà e con i piedi per terra. Quella terra che dobbiamo calpestare in questo momento è quella di una nazionale che deve riemergere dai suoi fantasmi, perché non escludo che quel primo tempo sia stato anche frutto di un terrore, di una paura e di quei fantasmi che ci portiamo indietro, che ci portiamo dietro da troppo tempo, ecco.
1: Hai detto prima di Götze, grande parata di Donnarumma, veramente è la nostra certezza, ecco, perché nel primo tempo, adesso ad essere sinceri, potevamo essere sotto di 3-4 gol.
4: 3-4 gol con grande serenità.
1: Sì, quindi, è vero.
4: Ci ha pensato oggi, insomma, a salvarci da una debacle che poteva essere oltremodo punitiva, ma io credo proprio dal punto di vista psicologico per lo spogliatoio. E il lavoro che bisognerà fare in queste ore, credo più ancora che tecnico, sarà quello psicologico, o meglio, bisognerà mettere sul tecnico e non su altre cose tutto quello che è successo nel primo tempo di ieri, e quindi far capire che sono errori sì, ma che sono errori tecnici ai quali si può ovviare con il lavoro. Poi ha ragione Roberto Mancini, 48 ore e volevate la squadra che vinceva della zero, beh, insomma, mi sembra un po' esagerato.
0: Nessuno ha la bacchetta magica,
4: no. Ma questo, gli allenatori sono bravi tutti, io non è che preferisca Mancini, ma però insomma, se io guardo il curriculum di Mancini, sia da allenatore che da commissario tecnico, ovviamente trovare di meglio non è semplicissimo.
1: Poi in Italia siamo un po' tutti allenatori, un po' tutti CT.
4: Sì, tutti va. Io infatti sono, Giorgia, io con molti miei colleghi discuto perché mi danno fastidio le affermazioni di principio. Io ho un tesserino da giornalista, a Coverciano non ci sono mai andato a fare il corso, per cui se un allenatore fa delle scelte, evidentemente le fa perché lavora tutta la settimana con dei calciatori e sa se quello ha litigato con la moglie, sa se c'è dei problemi in famiglia, dei problemi con un compagno di squadra, dei problemi di tutt'altro genere, e sa perché si comporta in una certa maniera. Arrivo e gli dico: cambi sbagliati. Ma come cambi? Aspetta un secondo. Cioè, quindi io in questo sono abbastanza autocritico, ecco, mettiamola così, perché non concepisco questo modo di ragionare. Faccio una domanda e aspetto che la risposta mi convinca oppure no.
0: Beh, il calcio è semplice, Francesco, però a volte ci sono situazioni complicate anche all'interno di uno spogliatoio che lo rendono un po' più
4: così
0: difficile.
4: Come in ogni posto di lavoro, voglio dire, non è che scopriamo nulla di particolarmente nuovo e inedito.
0: Francesco, è stato un piacere averti qui
4: per
0: con
4: me,
0: noi.
4: Per me, grazie ancora.
0: Alla prossima, grazie
4: a te. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie tante, ciao.
1: Grazie Francesco Repice per essere stato con noi. Carmine, però sai benissimo che ogni allenatore ha la sua ombra, e su quella di Mancini c'è quella di Conte, e lo conosce molto bene. Antonio Conte, Emanuele Giaccherini. Emanuele, ciao.
5: Ciao Giorgio, buongiorno a tutti.
1: Ciao, con Emanuele. L'Italia, ma non solo,
5: ciao,
1: condiviso
5: Carmine,
1: momenti
5: ciao.
1: Importanti. Ti volevo subito chiedere, Emanuele, al di là poi delle impressioni di questa partita, perché è difficile in pochi giorni, ecco, dare un'identità a un gioco, cosa ti ha colpito? In che cosa l'Italia può e deve crescere? Ci può essere l'aspetto mentale, sicuramente, che non ha funzionato nel primo tempo, questioni magari legate al modulo, a giocatori, penso alla difesa, impiegati in una difesa 3, visti ieri in una difesa 4, quindi magari un po' spesati, nuovi innesti messi lì perché hanno bisogno di fare anche esperienze così in nazionale che probabilmente non erano pronti. Cosa ti ha colpito di più?
5: Ma guarda, se andiamo sull'aspetto tecnico-tattico, secondo me ci sono stati giocatori messi anche in ruoli proprio non suoi, faccio esempio quello di Mancini, che comunque è abituato a giocare in una difesa 3, si è ritrovato ieri a fare il centrale a 2 a sinistra, e lui gioca a destra alla Roma. Ken stesso comunque è un attaccante centrale, ha giocato anche a destra. Sono tutti esperimenti che ci possono stare, siamo all'inizio del percorso. Quello che secondo me c'è da lavorare, da migliorare tanto, è sullo spirito, sul senso di appartenenza dei ragazzi stessi, perché comunque secondo me noi italiani, no? io che ho vestito quella maglia, l'atteggiamento deve essere un atteggiamento secondo me diverso. Quello del primo tempo non mi è piaciuto per niente. Nel secondo ho visto una squadra più viva, con più entusiasmo, con più anche voglia di sbagliare, e secondo me dobbiamo sbagliare, è in un momento dove noi dobbiamo sbagliare per poi trovare quello che è la nostra identità, il nostro spirito di appartenenza a questa maglia.
0: Si dice normalmente, Emanuele, che con i giovani bisogna avere pazienza, ce ne vuole anche con Romano, qualcuno lo aveva addirittura paragonato a Rodri, beh, Pisacane a Strootman, calma.
5: No, calma, calma. Romano è un giocatore che non gli va dato troppa pressione, è un giovane per me interessantissimo, un giocatore che a me piace tanto. È tutto da scoprire ancora, le basi ci sono perché è un talento, un ragazzo veramente che può fare veramente il futuro della nazionale. Ieri anche lui è stato buttato lì in un tritacarne, perché comunque è la prima partita, esordio, è giovanissimo, tante aspettative. Calma, è un giocatore forte, secondo me, che lo vedremo protagonista, però non gli va dato tanta pressione, a questi giovani vanno fatti crescere con pazienza.
1: Contro la Turchia, proiettiamoci avanti perché può essere già una partita molto molto indicativa, che tipo di cambi ti aspetti da Mancini?
5: Ah, non so, vediamo lì davanti, soprattutto magari voglio vedere Zaniolo, che per me è un giocatore che può fare veramente bene in questo modulo, giocando anche con un attaccante centrale come magari può essere Scamacca, no? Magari Scamacca, Zaniolo possono essere due alternative. E vediamo dietro, non so, Bastoni, magari potrà prendere la maglia da titolare, e Kayode, perché comunque anche come terzino destro può essere l'alternativa a Di Lorenzo, e in mezzo al campo non so, vediamo se Frattesi può giocare dall'inizio magari.
0: Grazie Emanuele,
5: grazie a voi
0: per il tuo intervento. Ricordiamo Giaccherini, 29 presenze, 4 reti realizzate con la maglia dell'Italia, che deve ritornare a vincere e giocare bene. E ascoltiamo i vostri pareri al sondaggio dedicato proprio alla nazionale italiana e ai suoi ragazzi.
2: Il sondaggio del giorno.
6: Quel che serve alla nazionale di Mancini è sicuramente serve più equilibrio in difesa, concretezza in attacco e continuità nel gioco. Però ora bisogna imparare dagli errori di ieri sera e ripartire con più grinta.
7: Sono Salvo dalla provincia di Arezzo e per quanto riguarda la nazionale stendo un velo pietoso. Siamo stati una nazionale e una nazione che è riuscita a riprendere un allenatore che se n'era scappato via per soldi, e quindi sinceramente mi dispiace molto.
8: Buongiorno Radio Chieschi. Alla nazionale serve la nazionale del 2006.
9: La nazionale italiana ha chiaramente bisogno di più grinta. Manca grinta nella partita di ieri, non abbiamo proprio visto la voglia di giocare, di fare le cose. Vogliamo un po' più di grinta.
0: Vi ricordo i vostri messaggi audio al 347 490 0042 per dire la vostra sull'Italia con un messaggio audio. Noi torniamo tra poco.
2: Kiss Kiss Play Sport. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa!
11: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Kiss, kiss.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Kiss, kiss.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
16: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Kiss, kiss.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Yes, yes.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
21: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Beach Somber, my body isn't ready, il mio corpo non è pronto, ma credo che con la mente in tanti, in questa lunga sosta del campionato, siano già preparati per la partita di stasera, perché poi c'è la National League che continua, va avanti, e stasera c'è la cosiddetta partitona alle 20:45, Inghilterra-Spagna.
1: E c'è poi chi non smette mai di pensare al mercato, perché ci sono anche gli svincolati di lusso, Garmin. Hanno trovato casa qui in Italia Neto, dopo l'infortunio di Gravara lo ha preso la Juventus, domani le visite mediche, un campione straordinario come Alaba per sistemare un po' la difesa che ha subito 12 gol in 5 partite dell'Udinese. Chi meglio di lui? Chi meglio di Alfredo Pedullà per parlare degli altri giocatori che cercano ancora casa, magari la potrebbero trovare anche in Italia. Ciao Alfredo, benvenuto.
2: È un piacere, buongiorno Carmine, buongiorno a voi.
1: Ciao. Allora,
2: io vorrei soltanto dire che l'Udinese è davanti a tutti come idee. Mentre gli altri pensano se è opportuno o meno prendere Alaba, le condizioni fisiche, loro, come hanno fatto per Soler, vanno operativi. Ed è un'operazione che, se dovesse presentare il 50-60% di Alaba che conosciamo, sarebbe gradato.
1: È vero, sono quei giocatori che hanno quell'esperienza, quelle qualità che in un contesto come quello di molte squadre italiane avrebbero potuto far comodo. L'Udinese ci è arrivata prima di tutti e non ha guardato poi alle condizioni di cui parlavi tu, Alfredo. Io vorrei con te parlare subito di Mauro Icardi, l'affare Icardi, respinto da Gattuso, dalla Lazio. Ma che cosa è successo e secondo te c'è qualche altra squadra che potrebbe da qui a gennaio, quando poi si riaprirà il mercato, a casarlo?
2: Ma intanto dobbiamo fare una premessa rapida, che non si sono più gli svincolati di una volta, il mercato è cambiato in modo sostanziale. Una volta a marzo conoscevamo la destinazione dei parametri, era a giugno, adesso siamo a settembre, quasi a ottobre, parliamo di svincolati. Questo per dire che il mercato è sostanzialmente cambiato ed è stato ribaltato. Icardi ha fatto una scelta, la Lazio ha tutelato gli equilibri, io capisco anche la scelta di Gattuso, perché se prendi Pinamonti 5 minuti prima non puoi prendere Icardi 5 minuti dopo, perché dovresti dire a Pinamonti prepara le valigie e torna a Reggio Emilia al Sassuolo. Quindi loro hanno fatto una scelta figlia degli equilibri interni, perché li hanno trovati, hanno fatto un mercato intelligente a saldo zero e non vogliono fare altre scelte diverse rispetto a una logica e a una coerenza. Icardi vorrà scegliere con calma, ha avuto 3-4 offerte, da un calcio esotico e remunerativo soltanto dal punto di vista economico, se troverà bene, altrimenti sarà ancora alla finestra. Non la vedo come una cosa da processo alle intenzioni, perché se tu sei convinto, bene, se devi andare a prendere i soldi, soltanto i soldi, per dirlo in gergo volgare, l'avrebbe già fatto, perché le offerte le ha avute e le ha respinte.
0: Alfredo, io qui ho una lista dove ci sono nomi altisonanti: Sancho, Pogba, Darmian, Carvajal, lo stesso Cavani, Albiol, Acerbi, Usai. Qualcuno troverà casa oppure è finita?
2: Bisogna vedere quanto hai messo la macchina in garage, devi rimettere in moto. Certe volte preferisci andare con il muletto, nel senso, con tutto il rispetto per chi ha 36, 37, 38 anni, ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano ma anche europeo, perché ci ricordiamo Acerbi protagonista recentemente anche in una semifinale, una finale di Champions League, e io penso che comunque tu debba mettere in preventivo 2-3 mesi per poter rimettere in moto. Se parlavo del garage in questo senso, non puoi pensare che le prestazioni siano brillanti da subito, quindi le motivazioni dello stand-by sono queste: se troveranno bene, altrimenti si andrà avanti. C'è una sosta lunghissima ed un'altra sosta lunga che comporterà delle problematiche, quindi rimettere in moto adesso non è semplice. Con tutto il rispetto lo dico per Acerbi, per Darmian, auguro loro di trovare. Pogba purtroppo è una storia completamente diversa, Carvajal fa parte un po' della storia recente e non dell'attualità, per questo dico che quando l'Udinese ha preso Soletta a parametro zero, tutti ci siamo chiesti: ma come mai un difensore come Soletta non è stato nel mirino dei grandi club? E perché loro ci hanno pensato prima, hanno rubato l'idea, e per questo motivo credo che con Alaba abbiano risolto i problemi difensivi. Ripeto, gli svincolati di una volta non ci stanno, e una volta li prendevi facendo 2-3 anni di contratto. Vi faccio un esempio che secondo me rende l'idea: abbiamo vissuto qualche anno fa la storia di Rabiot. Rabiot per tutti era un parametro zero di lusso. Vi ricorderete che andò al Marsiglia quando il mercato si era concluso da un po' di tempo, adesso si parla di rinnovo di contratto di Rabiot. Quindi credo che occorra molta cautela, perché negli equilibri, le liste, gli under e tutte queste cose qui, la Juve ha fatto la scelta più giusta prendendo un portiere che conosce l'ambiente, perché Nedolić è stato per 2 anni, e per dare una alternativa a Vicario credo che sia stata una scelta intelligente.
1: Qual è secondo te, Alfredo, la squadra che dal mercato sta convertendo di più?
2: Ma guarda, io penso, ti dico una cosa, Giorgio, un po' controcorrente: il Cagliari. Mi piace molto il Cagliari per la filosofia che ha attuato. Poi noi siamo bravi che dopo 4 giornate pensiamo che Romano sia Pirlo, ma Romano non può essere Pirlo, e spero che non ci sia, come purtroppo ho letto in queste ore, il fuoco incrociato nei riguardi di un ragazzo che secondo me è stato mandato un po' all'avventura. Il problema della nazionale sicuramente non è Romano. Dico il Cagliari semplicemente perché ha fatto delle scelte intelligenti, sta valorizzando dei giovani, ha completato tutti i reparti, e poi a ruota ti metto il Frosinone, che per la prima volta nella sua storia ha fatto un mercato investendo tanto. Stirpe è un grande imprenditore, ha fatto sempre un mercato moderato, in linea con quelli che erano i problemi di bilancio da tutelare sempre, e lo ha dimostrato. Quest'anno hanno alzato l'asticella, e mi permetto di segnalare Palmisani non per le parate che ha fatto contro il Como, ma perché è un ragazzo che non trovava spazio in Serie C e tra qualche mese sarà sicuramente un nuovo mercato.
0: Alfredo, prima di salutarti, tra le big sarà il Napoli ad operare a gennaio?
2: Ma io devo capire una cosa, però: se De Bruyne è quello di ieri o il cugino che vediamo al Napoli? Io questo ancora non l'ho capito. Io ti posso rispondere a questa domanda quando capirò effettivamente se tu guardi Fiorentina-Napoli e Italia-Belgio sembrano De Bruyne e il suo cugino che non ha mai giocato a calcio. Quindi io penso che Allegri debba recuperare, credo che sia anche una questione di filosofia, di tattica, perché De Bruyne non può essere diventato un brocca all'improvviso, l'ha dimostrato ieri sera. Il Napoli ha pagato che cosa? Le richieste di Conte. Se tu pensi che tra 2 mesi dovremo trovare una sistemazione a Noah Lang e Luca, che sono stati il pomo della discordia perché li ha voluti a tutti i costi Conte, sono costati oltre 70 milioni entrambi, dopo 2 mesi Conte aveva deciso che dovevano andare in parcheggio. Quindi, per risponderti alla domanda sul mercato del Napoli, è un po' prematuro, ma paghi ancora la gestione Conte. E De Laurentiis il 5 giugno aveva detto molto chiaramente: io mercato non lo faccio perché ho speso tanti soldi.
0: Grazie Alfredo.
1: Grazie.
2: Ciao Giorgio, ciao, sei Canto, grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Alfredo.
0: C'è attesa in casa Napoli, ovviamente, anche per la ripresa del campionato contro il Frosinone, squadra rivelazione. Però c'è anche
1: il ritorno di Scott McTominay, anche
0: sì,
1: quello.
0: Anche sì, direi di sì. E poi col De Bruyne visto ieri, forse i tifosi del Napoli si aspettano qualcosa di meglio rispetto a quello che hanno visto sino ad ora dal campione belga. Ma in città devo dirti, Giorgia, che c'è anche tanta attesa, perché sono partite e probabilmente sono anche già finite le riprese sul film del centenario voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis, il presidente. E noi, per saperne di più, abbiamo in linea il regista Massimiliano Pacifico. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per averci ospitato, grazie.
0: So che ha lasciato in questo momento il set per essere qui con noi.
3: Ma no, invece ti devo smentire, tengo ecco, 50 persone in attesa in questo momento, perché stavamo facendo le prove di una delle ultimissime scene. E il film è ancora in corso, le riprese sono ancora in corso.
0: Ah, quindi sono ancora in corso, ecco, infatti mi sembrava
3: assolutamente
0: strano.
3: Sì, poi oggi è una giornata particolare, stiamo lavorando anche di sabato per ragioni, diciamo, produttive, organizzative, quindi è un film che ha subito e anzi si è avvantaggiato di una grandissima accelerata, come ha raccontato il presidente, a cui sono molto grato per questa opportunità. E ha avuto un'accelerata quest'estate, abbiamo dovuto quindi praticamente lavorare prima sulla sceneggiatura, poi alla preparazione del film, le location, le ambientazioni, eccetera eccetera, e poi ci siamo tuffati in questo mese di riprese.
1: Ma puoi spoilerarci qualcosina? Noi siamo molto curiosi.
3: credo che su di me penda, diciamo, una condanna. No, ma non è che vogliamo, non è un giallo, non è un thriller, non è un film di cui noi sentiamo l'esigenza di spoilerare o di nascondere una trama, è semplicemente che vogliamo lasciare anche un po' il gusto agli spettatori e ai giornalisti di scoprire il film man mano che lo andiamo realizzando. È un film che si avvale comunque di una scrittura molto, molto buona di Mimmo Caratelli, Maurizio De Giovanni, e con il contributo del presidente stesso e mio abbiamo poi arricchito questo testo di dei tanti eventi che hanno accompagnato la storia di questo club. Però soprattutto si avvale di una troupe tecnica incredibile e anche di attori straordinari, quindi noi a volte cambiamo le cose anche in corsa. Chiaramente c'è una struttura ben definita e stiamo perseguendo, diciamo, un obiettivo che è quello di mettere insieme la memoria delle persone, della cittadinanza, degli appassionati alla vita, diciamo, che si intreccia alla vita ordinaria di tutti noi, perché appunto questa passione che abbiamo per il calcio si è molte volte intrecciata, no, con i nostri percorsi di vita. E quindi questo è quello che posso spoilerare, che non è un film che narra esclusivamente di calcio, ma anche di quattro personaggi, forse anche qualcuno in più, e un po' riflette quello che è la nostra condizione di tutti i giorni.
0: Ma è vero che la passione per il calcio ha spinto a lasciare i pacchi e a fare i tuoi Stefano De Martino per arrivare a Napoli? Avrà anche lui è stato coinvolto?
3: Ci sono state molte segnalazioni di guest prestigiosi. Ecco, posso dire che il film, grazie all'intervento personale del presidente, che ha coinvolto una serie di persone che da sempre seguono il club, abbiamo avuto la fortuna di coinvolgere molti guest interessanti, e quindi altro non dico, però ve lo devo dire che ci sono alcuni anche inediti, alcuni molto molto molto attesi e molto amati dal pubblico.
1: Noi non vediamo l'ora di vederlo, questo film.
3: Tutti voi.
1: È perché sei stata abbottonatissimo, quindi abbiamo proprio cresce la nostra curiosità. Grazie Massimiliano. Grazie Massimiliano
3: voi,
1: Pacifico.
3: Grazie.
1: Il regista
3: giornata.
1: Del film del centenario del Napoli, ecco, che sì, seguiremo e vedremo presto. Un'idea anche del presidente De Laurentiis, voluto fortemente da lui questo film nell'anno appunto del centenario, per ripercorrere le tappe, le gloriose, ma immaginiamo anche quelle meno gloriose della storia degli azzurri, Carmine.
0: Eh sì, è così. Dovrebbe andare in programmazione a gennaio, almeno queste sono le ultime indicazioni che abbiamo ricevuto. Ma noi dobbiamo andare di corsa e ritorniamo per un attimo alla nazionale italiana, perché abbiamo gli ultimi messaggi audio che ci sono arrivati, e quindi sondaggio del giorno.
4: Il sondaggio del giorno.
5: Cosa serve la nazionale italiana? Un miracolo.
6: Buongiorno Radio Kiss, Nicola da Zapponeta, posso dire la mia sull'Italia? Allora, al mondiale sicuramente andremo nel 2038, perché per altri due anni, nel 2030, qua sicuramente i mondiali non andremo, questa è l'Italia, questo è il giocatore e non si va da nessuna parte, è inutile, ci dobbiamo convincere.
7: Buongiorno ragazzi, sono d'accordo con Giorgia, per me è ancora prematuro dare dei giudizi troppo netti su un progetto che è più un work in progress che un adattamento della precedente nazionale. Saluti, Patrizio.
4: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a €2,19.
0: Kiss Kiss!

0: Saif vorrebbe parole d'amore, ma noi siamo in una trasmissione sportiva ed ora parliamo anche di un argomento abbastanza discusso e delicato, anche se però in questo inizio di campionato mi sembra che le cose non vadano così male, Giorgia.
1: È vero, non vanno assolutamente male, ma non diciamolo troppo a voce alta, secondo me. Lo chiediamo a Luca Marelli, stiamo parlando ovviamente di arbitri, questioni arbitrali che tanto hanno animato gli ultimi anni con discussioni feroci. Luca, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno, ben trovati.
1: Quando ti ho chiamato per chiederti se volevi intervenire oggi in radio, ti ho detto: Luca, quest'anno ti stai riposando. Tu hai detto: beh, per ora hai aggiunto, giusto?
2: È giusto, perché è abbastanza normale che all'inizio del campionato le azioni siano abbastanza soffuse, perché i punti contano, ma non quanto quelli che cominceranno a contare da novembre, dicembre, poi la fase più critica sarà sempre febbraio, marzo. Sta andando bene, non è innegabile, ci sono stati degli errori, va sistemato qualcosa, soprattutto per l'utilizzo del VAR, la linea operatoria però piace, e bisogna sottolineare i meriti dell'IFAB, perché la lotta alle perdite di tempo sta funzionando molto bene, si gioca 5 minuti e mezzo in più. Soprattutto ci si annoia di meno nell'ultimo quarto di partita, perché molto spesso negli anni scorsi nell'ultimo quarto di partita avevamo soltanto delle gran perdite di tempo e di gioco ne vedevamo veramente poco. Invece adesso con le nuove regole le squadre sono costrette a giocare anche se stanno vincendo.
0: Sì, però Luca, è cambiato qualcosa anche in Italia rispetto all'anno scorso, mi sembra che sia stata una rivoluzione. In Serie A il minimo europeo di interventi VAR in totale e la media rigori più bassa degli ultimi 10 anni c'è stato quest'anno, quindi è cambiato qualcosa, anche di tanto con orsato.
2: Assolutamente, non c'è nessun dubbio che sia cambiato qualcosa, però si sta un po' esagerando per quanto riguarda gli interventi VAR, perché come è stato riconosciuto dallo stesso orsato nell'incontro con allenatori e dirigenti di lunedì scorso, ci sono stati 5-6 errori, che significa 5-6 interventi VAR che avrebbero dovuto esserci, non sono pochi in 5 giornate, considerando che l'anno scorso gli errori furono una 30, quelli gravi. Da VAR 5-6 errori da punto di vista VAR sono abbastanza, diciamo che siamo in luna di miele, un po' tutto viene perdonato o passa sotto silenzio, anche perché molto spesso gli episodi sono capitati in partite che poi non sono state decise da quell'errore. Però è normale che prima o poi si arriverà alle polemiche, già qualcosa abbiamo visto per Juventus-Atalanta, oggettivamente un rigore molto evidente sul quale il VAR non può sorvolare, c'è stato l'errore, le pene ci sono state, però adesso c'è questa pausa, vedremo al ritorno, ci sono già delle partite importanti come Como-Roma e vedremo anche che quale sarà la linea. A mio parere bisogna arrivare a una sintesi tra quello che è successo negli ultimi due anni, durante i quali il VAR è stato utilizzato un po' troppo, più come moviola che come VAR, ma arrivare alla sintesi di quello che stiamo vedendo quest'anno, che è un uso eccessivamente limitato del VAR, perché il VAR esiste, non si torna indietro, e se si ha la tecnologia a disposizione non si può semplicemente lasciarla perdere per una questione filosofica, bisogna utilizzarlo nei momenti giusti.
1: La sottolineatura va fatta all'arbitro di campo, perché Luca, per quello che abbiamo visto, l'autorevolezza che sta riassumendo l'arbitro di campo, proprio a discapito a volte del VAR, dell'utilizzo del VAR, è un qualcosa che l'Italia era un po' mancata negli ultimi anni.
2: Guarda, sì, dipende soprattutto dall'ambito in cui agiscono, nel senso che se tutto è sereno, se non ci sono grosse polemiche, se le società accettano anche determinati errori, è tutto molto più facile. È chiaro che in un momento di conflitto questo sarà molto più complicato, soprattutto perché è vero che ci sono ottimi arbitri anche in Italia, ma il livello non è quello di Orsato come arbitro. Di Orsato non ce ne sono in questo momento, e forse questo è anche un punto sul quale il livello non è quello di Orsato come arbitro. Di Orsato non ce ne sono in questo momento, e forse questo è anche un punto sul quale il designatore dovrà riflettere.

0: possono ambire a quei livelli, ma al momento non ci sono. Lo Stato è veramente il disegnatore, ma è stato soprattutto un eccezionale arbitro, uno dei migliori della storia italiana.
1: Seguendo questa linea, e poi chiudiamo, c'è il rischio che il gioco possa diventare più cattivo, magari con qualche infortunio grave in più?
0: Questo è un rischio, effettivamente è un'ottima osservazione, perché è vero che si fischia di meno e perciò il gioco più godibile, però i giocatori non sono stupidi, anzi, i giocatori sanno perfettamente quello che stanno facendo, e se viene concesso troppo il rischio è quello che poi si esageri e possa portare a conseguenze che possono essere le più catastrofiche per la salute dei giocatori. Abbiamo visto un esempio in Como Parma,
1: Oh, abbiamo perso Luca.
2: Sì. Oggi non ci dice bene con i collegamenti.
1: Hai ragione. Lo salutiamo ovviamente. Sono state sicuramente molto interessanti i suoi interventi, e auguriamoci che questo prossimo collegamento vada bene, ma io sono sicuro di sì, perché in questi giorni Napoli è la capitale mondiale della vela, con le pre-regate dell'America's Cup. Il Golfo Partenopeo si è trasformato in un campo di regata davvero fantastico, e quindi noi ci colleghiamo proprio sul lungomare super affollato con Marta.
3: Ciao Carmine, ciao Giorgia, grazie per la linea. Allora partiamo da qui, dal fatto che ieri abbiamo vissuto grandi emozioni perché la Luna Rossa ha chiuso la prima giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup a Napoli con un primo posto in classifica, e direi che siamo particolarmente contenti e soddisfatti. La giornata era iniziata a rilento a causa della scarsa intensità del vento, ma alla fine ce l'abbiamo fatta alla stragrande. Anche oggi ci saranno tre gare tra le 14 e le 16, sempre ricordiamolo, vento permettendo, e tra le altre cose abbiamo avuto anche il privilegio in anteprima di vedere il bellissimo omaggio che la città di Napoli ha deciso di fare al team che vincerà queste gare preliminari, ovvero una coppa stupenda realizzata dallo scultore Lello Esposito, che raffigura il Vesuvio, il mare e le vele baciate dal sole, perché si sa che da Napoli non si va mai via a mani vuote. E allora, come sempre, noi vi aspettiamo nella nostra postazione di Radio Kiss Kiss con tanti giochi e tante sorprese, quindi siamo e resteremo sul lungomare di Napoli per oggi, e anche chiaramente tutta la giornata di domani, giornata in cui ci saranno chiaramente le premiazioni ufficiali. Carmine e Giorgia, a voi la linea, e come sempre Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie, poi tra poco ritorneremo da voi sul lungomare. Noi ci dobbiamo lasciare, Giorgia. Vorrei ricordare Elena Pero, grandissima voce del tennis, scomparsa proprio in questi giorni a soli 60 anni. È una grande voce.
4: Ragazzi, seguite il suo esempio. Voi che volete diventare giornalisti, voi che siete appassionati di qualunque sport. Ecco, le uniche cose che mi sento di dire, quello che lei ci ha lasciato, ci lascerà con la sua voce, la sua gentilezza, il suo cuore veramente inconfondibile. Per sempre, Elena. Chiudiamo così. Noi non ci ritroviamo sabato prossimo.
1: No.
4: Una piccola pausa anche per noi, ma poi saremo più carichi che mai, è un po' come Benny oggi dal lungomare per il 10, quando ripartirà il nostro campionato, quindi per seguire tutto quello che accadrà. Carmine, noi ci salutiamo, ma come ci salutiamo? E soprattutto, dove passiamo la linea a Marta e Benny?
1: La cediamo in uno dei posti più belli del mondo in questo momento, perché c'è l'America's Cup, quindi andiamo sul lungomare tra poco con Marta e Benny. Ciao Giorgia.

0: One More Time, ci sono i Daft Punk su Radio Kiss Kiss e iniziamo con Metti un Sabato a Kiss Kiss. Radio Kiss
1: Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny, Metti un Sabato a Kiss Kiss, edizione specialissima. Uno, perché siamo in TV al 158 del digitale terrestre. Ecco, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. E poi perché siamo in un posto meraviglioso.
0: Lungomare Caracciolo, siamo qui a raccontarvi la seconda giornata di regate preliminari per la 38esima America's Cup, anzi Louis Vuitton America's Cup. Ieri benissimo con una rossa che già al primo posto. Vi racconteremo anche in diretta le regate che inizieranno dopo le 14. Subito però la musica più bella che non può mai mancare.
1: Noemi, con tu cosa fai questa sera?

0: Hug Yourself, la voce quella di Camerad nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marta e Benny, buon sabato. Io direi che un sabato migliore per i nostri occhi almeno non poteva esistere.
1: Perché sì, appunto siamo sul lungomare di Napoli, una vista meravigliosa e soprattutto tante persone pronte a tifare per l'Una Rossa che già ieri ha dato grandi soddisfazioni.
0: E sì, perché seconda nella prima regata vinta dal team di American Racing, poi prima nella seconda regata, quindi per il cumulo di punti, per la somma di punti in questo momento. E avanti l'Una Rossa.
1: E poi andiamo,
0: ecco,
1: e andiamo.
0: Vediamo oggi anche col vento come ce la caviamo, perché ieri sono partite con un notevole ritardo, perché qui c'è un limite minimo di 7 nodi, che peraltro è una cosa anche abbastanza facile da ottenere, però ieri insomma
1: si muoveva una foglia, come si suol dire, ma oggi pare che insomma le condizioni vento siano più favorevoli per affrontare chiaramente la gara preliminare, e noi siamo pronti a vedere queste gare meravigliose. C'è veramente un'affluenza incredibile, tantissime persone, tanti turisti,
0: tante persone amanti della vela, e tanti che come te stanno anche familiarizzando con il linguaggio
1: come
0: tecnico.
1: Me.
0: Tu hai capito adesso la strambata cosa significhi?
1: Io ne faccio tante di strambate. Ora non so se più o meno c'è una correlazione tra le mie strambate e quelle della vela, non lo so. Veramente esiste la strambata?
0: Esiste veramente
1: strambata?
0: La strambata? Sì, è un cambio di direzione, insomma, in favore di vento, per farla molto ma molto semplice. Ma Marta, se ti dovessi chiedere, ecco, tu vorresti più, dovessi sognare qua ad occhi aperti,
1: fammi sognare, sì,
0: avere
1: sì,
0: una
1: sì,
0: casa stabile qua, quindi vivere con Capri di fronte, con questo lungomare meraviglioso, o vincere il Superenalotto?
1: Vabbè, guarda, ti dico la verità, un bel Superenalotto, poi me la scelgo io la casa, se permetti. Risparmio qualcosina e poi faccio anche qualche altra cosa.
0: Una scelta molto razionale. Parleremo tra poco di Superenalotto e di una, insomma, di una cosa che è accaduta ad un fortunato vincitore, che poi fortunato lo è, ma diciamo parzialmente lo racconteremo nel corso di questo pomeriggio. Metti un sabato a Kiss Kiss con Marta e Benny. Noi siamo sereni e trascorriamo questa giornata serenamente. Speriamo la stessa cosa valga ovviamente anche per voi.
1: Esattamente. Tra poco vi racconteremo questa storia e tantissime storie. Intanto ci godiamo Giulie Brash con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Con Serenamente su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, vi abbiamo promesso una storia, e che storia sia,
1: ecco, che storia sia, che brutta storia
0: è,
1: direi.
0: In realtà una brutta e una bella per qualcun altro, come in ogni faccenda che si rispetti.
1: Tutti sapranno che qualche giorno fa un fortunato italiano ha vinto il Super Enalotto e ha vinto una somma importante, 223 milioni.
0: Quanto?
1: 223. Non tutti sanno che esiste una tassa sulla fortuna in Italia, tale per cui il 20% di questa vincita va allo Stato, e
0: ma
1: quindi
0: non fa
1: già
0: niente. Comunque, voglio dire, una bella somma ugualmente, non ci lamentiamo.
1: Ma il montepremi scende a 178 milioni di euro. Lui ha la brillante idea di comunicare la vincita alla moglie, con la quale non è formalmente separato, ma con la quale già il rapporto era finito, tanto che lei era tornata a vivere dai genitori a Frosinone.
0: La moglie serie mi hai lasciato, io sono arcimiliardario, cara mia, vedi, a lasciare le persone.
1: E
0: poi
1: la moglie, che fa con tanto amore, subito avvisa i suoi legali e gli fa arrivare una bella lettera in cui
0: d'amore
1: gli dice: o mi dai 80 milioni di euro subito o mi dai una rendita mensile pari a 8.000 euro al mese per i prossimi anni.
0: Che bello. Lui come ha reagito?
1: Lui vuole, insomma, anche lui chiaramente replicare, ma secondo la Cassazione la moglie avrebbe anche ragione, cioè, visto che non sono formalmente separati, non è ufficiale il loro divorzio, la moglie ha il diritto di avere questo importo, e quindi quest'uomo perderebbe altri 80 milioni, per cui da 223 che ne ha vinti se ne ritroverebbe con poco più di 80.
0: Non sappiamo precisamente come andrà a finire questa faccenda, perché ancora non è stato messo tutto nero su bianco, ma certamente immaginiamo che lui stia cercando di darsela a gambe.
1: No, io sto pensando più che altro al senso, no, del matrimonio. Marta, anche tu all'altare, qual è la frase che hai detto? Nella buona
0: e nella cattiva sorte,
1: nella povertà e nella ricchezza, soprattutto
0: la povertà.
1: Viva
0: tua.
1: L'amore.

0: buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: botta di felicità.
1: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti...
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss.

0: Miley Cyrus, che intanto lo sai, no? Ha detto: chiamatemi solo Miley. Basta con questo Cyrus, è troppo formale. Come quando io dico: ma non mi chiama Martina, mi chiama Marta.
1: Anzi, tu vai.
0: Marta Martinez e Gonzalez.
1: Martinez
0: e
1: un po' Gonzalez e un po' gli Spanez.
0: Allora, abbiamo parlato di questa storia incredibile, ovvero di questo. Il Prenalotto poi si è andato pavoneggiando in giro, lo ha raccontato all'ex moglie con cui in realtà non ha ancora divorziato legalmente, e le ha detto: ah sì,
1: beh,
0: nella metà sai chi spetta? Spetta a me, caro mio.
1: No, pensa che i giudici sono stati anche così sensibili da dire: gli 80 milioni che ti chiediamo sono leggermente inferiori all'esatta metà, che sarebbe tipo 81 e qualcosa. Quindi insomma una gentilezza, davvero
0: sì.
1: Un garbo esagerato. Ovviamente le riflessioni dei nostri ascoltatori vanno in quella direzione. È un pollo edulcorando
0: molto,
1: il concetto,
0: molto.
1: Questo uomo, perché è chiaro, mi stai per fare la domanda.
0: No, ma
1: la
0: tu
1: domanda.
0: L'avresti detto a tua moglie o alla tua ex moglie?
1: Io non l'avrei detto a nessuno.
0: Neanche,
1: cioè,
0: neanche a me l'avresti detto.
1: Assolutamente,
0: ma sei
1: no.
0: Veramente
1: ragazzi,
0: cattivo.
1: Ma su queste cose importanti, su queste somme di denaro, qui si rovinano rapporti familiari, rapporti d'amicizia.
0: Ma cioè, secondo me, guarda, nel caso se me l'avessi detto, si sarebbero uniti ancora di più i rapporti familiari, caro mio.
1: Appunto.
0: No,
1: poi premettendo che non è un problema che sussiste per quanto mi riguarda, perché nella mia vita 44 anni non ho mai vinto nulla.
0: Ma dai,
1: nulla.
0: Non ti credo, niente,
1: nulla.
0: Niente, ne manco un cappellino alla radio.
1: Un cappellino alla radio, ma che probabilmente sì, però tipo neanche una tombola, un mercante in fiera.
0: Niente.
1: Mai, niente. Io sono, sai come si dice, non sfortunato in gioco.
0: Ma fortunato in amore.
1: Pensa a te.
0: C'è qualcuno, io non ci credo. Allora, io sono certa che gli ascoltatori in questo momento possono raccontarci milioni di storie. Avete mai vinto qualcosa? Non dico, ma anche una cosa piccoletta, ma anche la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Avete vinto una tombola incredibile, avete vinto, che ne so, una persona speciale. Avete vinto qualcosa nella vostra vita, anche qualcosa di grosso, perché ci saranno all'ascolto anche quelli particolarmente fortunati,
1: sì,
0: che magari
1: te lo vengono a dire sicuramente al 347 490 0. Non vedono l'ora di comunicarlo al 347 490 0042. La musica più bella di Radio Kiss Kiss continua con Rihanna.

0: Per e basta è il primo artista al mondo ad aver registrato un video all'interno del Museo del Cenacolo, proprio davanti al capolavoro dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.
1: E anticipa peraltro l'uscita del suo prossimo album a dicembre, Puro Sangue. Lo ritroviamo con questa novità dal titolo Lontano.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Condizioni climatiche che sono quanto mai importanti non solo per il fine settimana ma soprattutto a Napoli per quanto riguarda il vento per la prima regata di questa giornata che è prossima a partire.
2: Ci parlano delle previsioni meteo gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Federico Brescia.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, torna l'alta pressione su quasi tutta Italia in questo inizio di weekend. Nel pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie quella meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cielo sereno, poco nuvoloso. In serata tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 17 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
4: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Kiss Kiss.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
14: Piacere, Calzolone.
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: Magnetic, The Bows, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marta e Benny in diretta dal lungomare Caracciolo per vivere con voi la seconda giornata di regate preliminari per la 38esima Louis Vuitton America's Cup. Stiamo parlando di vincite, cioè ascoltatori che si sono trovati all'improvviso con un colpo di fortuna a vincere qualcosa.
1: Dai, io non ci credo che sono tutti come te che non hai mai vinto niente in 40 e passa anni di vita.
0: Niente.
1: Ecco, c'è ad esempio lui che scrive: ho vinto un motorino alla festa del paese, avevo 10 anni. Oh, vinci un motorino, è tanta roba.
0: Sai, chi ben comincia a metà dell'opera. Poi sentiamo un po' di messaggi vocali di ascoltatori che hanno, insomma, raccontato le loro vincite.
2: Io una volta ho vinto 700 euro al bingo.
1: Ah.
2: E un'altra volta ho vinto i gadget di Radio Kiss Kiss con Marco e Raff.
1: Bene,
3: con le scommesse
1: bene.
3: Sportive ho guadagnato qualcosina, sì, certo, però ho sempre perso in amore, quindi kiss kiss a tutti.
1: Aia.
4: Vedi? Sì, io nella mia gioventù ho fatto un 13 e due 12 quando si giocava la schedina. Non ho vinto una cifra grandissima, però è stato molto bello.
1: Sì.
5: Circa due anni
0: famoso 13.
5: Ho beccato il 5 più 1 all'Enalotto, ero già separato. E ufficialmente, quindi non ho dovuto dare niente alla mia ex, però c'è di fatto che ancora oggi mi chiama ininterrottamente.
6: Preso gratta e vinci una volta, prima di grattarlo due amici mi dicono: Henry, lo dividiamo? Ma sì, tanto non vinciamo. Erano pochi maledetti e ci è toccato a dividere 500 euro diviso 3.
0: Hai capito, no?
1: Dai, succede, però l'importante veramente, uno dice l'importante è vincere, sì, perché ti dà quella gioia, quell'adrenalina magari di poter anche sognare.
0: Ti trovo un amico, trovo un tesoro, d'altronde perché si dice così secondo voi?

0: volte, ecco, dopo aver fatto una cosa che non bisognava fare o dire la cosa che bisognava dire, uno dice maledetto me che ho fatto, ho detto questa cosa. Invece benedetti gli Opus, che nell'84 hanno scritto questo inno generazionale, diventato famosissimo anche per un ritornello molto cantabile, se non altro perché na na na na na.
1: Ma esatto, ma poi la scena è memorabile, no? Semifinale di Coppa UEFA 1988-89, Bayern Monaco-Napoli. Durante il riscaldamento sulle note di questa canzone c'era un tale Diego Armando Maradona che regalò una performance veramente leggendaria.
0: Siamo nell'84, questa è Life is Life.

0: Signora, scusi, a proposito di palleggi, mi può restituire il pallone erroneamente finito sul suo balcone?
1: Succede.
0: Yopus, Life is Life dal 1984.
1: Ciao a tutti da Marta, anche un po' Martinez, ma sono ben accompagnata dal mio super collega Benny.
0: Super collega.
1: Super che devozzi,
0: sai dove te lo devi mettere il collega. Allora, cioè, Marta e Benny in diretta, come sempre, fino alle 15 su Radio Kiss Kiss dal lungomare Caracciolo. Tra poco vi racconteremo anche la prima regata, dovrebbe partire alle 14.10 di questa regata preliminare per la 38esima Louis Vuitton Cup. Ma visto che abbiamo parlato di vincite,
1: c'è qualcuno che non vince, ma noi vi faremo un regalo. Volete provare a indovinare di cosa si tratta? Vi faremo un regalo grosso, enorme, gigantesco, tra pochissimo. Restate lì.

0: Davids con la voce di Ed Sheeran a chiudere la tripletta delle 14 di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny. 14:12, siamo in diretta da uno dei posti più belli del mondo, lo diciamo insomma senza essere campanilisti più di tanto, perché siamo sul lungomare Caracciolo. Proprio di fronte a noi, di fronte alla nostra postazione, c'è l'isola di Capri, Castel dell'Ovo alla nostra sinistra, è il campo di regata dove insomma adesso prenderà il via la seconda giornata di regate preliminari.
1: Grande emozione soprattutto dopo la prima vittoria di ieri, speriamo che Luna Rossa possa darci ancora grandi soddisfazioni dopo la vittoria anche di Cagliari. Ma posso chiederti, visto che parliamo di un evento sportivo, qual è l'evento sportivo più bello a cui hai partecipato nella tua vita?
0: Beh, ma il bello è relativo,
1: bello per te chiaramente,
0: no, vabbè, a livello
1: dal punto di vista emozionale,
0: no, a livello di importanza assolutamente questa manifestazione, perché è una manifestazione mondiale ovviamente, ed è peraltro la competizione più antica del mondo prima ancora delle Olimpiadi moderne. E per quanto riguarda cose personali, direi una finale di Coppa Italia vissuta insieme ai tifosi, alla squadra per cui faccio il tifo, che però è andata male perché poi abbiamo perso i calci di rigore, però quello è stato l'evento più importante per me personale.
1: E quindi nonostante sia andata male, vedi, quando il cuore è grande batte, pulsa per una squadra, ovviamente un evento diventa memorabile anche,
0: anche se
1: quando
0: anche la gara che hai fatto tu Marta è
1: quale?
0: Il campionato mondiale di polpette io ho assistito alla finale Marta contro
1: ho
0: il
1: vinto,
0: mondo e ha vinto Marta.
1: Ho vinto ragazzi. Allora tra poco vi facciamo, come dicevo, un regalo bello grosso, quindi restate lì se volete sapere di cosa si tratta e se volete ricevere questo meraviglioso regalo.
0: Subito la musica più bella con Karol G e Bruno Mars, questa è la loro ultima canzone, si intitola Still.

0: Allora, davanti ai nostri occhi è partita la prima regata di questa seconda giornata di regate preliminari e dobbiamo dire che al primo posto c'è ancora Luna Rossa, che dopo il primo lato di poppa ha 100 metri di vantaggio su GB1 e 150 sulla Roche-Posay. E poter parlare nel mentre davanti a noi ci sono le nove imbarcazioni sul campo di regata è un'emozione, ragazzi, proviamo a descriverla a parole, ma è davvero molto molto complicato.
1: Quindi venite a trovarci, anche perché la nostra postazione è una postazione particolarmente fortunata, perché siamo veramente di fronte al campo di regata. Allora, intanto, come dicevo, vogliamo farvi un ulteriore regalo, vogliamo darvi la possibilità di scegliere la canzone da trasmettere, però vi diamo un tema, cioè noi abbiamo montato un bel jukebox, quelli là proprio old style, voi dovete semplicemente munirvi di una monetina, infilarla
0: nell'apposita fessurina,
1: esattamente,
0: se non dico sta frase, non è felice
1: e dovete scegliere la canzone che vorreste far ascoltare a tutte le persone che sono anche qui in questo momento sul lungomare di Napoli. Però il tema è chiaramente
0: il mare in tutte le sue declinazioni, in inglese, in italiano. Sì, tante canzoni che hanno mare nel titolo, nel testo, si parla di imbarcazioni, navigazione, insomma il senso del mare. Potete scegliere voi la canzone che tra poco Radio Kiss Kiss trasmetterà, visto che in tanti chiedono sempre: posso ascoltare una canzone, posso richiedere un disco?
1: Potete farlo al nostro jukebox, basta una monetina, basta la vostra voce, quindi registrate adesso una nota audio e chiedete la canzone che vorresti ascoltare. Il tema è il mare, il nostro numero
0: 347 490 0042, il tuo nome, la città dalla quale ci ascolti e la canzone che vorresti ascoltare con tema mare. Anche se vuoi aggiungere una dedica e dedicarla a qualcuno, puoi assolutamente farlo. Vi aspettiamo anche con Angelina Mango. Sento ancora una...

0: su.
1: Chissà te che l'ora della pappa è sempre una tragedia, ma ce la farai anche oggi. Chissà te che anche mentre tu stiri e lui cucina, non smettete per un secondo di ridere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
3: Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
6: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Kiss, kiss.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Yes, yes.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
10: Kiss, kiss.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Yes, yes.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Yes, yes.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Noi intanto siamo ancora guardando.
1: Ma fai vedere anche il passettino a quelli che ci stanno guardando al 158.
0: Allora, sto facendo il passettino insieme a quel ragazzo lì bellissimo, vedi quello lì, ecco, proprio
1: sì,
0: quello lì.
1: Sì.
0: Perché qui davanti alla nostra postazione su Via Carazzolo di Radio Kiss Kiss tante persone giustamente ballano.
1: Allora,
0: con noi.
1: Do un aggiornamento, Luna Rossa avanti di un bel po', un bel pezzo di mare.
0: Dai, è tutta.
1: Sui rivali, quindi insomma manca l'ultimo giro e l'ultima virata e si appresta Luna Rossa a vincere anche la prima regata di questo sabato.
0: Intanto noi abbiamo allestito un bellissimo jukebox, dovete semplicemente inserire all'interno una monetina per richiedere la vostra canzone preferita. Arrivano un bel po' di richieste, c'è ad esempio Elisa che dice: posso richiedere Sailing di Christopher Cross e dedicarlo a mio marito Leone,
1: pezzone,
0: che continua a navigare insieme a me. Elisa, ecco, ma che romanticismo.
1: Ma poi c'è anche chi ovviamente ha chiesto Orietta Berti con Finché la barca
0: va, lascialo andare.
1: Sentite proprio l'ugola perfetta, stile un po' vintage di Marta Martinez.
0: Ci sta, dai.
1: E raffica di messaggi vocali con le vostre canzoni al jukebox tema mare.
0: Sentiamo.
2: Io la mia monetina la userete nel jukebox per ascoltare Il canto del mare di Michele Zarrillo. Chi schizza a tutti.
0: Oh, però.
1: A te, sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi, sono Claudio, vorrei ascoltare Mare d'inverno, che è molto bella, mi ricorda dei bei momenti.
0: Ciao ragazzi, e ci avviciniamo anche.
4: Buongiorno, sono Cinzia.
1: Ciao.
4: Volevo dedicare Mediterraneo di Mango al mio amore che oggi compie gli anni, Renato.
0: Un bacio.
1: Tanti auguri al tuo amore.
4: Ciao,
1: e buona giornata.
4: Milano, volevo ascoltare Mare Mare di Luca Carboni e dedicarmela.
1: Ecco, l'autodedica poi è fantastica.
0: È meravigliosa, perché fantastica. Bisogna amarsi prima di ogni cosa, questa è la verità.
1: E in tanti hanno chiesto proprio Luca Carboni con Mare Mare, ma il jukebox di oggi ha scelto
0: sì, di accontentare questa richiesta qui. Monetina.
5: Ciao, sono Carmen da Torino, vorrei ascoltare Caruso, Lucio Dalle, dedicarlo a tutti voi napoletani, alla mia città preferita del cuore, Napoli. Chi schista a tutti.

Beh, ormai non è più una novità, posso dire. Luna Rossa ha vinto anche la prima regata di questo sabato, complessivamente porta a casa 29 di 30 punti disponibili per quel momento. Luna Rossa è al primo posto per quanto riguarda la regata preliminare di Napoli. Dicevo, non è una novità, invece una novità è quella che sta arrivando, un'artista slovacca trasferitasi da immigrata in quel di Los Angeles, e infatti lo canta in questo disco. Ain't Me Lay è Adela.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss, kiss.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi...

0: to You su Radio Kiss Kiss. E qui si balla e come, dopo già la prima vittoria, poi vedremo chiaramente come andranno anche le prossime gare preliminari. Qui c'è tantissima gente, non solo per guardare le gare, ma anche per guardare noi. Mi sento tipo un pesciolino nell'acquario.
1: Ecco, che bel pesciolino. Di che specie sei? In estinzione sicuramente.
0: Ah, sicuramente è una specie in via d'estinzione. Allora voglio per raccontarvi fortuna. Di una storia incredibile, quella di una bambina che anche lei sicuramente è una specie in via d'estinzione, sicuramente. Una bambina cinese di soli 6 anni, si chiama Lian Yongzhuke, che ha stabilito il nuovo record mondiale femminile risolvendo il cubo di Rubik con una media pazzesca.
1: Di 4 secondi e 27 centesimi.
0: Ma voi rendete conto?
1: Cioè, ci sono tanti bambini, ma anche tanti adulti di fronte alla nostra postazione, tutti con la faccia attonita e sbalordita, perché in effetti 4 secondi e 27
0: che
1: centesimi.
0: Che fai in 4 secondi?
1: Io forse metto le ciabatte, forse riesco.
0: Forse.
1: Perché poi ho sempre difficoltà con una delle due, no? Che non entra bene. Non entra
0: ma
1: bene.
0: La cosa meravigliosa è che lei non ha gareggiato con altri bambini, lei ha gareggiato nella categoria adulti, normalmente
1: sì.
0: con altre persone molto più grandi di lei, ha avuto veramente un potere pazzesco. Complimentoni.
1: E infatti entra nel Guinness dei primati come l'unica cuber al mondo nella categoria femminile ad avere una media inferiore ai 4 secondi e mezzo. Roba pazzesca davvero.
0: Neanche i denti lavo in 4 secondi.
1: Mancano 4
0: pulisco
1: secondi.
0: Pulisco le orecchie.
1: Stanno per cantare.
0: E che faccio?
1: Giulia Achille Lauro.

0: Ecco, complicato cantare in lingua napoletana. Achille Lauro l'ha fatto egregiamente, come tutte le cose che fa insieme a Joelie per noi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora Marta, tu prima hai parlato di questo record, di questa bimba
1: incredibile, ancora non ci riesco a pensare, guarda.
0: 6 anni che ha risolto il cubo di Rubik in 4 secondi e 20 centesimi. Io ti dico però, a proposito di record, che comunque lo è, perché 40 anni fa come oggi, quindi 26 settembre dell'86, usciva in edicola il primo numero di Dylan Dog, L'alba dei morti viventi, grazie a Sergio Bonelli, ed è insomma un fumetto che ha accompagnato tante generazioni per un bel pezzo di vita. E per celebrare questo compleanno importante, perché il 40° compleanno va festeggiato, c'è in edicola una collana Dylan Dog 40 anni di paura.
1: Beh, insomma, speriamo che anche i bambini di oggi, i ragazzini, possano leggere questi fumetti che hanno fatto la storia per noi e che noi leggevamo sicuramente tanto in determinati momenti della nostra esistenza.
0: Sì, il fumetto era proprio quella cosa che ti accompagnava nel momento più importante della giornata, nel pensatoio.
1: Con quella roba lì si riusciva a riflettere molto, ma molto meglio.
0: Molto meglio. Invece adesso ovviamente non si fa più, si fa altro.
1: Si scrolla, siamo diventati un popolo di scrolloni, caro mio.
0: Ogni tanto invece che faccio?
1: Che fai?
0: Controllo un po' le etichette dei detersivi, bagnoschiuma.
1: Io vorrei, sai che c'è un problema, che non ho messo gli occhiali, non le leggo più.
0: Fai finta, in quel caso si fa finta. Allora, tra poco ci salutiamo e vi diamo anche aggiornamenti sulla preliminare.

0: musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati ai saluti. Permettetemi di salutare Ugo Speculato dalla regia esterna dal lungomare Caracciolo e Roberta Sepe dallo studio centrale di Napoli.
1: E anche Marco che ha curato tutta la regia video, perché oggi siamo stati anche in TV al 158 del digitale terrestre. Ui, che bel vedere.
0: Le je sont fait. No, questo perché in questa regata, insomma, in corso di svolgimento, c'è la Roche-Posay che è prima. L'Unaro sta andando benissimo, ma andrà meglio nelle prossime ore con la voce di Stefano Piccirillo che vi accompagnerà per le prossime tre ore con YouTube il weekend.
1: Noi ci ritroviamo domani dalle 12 fino alle 15 e da Marta e Benny
0: Kiss Kiss a tutti!

Quando guardi il mare stai molto meglio. Il mare è una medicina meravigliosa davvero, e dal lungomare Caracciolo l'America's Cup davvero entra nel vivo con le regate più importanti, con migliaia di persone, e scatta anche tra qualche istante il nostro appuntamento del sabato pomeriggio, io, tu e il weekend.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.

Tu e il weekend, ben trovati anche da Stefano Piccirillo in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, sul 158 di Kiss Kiss TV, e soprattutto vedere le facce sorridenti di tanti amici che assistono alle regate. Luna rossa assolutamente on fire, daremo poi tutti gli aggiornamenti. Oggi un campo di gara pieno di vento, la parola d'ordine è stata il vento nella giornata di ieri, pressoché assente, oggi ce n'è in abbondanza. Insieme fino alle ore 18 si parte anche con Olivia Dean, la nuova si chiama Baby Steps.

Tributo di Ariana Grande a Madonna, avete richiamato nella vostra mente probabilmente canzoni come Vogue e Deeper in Deeper. Siamo in diretta dal lungomare Caracciolo di Napoli, quante persone sorridenti che ci fanno ciao con la manina e noi ricambiamo molto volentieri dalla nostra postazione trasparente. Ho visto un sacco di uomini e donne con il tatuaggio di Luna Rossa, cioè questo è già un grandissimo successo. È in corso di svolgimento la quarta regata, la seconda di giornata prima della finalissima di domani. E una delle frasi più ricorrenti di questi ultimi giorni qui per l'America's Cup, beh, è stata: ma vanno via come la Formula 1, cioè le imbarcazioni vanno veloci come la Formula 1, Formula 1 che ha corso fino a qualche minuto fa, perché si è svolto il Gran Premio di Baku in Azerbaijan. Ha vinto Russell, l'ottava vittoria in carriera, Russell 32esimo podio totale nella sua bellissima carriera in Formula 1, seguito da Verstappen. Kimi Antonelli, sapete, era partito dalla 16esima posizione, si attesta alla quinta, un'altra grande rimonta. Marrakesh e Guè, ne vogliamo parlare? Hanno ripreso Pastime Paradise di Stevie Wonder, o se volete Coolio con Gangsta's Paradise. La nuova si chiama semplicemente Casini.

Da bar con Marrakesh GUE, stavo riflettendo su una cosa insieme agli ascoltatori qui, tantissimi, di fronte alla nostra postazione per Io, Tu e il Weekend speciale America's Cup. Una volta che hai ascoltato Marrakesh e GUE, puoi fare le rime per tutta la vita e puoi diventare un rapper e parli in rima, cioè dopo la sua canzone parli inevitabilmente in rima. Intanto c'è l'ordine di arrivo della quarta regata di flotta che si è conclusa qualche minuto fa in un mare meraviglioso, quello del Golfo di Napoli, con la Roche, i francesi in prima posizione dopo che ieri hanno sfiorato quasi una piccola tragedia sportiva imbarcandosi in acqua per metà appunto della struttura di imbarcazione. Invece hanno vinto la regata con Emirates al secondo posto, Alinghi terzo, Emirates New Zealand per quanto riguarda l'imbarcazione numero due, quella dedicata ai giovani, in quarta posizione. Luna Rossa è stata superata dalla formazione junior, cioè dalla Yacht and Women, mentre quella senior occupa la sesta posizione. Comunque dopo le prime tre regate davvero non c'è che di lamentarsi, e poi vi terremo costantemente aggiornati nel corso di questo pomeriggio. Per voi lì fuori, WhatsApp 347 490 0042, e approfittando del termine originale di WhatsApp, hey man, WhatsApp, arrivano i DNC con Nicki Minaj, e qui vi porto all'estate di 9 anni fa, 2017, quando Luna Rossa era già una realtà. Kissing Stranger.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss. Vendi si Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: house.fileni.it.
1: Kiss Kiss. Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Sughi, un'arte meravigliosa di rimettere insieme i cocci, i traumi della vita e renderli splendenti e dorati in un vaso che rappresenta la metafora non solo della vita di coppia ma anche quella familiare. Questo è il senso del nuovo singolo di Elisa. Ma che spettacolo l'America's Cup con Radio Kiss Kiss in diretta dal lungomare. Oggi c'è vento, ci sono le imbarcazioni che vanno via, che è un piacere. C'è la classifica dopo le quattro Fleet Race con Luna Rossa che, nonostante la sesta posizione del team senior, mantiene il primato, 34 punti, seguita da Alinghi con 28, e poi c'è New Zealand che incalza a 26, e ancora Luna Rossa, Women's and Youth, il team giovane e tutto al femminile che caratterizza questa edizione delle regate preliminari prima del grandissimo evento dell'anno prossimo. Abbracciamo tutti gli ascoltatori che sorridono, quelli qui davanti a noi, quelli all'ascolto in automobile, quelli che scrivono anche al 347 490 0042, ci stanno guardando su Kiss Kiss TV. Due generazioni a confronto per la stessa canzone. È possibile i Tall Talk con It's My Life, e poi anche il progetto di Gwen Stefani del 2003, di 23 anni fa, quando rifecero appunto It's My Life.

Una poesia in musica, un pomeriggio romanticissimo, grazie anche alla voce di Sienna Spyro, qui in diretta dall'America's Cup. Che bello rincontrare dal vivo i nostri ascoltatori, al di là delle foto, dei selfie. Davvero tanti abbracci da parte vostra, ma anche quelli che arrivano al 347-490-0042. Ciao Stefano, ti mando un saluto affettuoso. Silvia, un abbraccio, ci state anche guardando sul 158. Sorpresa, c'è anche Stefano Piccirillo che vi parla in questo weekend molto molto speciale. Tra poco vi metto un disco nuovo, ma poi questa reunion si farà o non si farà? Prima sì, poi forse. Poi De Martino ha detto aspettate un attimo, è tutto da verificare. Intanto li ritroviamo qui su Radio Kiss Kiss in Måneskin con Honey.

Maria che ben conoscete. Intanto auguri tra i tanti sposi di questo 2026, non poteva mancare anche Damiano con la sua Dove Cameron, e che siano felici e contenti per la vita. Oh artisti musicali, vi siete sposati quest'anno, non fatemi parlare di divorzio mesi avanti. Novità Annalisa insieme a Madame.

il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

0: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

puntata di domani, anche nell'appuntamento dedicato a quello che è il momento più bello per gli appassionati di musica, perché domani, domenica 27 settembre, ci sarà infatti quello che è l'EMAS, con il maggior numero di nominations, anche con la contemporaneità e con Taylor Swift. Infatti noi viviamo un'altra gara, non musicale, ma quella dell'America's Cup. Per quanto riguarda i preliminari, tanti ascoltatori davanti alla nostra postazione, anche quelli carini che riescono a mandare un WhatsApp al 347 490 0042, pur essendo qui. Quindi vi vediamo due volte, attraverso le vostre foto e attraverso quello che accade a pochi centimetri da noi. James Morrison, mentre New Zealand è avanti nell'ultima regata, ultimi minuti in corso di svolgimento sul campo di regata di Napoli. Questa è You Make It Real.

Cosmonauti Borghesi, gomma americana nel pomeriggio di O2 e il weekend, l'ordine di arrivo della quinta Fleet Race con New Zealand, il team numero 2 di New Zealand. Stiamo parlando dei giovani e delle donne impegnate, nelle ragazze impegnate in questa regata, in questo campo meraviglioso che è il Golfo di Napoli. Vi stiamo raccontando tutto, andremo poi con la classifica ufficiale dopo la quinta generale, la terza della giornata odierna in ordine di regate per l'America's Cup, le gare preliminari che state seguendo anche in diretta su Radio Kiss Kiss. Un po' di storia della musica e tanta storia per i nostri 50 anni. Andiamo però direttamente al 1984 con i Frankie Goes to Hollywood, la voce di Holly Johnson, canzone scandalo nella prima metà degli anni 80, Relax, la trasgressione che divenne storia.

Relax, Frankie Goes to Hollywood, una storia pazzesca, canzone bandita con il video per diverse settimane sia negli Stati Uniti d'America sia in Inghilterra.

poi una nuova edizione, visse 2 o 3 volte, ma l'originale fortunatamente poteva essere suonata in radio, perché fu il vero scandalo musicale del 1984. Oggi arriva un po' come canzone sorridente considerando i tempi. Holly Johnson, ed è questa la nostra storia. Un pomeriggio fantastico, pieno di gente, di pubblico, migliaia di persone, le regate preliminari dell'America's Cup e ancora la quinta regata che fa discutere per il dramma dei francesi, perché la barca sognava la seconda vittoria di fila, invece è arrivata la seconda scuffiata, devo dire un karma pazzesco per i francesi che già hanno scuffiato in acqua durante le regate preliminari di domani e si devono accontentare della 6ª posizione. Stefano Piccerillo vi sta parlando, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

spettacolari i nostri ascoltatori. Abbiamo vissuto un altro momento molto bello di animazione anche con il mio amico e collega Benny, perché quando venite qui a Lungomare Caracciolo vi regaliamo i gadgets di Radio Kiss Kiss. C'è anche un giochino che sta prendendo da qualche giorno a questa parte, da quando siamo qui da giovedì, ovvero con il gioco delle 6 carte che lo stesso Benny mi ha fatto scoprire per accoppiare 2 volte Kiss Kiss, ovvero Kiss Kiss a te. Quindi venite da queste parti, siamo qui fino a domani in animazione, in diretta radiofonica e televisiva, salutando anche gli amici 158 del digitale terrestre. Intanto in corso di svolgimento la Flat Race, l'ennesima di questo sabato pomeriggio. Luna Rossa Senior resta in testa alla classifica generale con 43 punti. Ci sono ulteriori sviluppi con la Bolina che si avvicina a una delle 2 imbarcazioni italiane e pronti per nuovi aggiornamenti tra qualche minuto. Intanto i produttori dell'estate 2026, stiamo parlando di Mark & Cremont con la collaborazione di Brancale e Stash, The Colors Partenope.

0: È una sfilata, il lungomare Caracciolo lo è effettivamente, una sfilata che però non comprende un singolo gruppo di persone ma migliaia di persone in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. I francesi ci riprovano nella Fleet Race numero 6, la regata ennesima di questo sabato incredibile, quando tra l'altro Luna Rossa, non quella senior ma quella delle giovani ragazze, al momento precede nella gara in corso di svolgimento la senior, quarta e quinta posizione. Doppio momento per Luna Rossa, per una volta i giovani sono avanti rispetto agli adulti. Questo Io, Tu e il Weekend, 347 490 0042, ci state facendo vivere anche lì fuori, non solo lungomare Caracciolo, uno straordinario sabato pomeriggio. Carolina, auguri, buon compleanno. C'è Sam Hunt che ha una filosofia di vita meravigliosa, canta Take Your Time, cioè prendere il tuo tempo, il tempo di una persona alla quale dedichiamo i nostri minuti e le ore rappresentano i momenti migliori della vita.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

Ti schissa a te che con un calice di buon vino e la compagnia dei tuoi amici sei davvero felice. Ti schissa a te che dedichi la tua vita per aiutare i più piccoli e loro ti vogliono tantissimo bene. Bene, bene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Abbiamo portato un po' di mare anche in quel di Milano e un po' di regate che caratterizzano queste giornate così esaltanti. Va bene il termine preliminari, ma devo dire che l'antipasto della Coppa America 2027 che si vive in questi giorni del 26 è assolutamente incredibile. C'è anche un palco meraviglioso e in prima serata ci sono degli spettacoli pazzeschi. Già nei giorni scorsi abbiamo avuto tanta animazione, musica, gadgets. Domani il gran finale con The Colors, con la nostra Adriana, insieme a Leo Di Bello, che saluto e ringrazio. Una bellissima partnership che abbiamo sul palco con gli artisti della musica più bella per festeggiare e celebrare Luna Rossa, ma tutte le imbarcazioni che in questo momento si stanno dando da fare, ancora francesi on fire nell'ennesima regata di questo pomeriggio. E auguri a chi ne compie 50, come Radio Kiss Kiss, la nostra Carolina, che ha postato sul nostro WhatsApp una bellissima foto al 347 490 0042. Auguri a tutti i festeggiati di questo sabato. Ci sono anche i Linkin Park, tra poco nuovi aggiornamenti non soltanto per quanto riguarda la vela e le regate, ma anche perché torna la Nations League. Purtroppo ieri non è stato un bellissimo esordio, usando un eufemismo, dell'Italia di Roberto Mancini, sconfitta in casa 2-0 dal Belgio. Ce la rigiochiamo lunedì in casa dei turchi, ma sta giocando la Scozia, ad esempio di Scott McTominay, 0-0 sul campo della Slovenia. Questa sera il big match internazionale e per le 20:45 tra Inghilterra e Spagna. Ci occuperemo anche di tennis e non solo di Sinner e le sue dichiarazioni. Subito Castle of Glass.

Di Olivia Rodrigo nei confronti di Taylor Swift. Ogni volta che l'ascoltiamo il termine di paragone diventa immediato. Questa è la sua Stupid Song, ascoltata in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. Un abbraccio agli amici di Kiss Kiss TV e agli amici dei WhatsApp, appassionati non soltanto della Coppa America ma della musica più bella del mondo di Radio Kiss Kiss, e lo si vede attraverso tantissimi sorrisi. Intanto Luna Rossa Senior è ancora in testa alla classifica, nonostante i francesi, dopo l'ennesima scuffiata di questo sabato pomeriggio, abbiano in qualche modo pensierito l'imbarcazione principale Senior di Luna Rossa, che al termine della seconda giornata di preliminari ha 51 punti in classifica, seguita da New Zealand a quota 43. Attenzione, poi domani un gran finale assolutamente da non perdere, ma per tutto il corso della giornata questo villaggio del quale vi stiamo parlando fino a sera vive di grandi eventi, di palchi, di situazioni di aggregazione firmate Radio Kiss Kiss e naturalmente tutti voi che ne siete i diretti protagonisti. Tra poco abbiamo un new kiss, subito invece quella che viene definita una grande festa e può essere anche celebrata questo pomeriggio, domani per YouTube il weekend. Luca Carboni, subito.

cosa te lo dico a fare? Mi viene in mente una frase di Donny Brasco, che te lo dico a fare con un giovanissimo Johnny Depp. Invece Luca Carboni, è tempo di novità, a fine settimana vengono pubblicati un sacco di nuovi dischi e futuri sicuri successi, ad esempio la voce di World Hold On con Bob Sinclair, Stevie Wonder, i Planet Funk, Garanzia, la nuova Rewind Mom.

0: fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
6: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Kiss, kiss.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
11: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Kiss, kiss.
13: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
14: Kiss, kiss.
15: Oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi degli

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss Kiss.

Volevi vivere ancora l'estate 2026 come se fossi in vacanza? Molti infatti sono abbracciati dal sole in questo weekend in ogni latitudine d'Italia e tanti ascoltatori che hanno ritrovato la stessa località che hanno frequentato fino a qualche settimana fa. Grazie per i vostri WhatsApp al 347 490 0042. Siamo in diretta dall'America's Cup. Quante regate, un campo di gara meraviglioso, e oggi la parola vento si è diffusa tantissimo. Ieri assenza di vento, oggi invece l'appuntamento con delle regate davvero esaltanti, con i francesi, gli italiani e i neozelandesi che l'hanno fatta un po' da padrona tra una scuffiata e l'altra. Noi avremo anche un'icona dello sport d'acqua ospite all'interno di O Tu e il Weekend, così come ci occuperemo di pallavolo. Nonostante l'eliminazione dell'Italia da Eurovolley, c'è la gran finale tra Polonia e Francia, ne parleremo intorno alle 17:20. Undisclosed Desire, questa è una canzone che ha fatto la storia dei Muse e che ci porterà passo dopo passo a nuovi aggiornamenti da

è solo nostra. Quanto piace ancora questa canzone lo vediamo dalle espressioni facciali del pubblico Lungomare Caracciolo. In diretta su Radio Kiss Kiss, per io tuo e il weekend, lo speciale America's Cup, le gare preliminari, domani gran finale, perché prima ci saranno la settima e l'ottava delle Fleet Race. Al termine, le prime due barche nella classifica generale si scontreranno nel match race finale, quindi Luna Rossa forza. Sono stati già 3 giorni particolarmente intensi, staremo a vedere nella tarda mattinata di domani e nel pomeriggio il risultato finale di questi preliminari che sono così importanti. Intanto nella storia, chi ascoltava Radio Kiss Kiss già all'inizio degli anni 80 aveva in testa una canzone e lo portava subito nelle discoteche più belle d'Italia, nelle mega discoteche. All'epoca, che nostalgia, 1982, anche la storia non solo di un club e di un disc jockey, ma anche di un conduttore radiofonico che ricevette la telefonata di un'ascoltatrice disperata. Le salvò la vita grazie a

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: L'effetto tra i più famosi della musica disco anni 80, lo sciacquone. Sì, avete sentito bene. In Deep 82, Last Night DJ, Save My Life. Che storia pazzesca l'America's Cup, il mare, le onde, le imbarcazioni, tutto rimandato a domani dopo le gare di questo sabato che hanno caratterizzato ancora la leadership nella classifica generale di Luna Rossa Senior. Ma attenzione alle ragazze scatenate delle seconde imbarcazioni che oggi hanno dato davvero filo da torcere agli eroi dell'acqua con tanto vento. Radio Kiss Kiss, radio supporter dei preliminari dell'America's Cup, Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alle ore 18. Taylor Swift, Lily Allen e subito Am I

con la voce di Taylor Swift, che può avere anche uno yacht Taylor Swift, ma non andrà mai veloce quanto le imbarcazioni dell'America's Cup 2026, davvero dei razzi nel campo di regata del Golfo di Napoli. Bentrovati ancora con Stefano Piccirillo che vi sta parlando insieme fino alle ore 18. Ci sono tanti eventi sportivi, abbiamo parlato della finale di pallavolo, l'Eurovolley, altra manifestazione dove Radio Kiss Kiss è radio ufficiale. Il match sarà tra Francia e Polonia, in corso di svolgimento per il tennis quella che è la Rod Laver Cup. Rod Laver, un mito vivente, una leggenda della racchetta, tutto organizzato da un altro mito quale Roger Federer. Si gioca a Londra, due team, il team Europe e il team resto del mondo. Oggi gli incontri, ognuno vale 2 punti per la squadra vincente, per il singolarista vincente rispetto al punto conquistato per ogni singolo match nella giornata di ieri. Ha giocato il nostro Flavio Cobolli per il team Europe, Learn Tin invece l'ha battuto con il punteggio di 10-7 al tiebreak decisivo. Sta giocando Sasha Zverev contro l'australiano De Minaur. In questo momento le due compagini sono in perfetta parità. Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che dolcezza la voce di Angelina Mango, ma anche di Marco Mengoni. Si è parlato di loro due per tutta l'estate per questo Canto d'amore. E poi l'Odissea di Nolan, il Canto d'amore. Il mare in questo momento davanti ai nostri occhi, che vi sto raccontando con passione e cuore, che metto ogni volta che sono davanti a questo microfono e queste telecamere, quelle di Kiss Kiss TV, canale 158. Potete seguire Io, Tu e il Weekend. Prima ci siamo esibiti, io e il mio amico e collega Benny, anche nel blu dipinto di blu, per regalare i gadgets di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, abbiamo rovinato un'altra pietra miliare della musica italiana. Oggi cade il 26 di settembre anche in musica, visto che stiamo parlando da un lungomare come quello Caracciolo, uno dei più belli del mondo. Un passaggio pedonale celeberrimo nacque come forma di copertina di disco proprio il 26 settembre però del 1969, quando i Beatles, i Fab Four, pubblicarono l'album intitolato Abbey Road, con quella foto iconica che è stata ripresa da tante situazioni anche su Instagram social, con voi che passeggiate sulle strisce pedonali esattamente come i Beatles. In questo caso è anche il compleanno di Tracy Thorn, la voce degli Everything But The Girl, quella che ballate a distanza di 30 anni, Missing, remixata da Todd Terry. Bene, la cantante festeggia proprio oggi. Ci sono gli Imagine Dragons e tra poco gli aggiornamenti legati allo sport di Io, Tu e il Weekend, con i nostri inviati, con i nostri ospiti, con i sorrisi dell'America's Cup e tutto ciò che riguarda tutto il mondo Kiss Kiss. Qui torniamo a due stati fa con Nice to Meet You. Piacere, piacere.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Kiss, kiss!
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: e Moving to the Sun insieme a Ultra Anate. Che canzone, che estate da ricordare, che discoteca frequentata e soprattutto che divertimento porterà ancora fino a Capodanno. Questa ce la teniamo almeno fino a Capodanno 26-27. Questa è Radio Kiss Kiss. Parlavamo prima dell'Euro Volley, purtroppo senza l'Italia. Questo sabato c'è la finale, terzo e quarto posto in corso di svolgimento tra Finlandia e Slovenia, 21-20 per i finlandesi, e Francia-Polonia, come ampiamente preannunciato, sarà la finale dell'Euro Volley 2026 a partire dalle ore 21 con la Polonia che si è confermata davvero una super potenza. Staremo a vedere la Francia. Francia del calcio che ieri invece in Nations League ha battuto la Turchia. Si parla nelle ultime ore del ginocchio di Mbappé, paura Real Madrid, ma ci sono altre due settimane, altri 15 giorni per stabilire effettivamente le sue condizioni prima del rientro dalle nazionali nei vari campionati di tutta Europa che, come ben sapete, seguiamo all'interno di O2 il weekend, il sabato e la domenica. Mr. Rain, che dici? Lui è sempre pronto a salpare, utilizzando un termine da America's Cup, in compagnia di Clara, un milione di notti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

con Alex Warren, Fever Dream, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, di fronte al mare più bello del mondo per l'America's Cup. E domani altri appuntamenti da non perdere, perché siamo qui a partire dalle 12 con Non è Domenica senza Kiss Kiss, e dalle 15 io, tu e il weekend, tutto in diretta dalla nostra postazione magica trasparente, dove accadono cose, quindi veniteci a trovare, lungomare Caracciolo, già gremito in questa giornata di sabato. Stefano vi parla, ma soprattutto voi dall'altra parte in giro per l'Italia, direzione Roma, per Annunzio, Birretta in arrivo, comitiva dell'aperitivo. Ciao, siamo Matteo e Mattia, bella questa assonanza di nomi. Stiamo andando a vedere il magico Campobasso in trasferta. A proposito, devo salutare anche un amico, un ascoltatore di Bari, che sta vivendo da genitore la prima preoccupazione di mandare allo stadio da solo, senza di lui, a vedere la Bari, come dicono gli amici di Bari, il Bari in campo. Sì, è vero, non c'è la Serie A, non c'è la Serie B, ci sono tanti campionati con tante passioni che poi esterniamo grazie ai vostri messaggi durante il fine settimana di Io, Tu e il Weekend. Cherry Ghost, perché la gente ama la gente e l'aiuta. People are the people, e tra poco vi metto il disco nuovo di Uno Forte.

Piena dolcezza nel cuore del sabato pomeriggio. È un artista che invece tutti amiamo, è diventato un po' più underground dopo i grandi successi degli ultimi anni. Beh, se lo può permettere, tornare un po' alle sue radici. Uno scantinato di Londra, un po' di musicisti indie, sto parlando di Cesare Cremonini, sì, proprio lui, che torna con la nuova, si chiama Paparazzi.

0: Sono molto curiosi qui di sapere come sarà il tempo nelle prossime ore anche dall'America's Cup del Race Village. Ad esempio Anna parlava con me: Stefano, sono con Ciro, ma come sarà il tempo? E mi collego con Federico Brescia con ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cielo spesso sereno e clima gradevole su tutta Italia. Poche nubi sparse solo su Calabria e Sicilia. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Good morning Kiss Kiss!
3: Good morning!
2: Con Max e Max, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
5: Kiss Kiss.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Kiss Kiss. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: Kiss Kiss.
11: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
12: Kiss Kiss.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss.

0: con Miley Cyrus, detta anche Miley Gaga, ultimamente per la somiglianza di Best Persuaders. Non è somigliante, è lei. È arrivata qui nella postazione trasparente di Radio Kiss Kiss, Alessandra Sensini, una donna, un mito. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, innanzitutto io ti devo ringraziare perché hai segnato tutte le mie passioni, prima con il windsurf, quindi hai avuto un ruolo molto importante nella vita di tutti gli italiani perché sei un'icona dello sport. Allora, veniamo subito al dunque, caro mito dell'acqua. Tu che sei nata sotto il segno dell'acquario, quindi una donna nata sotto il segno dell'acquario non poteva non vivere il mare. America's Cup, gare preliminari, oggi tanto vento.
1: Oggi bellissimo il vento perché è molto più forte di ieri, un po' più teso, era più deciso dal mattino, no? Non ha mai fatto come ieri quei buchi, quelle cose, c'era un bellissimo cielo, per cui bello davvero. E però molto difficile da interpretare, dovevi stare sempre sulla fase, quello che diciamo noi, ma perché il vento oscilla sempre.
0: Esatto.
1: Poi può oscillare di più, di meno, l'intensità più forte, meno forte, e questo vento qui di Napoli non è assolutamente facile. Più ci metti l'onda, in più ci metti il boundary line, che cioè
0: lo spieghiamo quella... anche a chi non
1: sì,
0: è addetto.
1: Queste linee, no, che per noi sono immaginarie,
0: esatto,
1: ma che dallo schermo, quando c'è il virtual,
0: sono
1: si
0: ben
1: vedono
0: visibili,
1: bene,
0: certo.
1: Dove loro non possono, che non possono oltrepassare, quindi sono costretti comunque a virare, a strambare e rimanere dentro a quel percorso. Naturalmente questo fa sì che ci sia anche una tattica molto importante e una strategia insieme.
0: Tu hai corso quasi quanto le imbarcazioni per venire da noi, quindi ti faccio i complimenti.
1: Sì, il mio bandering è del è lungomare.
0: Non hai usato il fiocco che si usa poi sulle imbarcazioni quando c'è parecchio vento, a seconda poi della regata. Ci sono state regate molto molto tensive, ad esempio l'imbarcazione francese, che insomma con l'acqua ha un rapporto molto più profondo delle altre ultimamente.
1: No, loro hanno fatto a livello di strategia veramente hanno fatto tre ragazzi spettacolari, poi nella seconda che stavano vincendo proprio all'ultimo hanno fatto quella scuffia, probabilmente una manovra sbagliata a bordo, però ecco, questo ti fa vedere come fino alla fine con queste imbarcazioni qui, in genere sempre, però ancora di più con queste imbarcazioni non devi dare mai nulla per scontato, come del resto una rossa ha fatto delle rimonte pazzesche.
0: Ma anche le ragazze sono andate fortissimo.
1: Anche le ragazze, perché cioè il Youth team, Woman,
0: e come no, Youth Woman è stata una vera sorpresa, una bella conferma per chi conosceva già questo fenomeno, ma Alessandra Sensini, io davanti un mito dello sport italiano. Allora, hai un rapporto con la vittoria, 10 titoli mondiali, 5 campionati europei, tutte le medaglie possibili e immaginabili conquistate alle Olimpiadi. Quando sei da questa parte, in un ruolo di responsabilità dirigenziale molte volte, come vedi il campo di gara? Vorresti andare subito lì o adesso sei più burocratica come persona?
1: No, guarda, dopo ormai 14 anni, 15 anni che faccio questo lavoro, ricomincio ad avere la voglia di uscire in acqua e buttarmi anch'io dentro il campo di regata. Però ho un lavoro bellissimo, mi piace, ho tanti giovani, è bello quando appunto vedo che, per dire, sullo Youth and Woman tutti quanti sono passati praticamente dalle squadre giovanili
0: che
1: io ho diretto, e quindi questo mi fa, insomma, mi rende molto orgogliosa e sono veramente felice per questi ragazzi. Oggi hanno, con questa America's Cup che si è evoluta, che ha messo dentro anche le donne e gli youth, ha dato veramente una grande opportunità in più ai giovani e a tutto il movimento della vela.
0: Che musica ascolta Alessandra Sensini prima di salutarti?
1: Che musica? Aspetta, quando me lo chiedi non c'è,
0: no,
1: mai.
0: No, ce l'hai lì.
1: No, mi piace tantissimo Bruno Mars.
0: Bruno Mars, solista di grande successo, che fa Uptown Funk Tonight, say Uptown Funk You Up. Ok, quella lì. Io sono molto grato della tua presenza, come tutta Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
0: Sei sempre la benvenuta, grande America Scappa, Alessandra Sensini, Kiss Kiss a te.
1: Grazie. Grazie, ciao. Radio Kiss Kiss. Let me tell you.

No. Insieme a The Best of My Love e Paul Russell, che riprende questo classico delle Emotions, ma che spettacolo! Alessandra Sensini, icona dello sport italiano, all'interno di questa giornata incredibile che domani sarà replicata, ancora due regate e poi la Final Race, le dirette di Radio Kiss Kiss che scattano qui da mezzogiorno insieme a Marta e Benny, e dalle 15 con me Stefano Piccirillo fino alle ore 18. E adesso lo spettacolo continua, torna Adriana, la nostra classifica ufficiale, la Kiss Kiss Play Chart, visibile sempre anche sul 158 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti!

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo, io sono Adriana Petro, stiamo per partire con la Kiss Kiss Play Chart, mi raccomando non perdetela, ma prima diamo spazio alle news, vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Una folla immensa ha accolto Leone XIV che ha raggiunto in Papa Mobile a Parigi Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées, poi la celebrazione della messa. Il pontefice ha esortato i 700.000 fedeli presenti. Non vivete la fede solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate, ha detto Prevost, che in serata si trasferirà a Lourdes. In Pakistan almeno 11 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite a causa di un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Amanmela, nella parte nord-occidentale del paese. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista ad Al Jazeera, afferma che nonostante Qatar e Pakistan continuino a mediare tra Washington e Teheran, l'Iran ha perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Nuovo affondo di Donald Trump contro i media americani. Le fake news, afferma, non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo con un costo enorme per il paese. La dichiarazione segue il divieto dall'amministrazione statunitense e la CNN di seguire oggi in Tennessee il presidente, nonostante la decisione di un giudice federale. In Italia con la cronaca, a Messina una donna ha aggredito il suo avvocato gettandogli addosso dell'acido. L'uomo, 58 anni, presenta ustioni profonde sul 20% del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata a Catania, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sembra che la donna soffra di problemi psichici. Su dinamica e movente dell'aggressione avvenuta al culmine di una lite a casa del professionista, indagano i carabinieri. A Roma un 50enne è morto in seguito al crollo di una palazzina dove è divampato un incendio in un appartamento all'ottavo piano nel quartiere di Colli Aniene. Sembra che l'uomo vivesse da solo nel suo appartamento. Due anziani invalidi residenti nello stesso stabile sono stati tratti in salvo. Ancora da accertare le cause del rogo. Sono stati sospesi fino alle 12 di domani i voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna. L'ho comunicato la società di gestione dello scalo siciliano. A causa dell'emissione di cenere lavica si è prodotta anche una nube vulcanica alta 4 km. Lo sport Formula 1. George Russell ha trionfato al Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku, 15ª prova del Mondiale 2026. Il britannico della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Verstappen e Hadjar al termine di una gara con due safety car. Quarta la Ferrari di Leclerc. Che grande rimonta di Kimi Antonelli su Mercedes, che è scattato 16esimo, ha chiuso al 5º posto davanti all'altra rossa di Hamilton. Infine il tennis. Italia eliminata in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica hanno ceduto 2-0 all'Ucraina in seguito alle sconfitte di Tira Grant contro Cali.

0: Nina 6-3-6-4 e di Jasmine Paolini contro Svitolina 6-2-6-2. In finale l'Ucraina se la vedrà con la Repubblica Ceca. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss Play Chart.
2: Kiss Kiss Play Chart.
1: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
3: Buon sabato amici, eccoci pronti a suonarvi il meglio della musica in circolazione dalle 18 alle 20. Noi facciamo una cosa proprio semplice. Vediamo quali sono le canzoni che questa settimana hanno avuto proprio più spazio su Radio Kiss Kiss. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20. Saluto subito Giovanni Imperatore che si occuperà della parte tecnica e vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Partiamo subito dalla posizione numero 40. Lui è stato un po' il re dell'estate insieme ad Anita ed Emi Schilla con La testa gira.

Fred De Palma ed Anitta. Posizione numero 40, tanto per partire nella Kiss Kiss Play Chart. Andiamo alla 39, una nuova interessantissima new entry. Lei si chiama Adela, è slovacca e il pezzo nasce proprio da un ritorno nella sua città natale, che è Bratislava. Il senso della canzone è: non devi essere a Los Angeles per essere bella, speciale o avere un sogno. Il talento e l'ambizione possono arrivare anche da una piccola città. Ain't in LA.

ispirazione per questa canzone molto personale. Adela ha raccontato di aver visto vecchie fotografie della madre a 18 anni con immagini di icone pop sul muro. Da lì ha pensato a tutte quelle ragazze con grandi sogni che magari non ricevono mai i riflettori che meritano solo perché vivono in posti, diciamo, piccoli, in piccoli centri che non sono appunto Los Angeles o Hollywood. La canzone è anche un richiamo all'immaginario di Miley Cyrus e We Can't Stop, tant'è che è stata descritta come una sorta di sorella minore spirituale di quel brano. Era Ain't in LA, la prima novità musicale di questa settimana, e lei è Adela. Posizione numero 38 per Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, ma subito alla 37 vi suoniamo Noemi con Tu.

Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 37. Questa è la selezione musicale di Radio Kiss Kiss, che mette insieme i pezzi fortissimi, quelli super esistenti in classifica, che hanno riscaldato e ci hanno fatto sognare questa estate, e anche tutte le novità musicali che poi ovviamente vi suoneremo. Tame Impala insieme a Jenny, un successo clamoroso per il rifacimento di questa canzone. Il titolo è Dracula.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.
15: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
14: La musica più bella. Kiss Kiss.

titolo è una bella metafora. Le fireflies sono le lucciole e in questo brano diventano due persone che brillano insieme nella notte. Bellissima questa canzone, Martin Garrix e U2. Saliamo e lo facciamo con Ligabue.

0: Questa canzone è legata ad una dimensione più intima e sentimentale di Ligabue. Non è la classica canzone d'amore fatta di grandi dichiarazioni, ma parla di ciò che si riesce a fare, ma anche a non fare, per una persona importante. Si chiama Qualcosa per te, l'abbiamo ritrovata in classifica alla posizione numero 31. Saliamo alla 30 invece Karol G e Manu Chao, questa collaborazione bellissima che abbiamo tanto apprezzato e amato quest'estate, Bajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

canzone ci fa davvero viaggiare con la mente. Vagando per il mondo è il titolo, la collaborazione tra Karol G e Manu Chao, inserita di diritto all'interno della Kiss Kiss Play Chart anche in questo sabato, posizione numero 30. Saliamo e lo facciamo con Chris De Sarandi, questa

Artista britannico emergente, il titolo è Good Old Days, che fa riferimento un po' ai bei vecchi tempi. Bravo, sentiremo parlare tantissimo di lui nei prossimi mesi, ma subito novità per Joey Lee e Achille Lauro, il titolo della canzone è Per noi.

0: che vedono i gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Yes, yes.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Yes, yes.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Kiss Kiss!

Flamenco Paranoia, ancora uno dei pezzi più suonati su Radio Kiss Kiss questa settimana. È un periodo davvero interessante per Samurai J. Posizione numero 24. Saliamo, andiamo alla posizione numero 23. Dopo aver conquistato il mondo intero con Magnetic, tornano i The Bowser.

0: posizione numero 22 per Anna con White Girl Wasted. Tra pochissimo arrivano le news, mi raccomando, state con noi. Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su Suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
5: La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
6: Un saluto e ben trovato.

intervento militare si dice convinto che si troverà un accordo, poi ha aggiunto che con il presidente cinese Xi Jinping hanno parlato poco di Taiwan. Voltiamo pagina. Nella seconda giornata del viaggio apostolico in Francia, a Parigi la messa di Papa Leone XIV in Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto il pontefice davanti a una folla di 800.000 persone. Penso alle difficoltà delle famiglie, ha aggiunto Prevost. Poi l'esortazione ai governanti a trasmettere la pace e a rispettare la vita. Prossima tappa è Lourdes, dove il Papa arriverà in serata e pregherà nella grotta delle apparizioni di Massabielle. Veniamo in Italia con la cronaca. Un 15enne è morto folgorato non lontano dalla cascina Bottedo, nelle campagne dell'Odigiano. Il corpo è stato rinvenuto ai piedi di un traliccio con segni lasciati dai cavi dell'alta tensione. Non si esclude alcuna ipotesi e si ipotizza anche una sfida social. Sul cellulare del giovane è stata trovata un'ultima foto scattata sulla sommità del pilone. A Grosseto un 64enne e sua moglie, una 49enne di origini marocchine, sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due adescavano profughi costretti a pagare 10.000 euro per lavorare in Italia, ma gli impieghi promessi erano fittizi. I migranti venivano inoltre trattati come schiavi, costretti a vivere in alloggi di fortuna e obbligati a pagare altro denaro per non essere rimandati nel proprio paese. Carburanti. I prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Mimit sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro sulla rete stradale e 2,439 euro in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta almeno per un mese il tetto annunciato da Eni: 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Lo sport, Formula 1. George Russell su Mercedes ha vinto a Baku il Gran Premio dell'Azerbaigian davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarta posizione per Leclerc su Ferrari e grande rimonta di Antonelli su Mercedes, che è scattato 16esimo, arrivato 5° davanti all'altra rossa di Hamilton. Il mondiale torna dal 2 al 4 ottobre a Sepang. In chiusura il tennis, Italia eliminata in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica sono state sconfitte 2-0 dall'Ucraina, che in finale affronterà la Repubblica Ceca. E la Lever Cup, Flavio Cobolli è stato battuto dallo statunitense Tien al match tie break del terzo set in 1 ora e 35 minuti di gioco. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e kiss kiss a tutti.

Sempre ai nostri amici della redazione che hanno aggiornato l'attualità con le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, dove poi scopriremo il podio di questo nuovo sabato insieme. Vi ricordo che potete guardare anche i video che accompagnano la nostra musica più bella attraverso il nostro canale 158 del digitale, ovvero Kiss Kiss TV. Si riparte, lo facciamo con la posizione numero 19, occupata da Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. La

È una canzone d'amore che usa due città come metafora, Genova e Napoli, che sono lontane, ma sono entrambe città di mare, porti, partenze e ritorni. Ma che bello vederli insieme. Alfa con Gigi D'Alessio all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 19. Saliamo, andiamo alla 18, c'è lui, Bruno Mars.

a livello mondiale e anche uno dei più produttivi, possiamo dirlo. Posizione numero 18 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che trovate interamente anche sul nostro sito kisskiss.it, ma saliamo e lo facciamo con una nuova, inedita collaborazione. Posizione numero 17 per Ariete ed Angelina Mango con Che Bella Vita.

0: che bella vita.
1: Che poi una delle cose più belle del diventare grandi è scoprire che casa a volte non è un posto, ma è una persona, e loro due partono proprio da qui. Arriva subito Magnetic.

Break, la canzone che ci ha fatto conoscere questo trio norvegese. Loro partono dall'essere proprio amici universitari, poi si sono riuniti in studio e ne è venuto fuori intanto questa canzone che ha fatto in brevissimo tempo il giro del mondo. Saliamo, posizione numero 15 invece per Elisa

musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Solo da €1 con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. €1.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio €1, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a €1,69. Scopri di più su conad.it.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È una canzone dedicata a Milano, la città dove Ernia è cresciuto non solo umanamente ma anche artisticamente. Parla a Milano come se fosse una persona, un'amica, una presenza che a volte accoglie e a volte non ha pietà. La cosa curiosa è che Ernia e Charlie Charles l'hanno scritta nel 2023, la sera stessa della prima volta di Ernia in un palazzetto. Poi il pezzo è rimasto per più di 3 anni in una cartella prima di essere pubblicato e siamo al 2026 dove finalmente questa bellissima canzone ha visto la luce. L'abbiamo inserita all'interno della Kiss Kiss Play Chart, alla posizione numero 12, ma saliamo. Qui alzate il volume perché vi conviene, è ancora uno dei pezzi più amati in assoluto, non solo più virali, sui social. Yugel con I'm an Angel e Oltre a te, questa è Moving to the Sun.

Moving to the Sun, la canzone di Jugel con la voce di Iman Angel, ma anche di Ultranate, che molti la ricorderanno proprio per quella super hit del 1997 dal titolo Free. Peccato che non possiamo suonarvela, uno dei pezzi, diciamo, che è rimasto proprio nella storia della musica dance. Continuiamo a salire, io sono Adriana Petro, vi accompagno ancora fino alle 20 con i pezzi più forti del momento e andiamo alla posizione numero 10. Entriamo nella top 10 con Miley, che ha deciso di eliminare il suo cognome, per cui non la chiameremo più Miley Cyrus, ma questo è il nuovo singolo molto accattivante, si chiama Best Persuades. Let's go.

convincerci a ballare, ma dice sarà il basso a convincervi a farlo. Best Persuades è questo il titolo, ma subito Marracash Guè, Casini.

Posso dire che insieme sono davvero fighissimi. Non so se avete visto anche il video che accompagna questo pezzo, loro sono live sul palco. Casini, ovviamente c'è il campionamento di Gangsta Paradise di Cuglio, che a sua volta era un altro campionamento di un altro pezzo. L'abbiamo inserita all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 9, mentre alla 8

Teenagers soprattutto. All'interno di questo pezzo c'è anche la penna preziosissima di Ed Sheeran, è stato proprio lui a proporsi a loro, aveva ascoltato un loro singolo precedente, ne è rimasto affascinato e ha chiesto di poter collaborare alla scrittura di Animal, posizione numero 7 per le Cat

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1,

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
3: Kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti, gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi. Kiss, kiss.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

Sharif, Parlar d'amore, posizione numero 6 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, canzone amatissima, ancora tra i pezzi più suonati su Kiss Kiss nel corso di questa settimana. Saliamo, lo facciamo con la posizione numero 5, perde qualche posizione perché sabato scorso l'abbiamo ritrovata sul podio. Sto parlando della Queen, Miss Veronica Ciccone, ovvero Madonna se preferite, e il singolo è Danceteria.

0: Anna, posizione numero 5 nella Kiss Kiss Play Chart. Saliamo, andiamo alla posizione numero 4 per Julie con Brash. Il titolo è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

My Body Isn't Ready, e avete capito, no? Alla posizione numero 2, la donna del momento, ma anche una delle DJ più influenti e più pagate, perché se volete fare una festa e volete che lei suoni almeno per un'ora al vostro party, dovete sborsare almeno 150.000 euro. Peggy Gou, che collabora con Ayra Starr, il titolo è Woman

Peggy Goo e Ayra Starr, bellissime anche nel video che accompagna questo pezzo, posizione numero 2 nella Kiss Kiss Play Chart. Allora io vi do appuntamento a sabato prossimo, ci ritroviamo qui sempre tra le 18 e le 20 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV. Ringrazio Giovanni Imperatore per essersi occupato della parte tecnica, ringrazio immensamente tutti voi per l'affetto che mi dimostrate e i vostri feedback sulla musica. Peccato che questo è uno spazio dedicato solo alla musica e non posso leggervi tutti, però vi abbraccio e vi lascio con la nuova numero 1 rispetto alla settimana scorsa, occupata da Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti e buon proseguimento di serata.

0: cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: La notte vola.
3: Hello. All right, everybody, welcome to
2: da i maestri della musica più bella, la notte vola.

Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
0: Kiss Kiss. Solo con te io sospiro tutta la notte. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss
4: Kiss. Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss, kiss.
6: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Kiss, kiss.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici. Tuo a tasso zero in 20 rate da 54,95 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
8: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.
13: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss Kiss.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Kiss, kiss.
10: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Kiss, kiss.
13: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Yes, yes. Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Forte Vola.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: Qual è il tuo impegno? Innamorato?
1: Quanto,
0: come va il mondo?
2: Quando il resto si ferma, la musica più bella continua. La notte vola!

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.

0: un'oretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss

0: ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss Kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Chihuahua.

0: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.
1: Ciao.

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.
2: La musica più bella.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.